Ho qualcosa da farti sentire, connettimi al Bluetooth. E c'ho un mare di problemi, dai bene fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto, aiuto, aiuto.

0: personale, documentazione informativa nei punti fisici e su ENGIE.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Gianluca Miranda. Quasi 24 ore dall'ultimo sciame sismico, la terra è tornata a tremare ai Campi Flegrei. Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 4.17 di oggi dai sismografi dell'osservatorio vesuviano. L'epicentro è stato localizzato a circa 2 km da Pozzuoli, nella zona di Montenuovo, con ipocentro 3 km di profondità. La scossa è stata avvertita distintamente anche in diversi quartieri di Napoli, soprattutto ai piani alti degli edifici e nelle zone che confinano con l'area flegrea. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Il mio argomento è stato arrestato appena atterrato a Capodichino dopo una vacanza a Ibiza. La polizia ha eseguito ieri sera un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pregiudicato ritenuto gravemente indiziato di concorso in omicidio e detenzione e porto illegali di arma da fuoco, reati aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'uomo è stato bloccato mentre si trovava ancora a bordo di un aereo di linea appena atterrato all'aeroporto di Napoli Capodichino. Era rientrato da Ibiza insieme ad amici e familiari. Le indagini riguardano l'omicidio avvenuto il 2 marzo scorso in via Sorrento, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. La vittima era all'interno della sua auto insieme alla moglie quando è stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da persone arrivate a bordo di un'altra vettura. Salvatore De Marco, 34 anni, aveva precedenti penali per associazione semplice e reati contro il patrimonio. Soccorso e trasferito all'ospedale del Mare. Arrivò al pronto soccorso già privo di vita per le gravi ferite riportate. Un uomo senza fissa dimora di 57 anni è stato trovato morto in piazza Municipio a Napoli nel tardo pomeriggio di ieri. Il corpo riverso sul marmo del muretto che circonda la fontana è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato la polizia locale. In servizio all'ingresso del comune è stata chiamata un'ambulanza del 118, ma il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo di origine indiana in possesso di una carta d'identità italiana con residenza a Reggio Emilia. Si pensa ad un colpo di calore. La chiusura con lo sport, il calcio, con le parole di Aurelio De Laurentiis ai microfoni del Mattino. Nella giornata di ieri il presidente del Napoli ha risposto ai cronisti presenti al rientro del suo viaggio in America sul futuro della panchina azzurra. Di Allegri non posso parlare fino a quando non sarà ufficiale per il centenario, faremo una festa che durerà un anno. Queste le parole del presidente azzurro. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Mamma mia, ragazzi, fino all'ultima nota, come si suol dire. Ma quando vi dicono l'ultima nota, non credete allo speaker di turno, perché vuol dire che è arrivato in ritardo. E quindi si dice fino all'ultima nota, ma figurati. Stavo parlando con Bigliotti, vi dico la sincera verità, ancora non sgancia il mio 50 euro. Sono preoccupato, ha detto che lo farà in diretta alle 9:05, quindi non perdete l'occasione del siparietto finale. Speriamo che sia così. Ancora buongiorno da Antonio Manganiello, è già giovedì, domani venerdì, scoperta dell'acqua calda, ecco tutto cavolo che fa. Vorrei sapere anche chi di voi va al mare fine settimana, ma stiamo parlando del primo viaggio da soli senza genitori. Nel frattempo consegniamo i Telegram, caro Fabio, ne abbiamo tantissimi stamattina, veramente tanti, e cerchiamo di fare del nostro meglio. Vediamo un po' che succede. Saluto anche quelli che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre, 76, non sbagliate, magari memorizzate sul vostro TV Color, come si diceva una volta, adesso c'è il TV UHD, Full HD, è tutto ristapris, vediamo, Cool HD, vabbè. Buongiorno Manganiello, sono Mariarca, volevo fare avere questo messaggio al mio unico e grande amore Pasquale, vediamo. Pronto? Se ci risponde. Pasquale, buongiorno! Chi è? Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, come stai?
1: Buongiorno,
0: ciao,
1: Antonio, buongiorno,
0: ciao, buongiorno. Ci stavi sentendo?
1: Sto sullo scooter.
0: Ok, guarda, sarò velocissimo perché ho un messaggio da parte di Mariarca. La ricordi chi è Mariarca?
1: Mia moglie.
0: Sembravo Gennaro D'Auria, no? Mariarca chi è? È tua moglie. Allora ti leggo il messaggio veloce veloce. Dice: volevo far avere questo messaggio a mio unico e grande amore Pasquale e dirgli che lui, oltre ai nostri figli, è la cosa più bella che la vita mi abbia potuto donare. Ti amo ora e per sempre. Hai una moglie d'oro. Cosa vuoi dire a Mariarca?
1: È la stessa cosa anche per me.
0: Che bello.
1: La mia ragione di vita.
0: Che bello. Ma da quanto tempo vi siete lasciati stamattina? Dico, da quanto tempo non la vedi?
1: Un'ora.
0: Da un'ora e Mariarca già pensa a te. Non vedo l'ora, insomma, che ritorni stasera. Che ora torni a casa?
1: Stasera per le 8, credo.
0: Ok, fai 3-4 pizze, non la far cucinare. Almeno stasera.
1: No, modo no, da... no, non ti preoccupare. Cucino io eventualmente.
0: Ok, senti, cosa vuoi dirle? Dai, una bella parola così partite alla grande. Dopo vi mandate un bel messaggio privato.
1: Vabbè, ti amo e grazie sempre per tutto quello che fai.
0: Grande, ti faccio continuare a guidare con calma lo scooter, che è un po' pericoloso parlare anche a telefono. Ti abbraccio e buon lavoro. Ciao, un bacio.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao Pasquale, ciao. Ok, ancora, vorrei mandare un telegram a mio padre, si chiama Stefano, oggi compie 55 anni. 55 nella cabala napoletana fa la musica, sono abbastanza sicuro. Vediamo un po' se ci risponde, siamo coetanei, quasi. Divento balbuziente quando dico coetanei a 55 anni. Porca miseria, ma com'è passato tutto questo tempo? Come? Non lo so, vabbè, ha messo giù secondo me, ha visto il numero, mi dà questa impressione. Fabio, vogliamo riprovare? Andiamo avanti così non perdiamo tempo, perché ne abbiamo tantissimi. Io vi ricordo sempre che dovete in qualche modo avvisare o comunque far capire che devono rispondere al telefono, noi non perderemo tempo, andiamo avanti velocemente per accontentare più pipistrelli possibili. Puoi fare gli auguri al nostro caro amico Diego di buon compleanno? Va bene, vediamo se Diego ci risponde. Poi vi ricordo anche che se volete riascoltare le puntate del pipistrello, ma tutte le altre puntate che riguardano Radio Kiss Kiss Napoli di ogni programma, andate nella sezione podcast. Pronto? Diego, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello e ho un messaggio da parte di Raffaele, te lo posso leggere?
2: Certo, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ma mica stavi dormendo, spero di no.
2: No, sono a lavoro.
0: Già al lavoro, ok, sarò velocissimo.
2: Sono tutti i giorni.
0: Oh, e allora onore e piacere. Il messaggio dice: puoi fare gli auguri al nostro caro amico Diego di buon compleanno e ringraziarlo per la sua disponibilità verso di noi e i nostri bambini. Un abbraccio da Lello, Laura, Davide, Sara e i suoi nipotini. Quindi vuol dire, caro Diego, che hai seminato bene, ti vogliono bene.
2: Sì, fortunatamente sì, li ringrazio tantissimo.
0: Beh,
2: è quello che faccio, il minimo per loro.
0: Senti, ma hai fatto la manata di coriandoli? Nel senso, hai offerto qualcosa stamattina?
2: Non ancora. Quando li vedo facciamo questa manata di coriandoli.
0: Come si dice a Napoli. Possiamo sapere l'età? Quanti anni compi?
2: 39.
0: Eh beh, sei giovanissimo, 39 anni. Sì. Goditi ancora il 30, no, ienta, poi arrivano ianta e non finiscono più ianta, te lo dico.
2: Sì, infatti.
0: Va bene. Tanti tanti auguri, buon lavoro, ti abbraccio.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao Diego, ciao. Ancora qualcuno, spediti verso il prossimo Telegram. Così, ragazzi, col ritmo, quando fate rispondere tutti quanti, non perdiamo la velocità, che adoro. Buongiorno Antonio, vorrei fare un in bocca al lupo a mio nipote Giuseppe. Oggi deve dare la prova orale dell'esame di Stato. La cosa è che è un po' complicato che Giuseppe ci risponda al telefono. Vediamo. La prova orale, secondo me, è quella più temuta in assoluto, no?
3: Pronto?
0: Pronto, Giuseppe?
3: Pronto?
0: Ciao, Giuseppe, mi senti? Giuseppe, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Sei pronto per l'esame orale?
3: Sì, sì.
0: Senti, io ti libero velocemente, ti devo dire una cosa, un in bocca al lupo, dice il messaggio, a mio nipote Giuseppe che oggi deve fare la prova orale, devi stare tranquillo perché sei molto bravo, da parte di Jenny.
3: Va bene, va bene.
0: Cosa vuoi dire a zio Jenny?
3: Che lo voglio bene, lo ringrazio.
0: Ma a che ora ce l'hai la prova?
3: Tra praticamente 10 minuti.
0: Madonna, sei pronto? Sei preparato?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Oh, spacca tutto, ti raccomando, ok?
3: Va bene.
0: Ciao,
3: grazie.
0: Giuseppe, ciao, in bocca al lupo. Ciao, ciao. Oh, tra 10 minuti alla prova orale dell'esame di Stato. È già tanto che ci ha risposto e sentivamo anche tutti i ragazzi, no? Che sono tesi, emozionati, ed è giusto che sia così. Buongiorno Manganiello, sono Peppe dalla pasticceria. Mi dice il nome, ma non lo leggiamo, se no è una marchetta. Ti seguiamo tutte le mattine. Mi dovresti fare una cortesia. Oggi è l'anniversario di matrimonio mio e di mia moglie, che si chiama Giovanna. Ok, e vediamo se Giovanna ci risponde, così le facciamo non solo gli auguri per l'anniversario, ma anche posticipati, perché ieri era il suo onomastico.
4: Pronto?
0: Pronto, Giovanna?
4: Sì.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
4: Bene.
0: Io ho un messaggio per te, ciao, buongiorno, da parte di Peppe, che conosci benissimo, no? Ti ricordi che Peppe sì, è tuo marito, sì?
4: Sì, sì, sì.
0: Allora, innanzitutto auguri perché ieri è stato il tuo onomastico, ma gli auguri sono altri, perché Peppe mi scrive testuali parole, dice: ti ascolto tutte le mattine, puoi chiamare la mia donna Giovanna, perché oggi è l'anniversario di matrimonio mio e di mia moglie, vorrei dirle che la risposerei altre 1000 volte, la ringrazio per avermi dato 3 splendidi figli, Vincenzo, Antonia e Simone, e siamo insieme da 35 anni. Ma ho letto bene 35 anni?
4: Sì.
0: Mamma mia, ma tra matrimonio e fidanzamento, suppongo?
4: Sì, sì, matrimonio,
0: ok,
4: e fidanzamento.
0: Ok. Belli, qua 35 anni, siete tra le poche coppie, no? Siete longeve. Qual è il segreto di questa longevità d'amore?
4: Molto rispetto.
0: Mm-hmm.
4: La pazienza.
0: Sì.
4: E poi la prima cosa c'è, cioè l'amore.
0: L'amore è
4: il sentimento, non
0: c'è
4: tutto.
0: Nulla. E io vedo che Peppe però lavora in una pasticceria. Secondo me ti sì, prende anche sì, per la gola, no? Da porto dolcetto ogni tanto. È vero?
4: Sì, sì. È vero.
0: Ok. Oh, io ti auguro veramente di festeggiare 100 anni, no? Di anniversario con il tuo grande amore. Ti abbraccio e tanti auguri ancora. Va bene?
4: Grazie, grazie.
0: Un bacio a te. Grazie. Ciao Giovanna, ciao.
4: Ciao.
0: Ok.
4: Ciao.
0: Andiamo avanti, caro Fabio. Ancora. Non ci fermiamo. Sono Nicola da Bosco Trecase. Un telegram per mia moglie Marianna, donna stupenda, spettacolare. Vedete? Allora, la cosa che notiamo tutte le mattine, tutti gli uomini fanno le dediche alle proprie donne e nessuna donna o quasi fa la dedica al proprio uomo. Incredibile. E poi dite che non siamo romantici, ma qui c'è il rovescio della medaglia. Almeno i pipistrelli sono tutti romantici. Vediamo che succede col prossimo numero. Saluto anche alcuni amici che sono in macchina, hanno fatto tardi all'esame orale. Mi scrivono Giovanni, Alessandro, Antonio. Ma al posto di ascoltare la radio, dovete raggiungere l'istituto scolastico, altrimenti non mi fanno fare l'esame. Mi raccomando.
5: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, Marianna?
5: Sì.
0: Marianna, buongiorno, è Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta. Io ho un messaggio da parte di Nicola, te lo posso leggere?
4: Certamente.
0: Ecco qua, tu bella e buona dici, ma come mi chiama la radio? Dove sei? A casa, al lavoro? Dove sei?
4: No, adesso sono a casa. Okay. Adesso sono a casa.
0: Ok, allora. Poi dopo
4: lui
0: vai.
4: Sempre unico.
0: Aspetta, perché mo che ti leggo il messaggio diventa ancora più unico, perché mi scrive: sono Nicola da Bosco Tricase, un telegram per mia moglie Marianna, donna stupenda, spettacolare, grande moglie, grande madre e grande figlia, ad una persona che riesce sempre a seguire tutti noi mettendo da parte il suo tempo libero che non ne ha, le sue passioni e i suoi momenti di relax. Un bacio da Nicola, Andrea, Katia e la piccola Kira, ti vogliamo un mondo di bene. Posso indovinare? La piccola Kira è un cane?
4: Sì, è una cagnolina bella quanto lui.
0: Che bello, che bello.
4: Sicuro bella quanto lui.
0: Hai visto? Quindi ricambi totalmente il messaggio d'amore per te.
4: Sì.
0: Bene, guarda, meriti tutti questi complimenti, perché essere una grande mamma, moglie e figlia mica è semplice. È accudire un cane.
4: Voglio dire. Il cane è quello che mi dà il meno da fare.
0: È quello più pulito di tutti, secondo me.
4: Fosse tutto per il cane, starei a posto.
0: Vedi, vabbè, dai, però hai la soddisfazione che ti vogliono tanto bene.
4: Ho una gran bella famiglia, effettivamente. Ti dirò, non so nemmeno se la merito, proprio onestamente.
0: Sei troppo umile.
4: Gran bella famiglia.
0: Ed è per questo che ti amano, perché sei così come sei, ecco.
4: Ti ringrazio, ti ammiro, mi piacciono le tue trasmissioni, mi piace proprio.
0: Grazie.
4: E sei in gamba.
0: Ti ringrazio di cuore, bellissime parole, le apprezzo e ti abbraccio forte, Marianna. Un bacio.
4: Grazie, ciao. A mio marito e ai miei figli. Grazie.
0: Ciao Marianna. Ciao. Ok, Fabio, l'ultimissimo, facciamo proprio il record della consegna di Telegram stamattina. Fabio ha portato una fortuna immensa, devo dire, perché hanno risposto praticamente tutti. Ne abbiamo consegnati, secondo me, 7-8 Telegram. Vediamo. Sono un vostro assiduo radioascoltatore. Vorrei inviare un Telegram a mia moglie Arianna per il nostro 10° anno di matrimonio. Ok, è l'ultimo, che facciamo? O rispondi o meno, perché ne abbiamo consegnati veramente troppi, tanti. Vediamo un po'. Sì, ci risponde anche Arianna, abbiamo fatto quasi un plane, tranne uno, ricordo.
5: Pronto?
0: Eccola qui, Arianna, buongiorno.
5: Ma chi è?
0: Tranquilla, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. No, ma ci siamo andati a sessia, sap, coppi, vira, hai visto? Vogliamo riprovare? Riproviamo un secondo, dai, vediamo se ci manda a fanculo, così chiudiamo col botto, no? Vediamo se ci risponde di nuovo Arianna. Non mi ha fatto neanche dire è Radio Kiss Kiss Napoli, d'accordo che i call center chiamano in continuazione, però fammi spiegare un attimo chi sono. Vediamo.
5: Pronto?
0: Arianna, non riattaccare, non è il call center.
5: No,
0: sono Antonio Manganini.
5: Era staccata la linea.
0: Ehi, si è staccata la linea, mi ha attaccato il telefono in faccia, ma ci piatta gol,
5: no,
0: Arianna.
5: Veramente.
0: Ok, ti leggo il messaggio. Dice: vorrei inviare un telegram a mia moglie Arianna per il nostro 10° anno di matrimonio con il seguente messaggio: grazie per la mamma, moglie, donna che sei, ti amo infinitamente, il tuo Giuseppe. Bellissimo questo messaggio d'amore per te. Cosa vuoi dire a Giuseppe che ti sta ascoltando?
5: Grazie, amore mio, ti amo tantissimo.
0: Ah, come bello quando dice così, amore mio, grazie, ti amo tantissimo. Da quanti anni state insieme? Hai voglia? 10 anni?
5: Sì, 10 anni di matrimonio.
0: Più, quello
5: e
0: voglio sapere.
5: 14 in tutto.
0: Mamma mia, una vita insieme,
5: Sì, è parecchio.
0: E come fai a supportare? La domanda è questa.
5: Vabbè, pure lui sopporta me, ti sopporta ma
0: difenda. E poi c'è il momento bello che è l'amore, no? Non c'è niente da fare.
5: Sì.
0: Ti abbraccio forte e tanti auguri, ok?
5: Grazie.
0: Ciao Arianna, ciao, salutami il filo di Arianna. Battuta pessima. Mettiamo un disco, torniamo tra poco e ricordiamo l'argomento del giorno.

0: parlando del primo viaggio fatto senza i genitori. C'è un viaggio che difficilmente si dimentica, il primo senza mamma e papà. Per qualcuno è stata una gita scolastica, per altri magari una vacanza con gli amici in campeggio o un weekend improvvisato con pochi soldi, tanta voglia di sentirsi grandi, tante difficoltà perché poi nel primo viaggio non ti sai fare niente, non sai cucinare, non sai gestire i soldi. E io proprio questo ti sto chiedendo, no? Quel viaggio in cui per la prima volta ti sei sentito libero, magari hai sbagliato treno, hai dormito pochissimo, hai mangiato male, qual è stata la disavventura del tuo primo viaggio? Racconta il tutto se ti va al 342 00 00 100, oppure puoi scrivere chiamami, ti chiameremo, ti daremo l'opportunità di chiacchierare in diretta e raccontare proprio le esperienze del primo viaggio. Sentiamo un po' di vocali, dai, vediamo un po' come avete magari trascorso il primo viaggio.
1: Mariano.
0: Ciao Mariano.
1: La prima vacanza reale.
0: Sì.
1: Benidorm 1992. 14 giorni, i primi 5 giorni in un albergo. Ce ne cacciano dall'albergo perché
0: no.
1: I miei amici si buttavano dal secondo piano in piscina.
0: Sì.
1: Rimanemmo un giorno fuori a un supermercato.
0: Sì.
1: Eravamo 8 di noi e non sapevamo mai. Alla fine della fiera, però, non portartela alle lunghe, andammo sì. all'Hilton.
0: Addirittura
1: perché nessuno ci voleva dare casa o...
0: Orca miseria, ben... hai speso un sacco di soldi.
1: Siamo stati 14 giorni là, Benidorm. Chi mi sta ascoltando a Radio Kissi Kissi si ricorda, ragazzi, sono Mariano. Benidorm.
0: Addirittura famosissimo, ragazzi. Abbiamo un VIP al telefono. Pronto? Ancora qualcuno? Sentiamo.
2: Ti parlo del 90.
3: Buongiorno Antonio,
0: buongiorno
3: Pipistrelli. Allora, la vacanza che ricordo con
0: sì.
3: molto.
0: Mm.
3: Molta felicità e Rimini 2002. Comunque andammo in vacanza a Rimini,
0: sì.
3: parte le discoteche, vabbè. Comunque una sera stavamo fuori mangiando un panino in un pub, comunque
0: sì.
3: bello e buono, andò un pomano tutto di scritta femmina.
0: Che è successo? Di tutto e di più. Abbiamo Fabio invece in diretta con noi. Fabio, buongiorno.
4: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Come sta?
4: La
0: Vai.
4: Mia prima fuga proprio non
0: sì.
4: è stata una vacanza,
0: sì.
4: perché devi sapere che da buon malato del Napoli, all'età
0: sì.
4: di 10 anni, da Pisa Napoli,
0: sì.
4: io parto dai quartieri con i miei cugini che volevo andare con loro, solo che quando arrivo sotto al pullman mi dissero ma come fa questa criatura a Pris e mi volevano far salire. Io un po' scugnizzo mi butto all'interno del vano dove si mette i bagagli.
0: No, ci credo. Pericolosissimo poi.
4: Non solo pericolosissimo, andavo a urlare, usci a Teano. Quando si fermano a fare tutti quanti, usci a Teano e dice, ma ho portato con voi, ho portato con voi. E questo è stato.
0: Ah, ok, meno male che sei sceso a Teano, perché sennò era pericoloso arrivare fino a.
4: A Pisa.
0: Bravo a Teano. Vabbè, grazie anche a te del messaggio, ragazzi, clamoroso. Dobbiamo un attimo cambiare argomento perché ieri c'è stato uno sposo. Devi sapere, Fabio, c'è un nostro amico che si sposa per la seconda volta a settembre e lui ha detto che ha pagato il pranzo 55 euro. Lo hanno massacrato per un'ora perché tutti quanti cosa fai mangiare con 55 euro, il frasello, l'ovario mousse, eccetera, eccetera. Lui ci tiene talmente tanto che mi ha inviato il menù e addirittura ha scritto. Poi se vuoi ti posso richiamare dopo la pubblicità. Dice Manganello buongiorno e buongiorno a Pipistrelli. Sono la persona che ieri mattina ha chiamato in merito al matrimonio di settembre e che ti avevo detto che io avevo fatto un brunch. Forse molti non sanno neanche di cosa si tratti. Questo è il menù che io ho fatto, ma c'è una differenza. È stata aggiunta la cifra di 15 euro, quindi 55 a testa, in quanto c'è la torta nuziale, le bevande sono illimitate, non come c'è scritto sotto. Siccome ieri è stata fatta tanta ironia, volevo solo dimostrare la verità. Voglio dirti un'altra cosa, molta gente ama farsi prendere in giro e purtroppo nel mondo della ristorazione ti posso dire che c'è tanto accanimento sui ricevimenti perché sanno che le persone sborsano i soldi e su questo hai perfettamente ragione, perché un pranzo matrimoniale magari se vai quando non c'è il matrimonio ti costa 50, con il matrimonio ti costa 150, no? Vi dico anche il menù? No, ve lo dico troppo dopo il menù, perché ti chiamo direttamente. Vi dico solo qualcosina. Allora, antipasti, i nostri salumi, c'è scritto, e formaggi del fattore. Poi abbiamo centrotavola, boccone di mozzarella, parmigiana di zucca, strudel di scarola, zuppetta di legumi con noia di maialino, noia addirittura, pesantissima, amico mio, muffin salato con semi di lino. Tra poco la rivincita dello sposo di settembre in diretta con noi, restate lì.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
8: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Continuiamo ancora col menù per i nuovi arrivati. Ieri abbiamo parlato del 50 euro che abbiamo messo nella busta di Pesacane perché si è sposato. Poi abbiamo parlato di un pranzo matrimoniale a soli 55 euro. Lo avete criticato in tanti. È in diretta con noi. Volevo un attimo continuare il menù perché siamo rimasti al centro tavola con tutta sta roba. Primo, pasta fresca con zucca e salsiccia. Secondo, capocollo di maialino a bassa temperatura. Contorno, patate alla fornarina, dolce dello chef, torta, bottiglie di vino per quattro persone, acqua, il tutto a 55 euro, se ho capito bene. Ma abbiamo lo sposo per la seconda volta a settembre che vuole dire la sua. Pronto?
1: Buongiorno e buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Allora, tu ieri, allora, ricorda un attimo il nome, per favore.
1: Allora, mi chiamo Gianni.
0: Gianni, ieri è successo il putiferio.
1: Perché vi ascoltavo, ovviamente. Sono un tuo accanito, insomma, ascoltatore.
0: Ecco, da un lato.
1: In realtà fino alle ore 12 sono un accanito ascoltatore. Mi trovo o dal telefono o dalla macchina di lavoro. Devo ascoltare.
0: Ci ascolti, però, e questa cosa ci fa tanto piacere. Cosa vuoi dire a tutti quelli che dicono con 55 euro ti porta?
1: A tuo avviso, che sei una tu giri tanti locali,
0: hai voglia,
1: per lavoro magari e per altro, secondo te per un brunch è un menù dignitoso?
0: Assolutamente non dignitoso, di più. È sorprendente.
1: Allora, questo è quello che forse ieri non mi sono espresso bene, quindi ci sono state una serie di critiche, a parte che ovviamente noi è anche un divertimento criticare quello che dice un ascoltatore.
0: Certo, fa parte del mood.
1: Facciamo la mattina.
0: Bravissimo.
1: E ci sta. Però quello che voglio dire, Manganiello, allora io per l'amore, io i soldi me li stando, ok? Me li lavoro perché io sono un agente di polizia e ti posso dire che lavoro tantissimo. Io lavoro veramente tanto, al contrario di quello che magari uno pensa che lo statale. Io veramente adesso sono appena tornato dalla notte. Tu sai Napoli come si lavora.
0: Mamma mia, non è poi col caldo anche, figurati,
1: allora,
0: scendi.
1: Quindi io non amo sprecare. Poi che cos'è che non amo? Io non amo fare la bella figura perché devo fare la bella figura nelle persone delle persone. Io devo fare quello che piace a me.
0: E quello che puoi fare poi d'altronde, no?
1: Desidero. Certo.
0: Ma ti posso dire, il menù è straordinario, cioè veramente incredibile.
1: Allora, io ho girato tanto, io ti posso dire che io gli stessi menù, no, questo che ti ho mandato a te, io un menù di 4 soldi solo perché è un evento, ci aggiungevano 20-30 euro.
0: Sì,
1: perché è un evento.
0: Hai ragione.
1: E io questa cosa a me non mi è andata giù finché non ho trovato la location che insomma più o meno stava nei miei standard, quello che io volevo spendere, perché per me il pranzo è importante, parlo per le persone che mi vogliono bene e che io voglio bene e che ho deciso di portare al mio matrimonio, perché veramente ne siamo pochi, 35 forse 40. Però per io quei soldi che devo buttare per il pasto, io voglio andare, io voglio fare la vacanza,
0: un viaggio, bravo, e hai ragione. Senti, ti leggo giusto ma fai benissimo, ti leggo giusto qualche messaggio che rispondiamo. C'è un nostro ascoltatore che dice: ma ha provato la qualità del pranzo che va a fare?
1: Intanto questa è una location, no, che ho scoperto.
0: Non diciamo il nome, ti prego.
1: Il nome non lo posso dare, è una location che sta tra anni, tra San Nicola, la strada e San Marco Evangelista.
0: Ok.
1: E ti posso dire, una location conclamata dove fa 3-4 eventi a settimana, è bellissima e io l'ho scoperta tramite amici che ci vanno a fare cene di lavoro. E quindi praticamente veramente qualcosa di... E poi il responsabile di sala è un amico, abita nel quartiere dove abita la mia compagna e fa il responsabile di sala da anni.
0: Figurati, quindi
1: è una location che sta là da anni.
0: Ti leggo un altro messaggio, no, perché devi rispondere. Salvatore dalla Germania dice: ma dopo il matrimonio, secondo me, stati a mangiare qualcosa pure a casa l'invitato, perché non mangerà. Ma non è vero, perché guardi, ho visto il menù ed è strepitoso, tanta di quella roba.
1: Allora, se ti ricordi, io ieri ho specificato, io non voglio fare il pranzo matrimoniale come si fa, classiche, che posa l'invitato salta la cravatta,
0: bravo, sono d'accordo.
1: Io, in te, questo è un brunch, per chi non conosce un brunch, oggi si fa l'aperitivo arricchito con qualche primo, io ho messo anche il secondo.
0: Ma tu hai messo di tutto, cioè tu hai fatto un pranzo altro che brunch.
1: Alla sera, cioè di pomeriggio alle 5:30, 6, ognuno sta alla fine a mezzanotte.
0: Bravo, tutto, sono d'accordo con te. L'ultimo messaggio ti leggo, scusami.
1: Le ore con le persone che voglio bene e mi vogliono bene.
0: E fai bene, e fai bene. L'ultimo dice: tutti quelli che criticano, lo dice Amedeo, secondo me stanno solo rosicando perché fanno i finanziamenti per fare gli sbruffoni. Viva la sobrietà!
1: Ma ti dire l'ultima cosa,
0: Manganini? Vai.
1: Allora, e questo l'ho detto io e lo ripeto oggi. Vai. Io nell'invito ho chiesto espressamente a tutti, io non voglio nessun regalo né economico né di oggetto. Se proprio qualcuno ci tiene, ho dato il nome di un'agenzia, nemmeno l'IBAN dell'agenzia, il nome dell'agenzia, guarda, potete andare, ma io non voglio niente di nessuno, perché io con le mie forze, io e la mia compagna, riusciamo a fare questo, e questo faccio.
0: Bene, mi fa piacere, bello, alla grande.
1: Si basa sulle buste il matrimonio, si basa sulle mie forze economiche.
0: Un applauso forte al nostro amico, attaccata a Pip, come si suol dire, attaccata dopo attacca, basta. Allora, ricordiamo un attimo il pranzo a 55 euro, non vi dico dove, antipasti, i nostri salumi, formaggi, centro tavola, quindi ognuno si piglia il suo, quello che riesce a prendere, boccone di mozzarella, parmigiana di zucca, strudel di scarola, zuppetta di legumi con noglia di maialino, muffin salato con semi di lino, pasta fresca con zucca e salsiccia, capocollo di maialino a bassa temperatura, patate alla fornarina dolce dello chef, bottiglie di vino in quantità industriale, tutto a 55 euro ed è pranzo matrimoniale. Potete dire la vostra, eventualmente io difficilmente poi riparlo della stessa notizia il giorno prima, adesso l'ho fatto. Dice: bravo poliziotto, tu sì casinom, firmato Luca, ancora uno fam che mi è venuta, in effetti è un ottimo brunch. Poi c'è un amico che scrive: Mangani, come hai sentito che era un agente di polizia, menù straordinario, sei scicchissimo, Giuseppe da Pozzuoli, mo pur strepitoso, hai messo di tutto, Ciazzic, è un poliziotto, mica lo finanziere. Cioè, voglio dire, poi pure si fosse, ma veramente il pranzo è fatto bene. Poi non lo so come si mangia. Tra poco i vostri messaggi. In realtà stiamo parlando del viaggio che avete improvvisato, il primo della vostra vita senza i genitori. Ma se volete commentare questo brunch da 55 euro alla faccia di quei pranzi matrimoniali di 170 e 200 euro, siamo qui, 342 00 00 100.

0: Ma perché siete così cattivi, cazzimosi, scusate il termine colorito? Luigi scrive: Antonio, buongiorno, hai letto il menù, però ti volevo chiedere, ma da mangiare c'è qualcosa? Ma ragazzi, ma c'è veramente di tutto, c'è l'antipasto, c'è il centro tavola, c'è il primo piatto, c'è il secondo, c'è la torta, c'è il dolce, c'è il vino, poi siamo abituati ad andare in un ristorante, lasciare un sacco di cose, abbuffarti, non ce la fai a mangiare di tutto. Io onestamente, adesso senza essere ironico, sono d'accordo con questo nostro amico che ha fatto un pranzo, devo dire, docca 55 euro. Poi il problema, dice Giuseppe, è che siamo abituati a farci le abbuffate, a portare anche la roba a casa per il cane, altro che cane, il giorno dopo ci mangiamo noi, ma quale cane. Sentiamo qualche vocale, vai, pronto.
1: Mangani, buongiorno.
0: Che è successo?
1: Ma questo secondo me lo fanno mangiare dei piatti nella cucina e Barbie.
0: Ma perché?
2: Era meglio che portava un capo mondo vergine a mangiare questo.
1: Ancora. Ma lo del morbidello, Mangani.
0: Che cosa? Lo del... che ha detto? Non ho capito. Ancora, pronto.
1: Ora, Mangani, dice che era poliziotto, che sta fatto... Amarene col salame, è straordinario.
0: Ma qua amarene, ragazzi, ma avete sentito il menù? Ma qua amarene col salame, cioè, se stai pure a noia, cioè, ma vi rendete
3: conto? Antonio, buongiorno, buongiorno a tutti i rivistelli.
0: Buongiorno.
3: Pasquale da Fratta Maggiore.
0: Vai, Pasquale.
3: Ando, visti 55 euro, pratica fatta, vado a 7.
0: Eppure assai.
4: Vorresti rispondere a quelli che dicono: sei sicuro che si mangia bene? Aiù, ma chi è poliziotto? Ma che fate? Non si mangia buono?
0: Bravo.
4: Ci manda in asso, faglielo una volta.
0: Hai ragione, anche su quello forse ha giocato il prezzo, secondo te? Pronto?
5: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
5: Allora, io sono di San Marco, evangelista,
0: non dire il nome.
5: Quindi io la conosco questa location.
0: Okay.
5: In effetti si mangia bene ed è bella.
0: Azzurra.
5: Una sola pecca a questa location, che ha anche la piscina. Ed estate, siccome che c'è nel Casertano, diciamo, dove abitiamo noi, c'è l'unica piscina.
0: Ah, ok, ho capito.
5: Per andare
0: già
5: devi anche pranzare. E quindi diciamo quasi nessuno non ci va, ci vanno solo la gente che ha i soldi.
0: Cioè, fammi capire, la piscina è aperta al pubblico, ho capito bene? No? Cioè, per andare nella piscina devi pranzare. Ok, ok, non puoi andare nella piscina tipo a pagare 15 euro e ti fai il bagno in piscina. Vabbè, è una cosa anche abbastanza riservata, privata. Pronto?
6: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Allora, sicuramente nulla da eccepire per quanto riguarda l'amico che vuole fare il matrimonio sobrio e mi trova veramente
0: d'accordo
6: con questa cosa.
0: Okay.
6: Però c'è da dire anche un'altra cosa: non è che sta facendo l'affare, nel senso sta pagando quello che sta consumando, perché poi se vedi non c'è nulla di ricco, tra virgolette, non c'è nulla di pregiato in questo menù.
0: E vabbè,
6: c'è la zucca,
0: ragazzi,
6: che noi al supermercato la compriamo a un euro al chilo,
0: però c'è il servizio
6: a 50 centesimi,
0: sì,
6: è tutta acqua, insomma. C'è la salsiccia di maialino, c'è il capocollo di maialino che sta a 7-8 euro o chilo. Non è che sta facendo un menù pregiato con
0: vabbè, ci mancherebbe
6: mare,
0: altro, ragazzi,
6: primi di mare, eccetera.
0: Ma
6: quindi
0: è un brunch
6: quello che sta pagando. Non è che sta, partiamo dal presupposto che non sta facendo l'affare. E poi è normalissimo che nel momento del matrimonio ci siano ristoranti che prendono di più, perché è il servizio che tu
0: paghi.
6: Se vai a cena una sera al ristorante e paghi 50 euro a persona, quella sera il ristorante c'ha il suo cameriere solito, c'ha il suo chef solito, eccetera. Per garantire il servizio a un matrimonio, diciamo,
0: deve prendere più camerieri,
6: persone, qua parliamo di 40,
0: sì,
6: quindi nemmeno serve.
0: Sì.
6: Ci vogliono più camerieri, ci vuole più servizio, ci vuole più cucina, ci vuole più tutto.
0: È
6: quindi è normale che i costi aumentano per il ristoratore ed aumenta pure il pranzo. Non è sempre solo una questione di
0: ottima osservazione. Bravo, ottima osservazione. E osservando ancora il menù, mi è venuta una fame incredibile. Sì, in effetti, se noi analizziamo gli antipasti, salumi e formaggi, vabbè, centro tavola, quindi poca roba, boccone di mozzarella, parmigiana di zucca, strudel di scarola, vedi, zuppetta di legumi, sì, in effetti non ci vuole tanto, no, a livello economico per prepararlo, pasta fresca con la zucca, come hai detto te, salsiccia, capocollo. Però anche qui devi metterci il guadagno, chiamerà qualche cameriere in più, alla fine 55 euro, qualcuno dice poco, qualcuno dice è giusto, addirittura qualcuno dice è tanto rispetto a quello che ti servono. Continuate magari a dire la vostra. 342 00 00 100.

0: Bam Bam Bambina.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma secondo voi oggi Pesacane sarà in onda? Ma non credo, cioè ieri si è sposato, si è parlato tanto della busta che abbiamo fatto, io non vedo l'ora però che arrivi Gianluca Vigliotti, è già qui, non ho detto niente per il momento, lo voglio fare in diretta, anche perché ieri sono stato in quel di Benevento per farvi proprio fare un'idea di quello che è successo, tutti mi chiedevano non quando inizi lo spettacolo, ma se avessi avuto indietro il 50 euro che ho prestato, cioè è stato un momento di follia, sai, era un momento di fiction radiofonica, solo che Gianluca mi sembrava sacco 50 euro. Io da ieri sera che non riposo, anzi da ieri dalle 9. Vabbè, sentiamo giusto qualche vocale, poi arriva l'avvocato e vediamo un attimo se è in diretta. Ma resto 50 euro. Pronto?
1: Ma il menù del prezzo che ha detto, il sì, menù che sì, ha elencato, ma va benissimo. Mm. Cioè, perché addirittura all'amico, no, ma non c'è niente di pregiato. Ma che gli potrò andare?
0: L'astice.
2: Allora, guarda, io organizzo matrimoni.
0: Ah, bene. Un operatore del settore, vai.
2: Dice, quando ci sono questi eventi ce ne sono, perché aumenta il personale. Mm. Però devo dire la verità, leggendo il menù, è veramente molto scarno.
0: E vabbè ragazzi, ma è un brunch, lo stiamo a dire da ieri.
3: Un brunch con maestro, l'amico, poliziotto che ha fatto una affare e tutto cose.
0: Sì.
3: Però chi là l'amico secondo che ha fatto l'osservazione, non è che sta spendendo assai, quello che sta spendendo tanto
0: valore,
3: che spese, che sì, stato, cameriere e tutto il resto. Sì. E sono pure d'accordo, mezzo d'accordo con questo, però quando poi a mano a parte ci fanno una fregatura e dici no maialina,
0: Casertano,
3: solo chi lo avesse maialina, non è che poi il ristoratore si è comportato.
0: Poi come fai a vedere che il maialino è Casertano per davvero? Lo devi interrogare, no, sui casati. Ah, c'è scritto proprio.
4: Magari è un menù troppo invernale, a noi.
0: Ma è a settembre ragazzi il menù,
4: Troppo invernale, troppo pesante.
0: Vabbù, ma 55 euro, ma cosa vuoi?
4: Non mi piace.
0: Allora,
4: non ci andrei a questo matrimonio con questo menù.
0: Ok, ok. Io ho un messaggio e c'è anche l'avvocato Vigliotti all'interno di questo messaggio. Ve l'ho conservato adesso. Avvocato, buongiorno.
5: Buongiorno Pipistrelli.
0: Come stai? Tutto
5: benissimo,
0: bene?
5: Benissimo. Ieri sera ho festeggiato con mio figlio, mio nipote.
0: Sì? Cosa festeggiato? Il tuo onomastico.
5: Siccome mio figlio si chiama Gianmarco, mio nipote Gianluca, abbiamo festeggiato.
0: E chi ha pagato?
5: Ha pagato io.
0: Ha pagato tu? Quanto hai pagato?
5: No, il tuo regalo, ho pagato 50-60 euro.
0: Cioè, manco riesco, ma purtroppo.
5: Il resto di che cosa, scusami?
0: Del 50 che io ti ho dato, ma magari.
5: Era il regalo di San Giovanni.
0: Ma non era il regalo di San Giovanni.
5: Era il regalo di San Giovanni. Io
0: avvocato, ancora.
5: Pizza, l'ho detto anche ai ragazzi che questa cena era stata offerta una pizza da.
0: Ma quindi non morai il 50 euro stamattina?
5: Ma non esiste proprio, è già andato, è finito.
0: Avvocato, scusami, ma adesso.
5: Ma non esiste, ma scusa, ma tu che cosa mi hai regalato tu per San Giovanni?
0: Ma non te l'ho regalato.
5: No, ma che cosa mi. Qual è il regalo?
0: Vabbè,
5: che
0: ma
5: mi
0: noi non ce lo facciamo perché siamo informali.
5: Ma puoi informare, tu sei stato così carino, è stato un gesto così spontaneo.
0: Ma non è. Allora, tu vuoi mettere che in televisione per dire, no? Fanno un film. Allora ci stanno questo scambio di soldi 500.000.
5: Ma mica è un film, mica siamo in diretta live. Dove stava scritto? Ci sono delle immagini chiaramente dove tu mi hai regalato 50 euro per l'onore.
0: Non te lo, allora.
5: E io ieri sera, tra le varie cose, con mio figlio e mio nipote Gianluca.
0: Il mio 50
5: Gianmarco,
0: euro proprio è speso. O uno che avevi.
5: Non me lo ricordo. Uno
0: no, perché il mio c'era segnato sopra. C'era scritto due. C'è giusto.
5: Cioè tu due ne tenevi.
0: No, c'era un segno due. Avevo fatto due perché.
5: No, quello avrò utilizzato quello lì, non lo
0: quello
5: so.
0: Lì. Vuoi vedere se hai il mio intanto?
5: Non c'ho più, no, io scendo senza contanti.
0: Veramente? Sì. No, avvocato, ma a parte ci
5: ringrazio, siamo in diretta. È stata una serata bellissima, devo dire.
0: Certo, con 50 euro mio, cioè voglio dire.
5: No, tuo. Mio, nel senso tu me l'hai regalato.
0: Allora,
5: me l'hai regalato
0: ragazzi,
5: e io ho fatto
0: una gag.
5: Ma quale gag? L'ha fatto tu solo sta gag. Ma scusa, chiediamo ai nostri amici se io devo restituire questi 50 euro.
0: Allora aspetta.
5: Ma non esiste proprio.
0: Vogliamo fare così, se su tre telefonate due dicono che mi arà, me li dai?
5: No.
0: Allora
5: per farti capire come è giusto il fatto
0: vabbè, vediamo 081 546 6833.
5: Devi proprio scordare
0: no vabbè stiamo scherzando. Pronto?
5: Allora, stiamo scherzando.
6: Pronto, ciao Gianluca, buongiorno Antonio. Ciao. Sono Giuseppe. Antonio, ragazzi, siamo oggi sabato.
0: Ciao Giuseppe.
6: Ciao Antonio, come stai?
0: Tutto bene Giuseppe, però la cosa seria, ma darà su 50 euro sì o no?
5: Mai
6: avvocato. O 50 euro merda andano mangiati a prescindere.
5: Ma non c'entra niente a prescindere, quello c'è qua un discorso, ma non è 1-0, non vale questo.
0: Ma tu stai giocando però sporco
5: ma
0: così, avvocato, scusami, ma io
5: non ti permettere di dire che gioco sporco, io non ti permettere.
0: Non
5: lo dire neanche per scherzo.
0: Aspetta, avvocato, però se vinco 2-0, mi ha rotto allora 25 euro, almeno la
5: non
0: metà.
5: Non ci penso proprio. La 50 euro è andata, basta, è finito, ho mangiato la pizza.
0: Vabbè, me lo paga per le soddisfazioni. Vediamo se un altro mi dice pronto.
5: Mi devo restituire.
6: Pronto Antonio, avvocato, buongiorno Francesco.
0: Francesco, però devi essere onesto, sincero.
2: È normale, allora, Francesco,
0: io
2: onesto. Essere onesto, e credo che la soluzione più ragionevole, sì, però purtroppo sia quella che l'avvocato devi debba restituire, però purtroppo Antonio tu devi aspettare, perché il 13 giugno 2027 capita di domenica, e quindi non vi vedete.
5: Già il sabato non ha pavato niente. Già il sabato a Sant'Antonio non ho aspettato niente. Io ieri ho portato cornetti.
0: Ma che c'è? Ma
5: tu a Sant'Antonio non hai portato niente. Niente. Alla radio non hai offerto
0: io
5: nulla.
0: Do 50 euro.
5: A Sant'Antonio nulla. Poi il prossimo, se siamo ovviamente alla fortuna di essere ancora qua, manco questo, perché manco di domenica.
0: Quindi tu ti dico 50 euro per due anni praticamente.
5: Cioè, praticamente lui non hai offerto niente per due anni. 26, 50 euro sono.
0: Ma non va bene. Cioè, è come se io ti dicessi adesso ti do il cellulare per dire. Sì. Cioè, faccio finta, però sto duro con cellulare. E tu dopo non me lo restituisci.
5: Il cellulare non c'entra niente, è un'altra
0: cosa. È la stessa cosa.
5: Tu hai fatto ieri un pensiero, anzi grazie.
0: Ma non ho fatto il pensiero, era fiction.

0: signore qua.
1: Ma veramente
2: te devi andare, devo fare il bar dello sport.
1: Ma è uno scherzo?
2: Ma non è uno scherzo, 50 euro non te le do, vai, vai.
1: Ma giusto, dato per boh.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Gianluca Miranda. Quasi 24 ore dall'ultimo sciame sismico, la terra è tornata a tremare. Ai Campi Flegrei un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 4.17 di oggi dai sismografi dell'osservatorio vesuviano. L'epicentro è stato localizzato a circa 2 km da Pozzuoli, nella zona di Montenuovo, con ipocentro a 3 km di profondità. La scossa è stata avvertita distintamente anche in diversi quartieri di Napoli, soprattutto ai piani alti degli edifici e nelle zone che confinano con l'area flegrea. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Ancora la cronaca, colpi di pistola nella notte ai quartieri spagnoli. Intorno all'una i carabinieri della PMZ Centro e del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Laura Mancini Oliva dopo la segnalazione di alcuni colpi d'arma da fuoco. Quando i militari sono arrivati sul posto non hanno trovato feriti né danni visibili sull'asfalto, però sono stati recuperati 6 bossoli calibro 7,65. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio e chiarire la matrice della stesa. È la seconda volta in 24 ore che si spara ai quartieri spagnoli. Ieri i carabinieri della stazione quartieri spagnoli erano intervenuti in via San Carlo alle Mortelle per un episodio simile. Cambiamo argomento. È stato arrestato appena atterrato a Capodichino dopo una vacanza a Ibiza. La polizia ha eseguito ieri sera un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pregiudicato ritenuto gravemente indiziato di concorso in omicidio e detenzione e porto illegale di arma da fuoco, reati aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'uomo è stato bloccato mentre si trovava ancora a bordo di un aereo di linea appena atterrato all'aeroporto di Napoli Capodichino. Era rientrato da Ibiza insieme ad amici e familiari. Le indagini riguardano l'omicidio avvenuto il 2 marzo scorso in via Sorrento, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. La vittima era all'interno della sua auto insieme alla moglie quando è stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da persone arrivate a bordo di un'altra vettura. Salvatore De Marco, 34 anni, aveva precedenti penali per associazione semplice e reati contro il patrimonio. Soccorso e trasferito all'ospedale del Mare, arrivò al pronto soccorso già privo di vita per le gravi ferite riportate. Un uomo senza fissa dimora di 57 anni è stato trovato morto in piazza Municipio a Napoli nel tardo pomeriggio di ieri. Il corpo riverso sul marmo del muretto che circonda la fontana è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato la polizia locale. In servizio all'ingresso del comune è stata chiamata un'ambulanza del 118, ma il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo di origine indiana in possesso di una carta d'identità italiana con residenza a Reggio Emilia. Si pensa ad un colpo di calore. La chiusura con lo sport, il calcio, con le parole di Aurelio De Laurentiis ai microfoni del Mattino. Nella giornata di ieri il presidente del Napoli ha risposto ai cronisti presenti al rientro dal suo viaggio in America. Sul futuro della panchina azzurra di Allegri non posso parlare fino a quando non sarà ufficiale. Per il centenario faremo una festa che durerà un anno. Queste le parole del presidente azzurro. Tutti gli approfondimenti tra pochissimo nel corso del Bar dello Sport con Gianluca Viglioti alle ore 13, nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno amici del Bar dello Sport, ben arrivati, siamo pronti come al solito per trascorrere un momento insieme qui al Bar dello Sport a Kiss Napoli. Gianluca Vigliotti ai microfoni, c'è stamattina la gioia di avere Fabio Esposito in cabina di regia, che è pronto per accogliere ovviamente i vostri interventi. Lo ricordo il numero, ma lo conoscete tutti, 081 546 6873, per intervenire in diretta, mentre il numero di WhatsApp 342 00 00 100, lo ricordo, è anche il numero di WhatsApp dedicato per i vostri le vostre composizioni al Festival Bar dello Sport. Ieri abbiamo ascoltato una canzone meravigliosa, l'abbiamo anche conservata, Fabiolino Esposito dell'Architetto, davvero molto bella. Allora, un po' di notizie. Innanzitutto saluto Massimo Paz, che ci si è divertito molto. Beh ragazzi, ma mi sembra che giustamente ci sono alcuni amici che hanno anche scritto che Antonio Manganiello avrebbe dovuto fare anche un gesto stamattina, di dare anche il resto di quello che ho speso di più per la pizza, cioè non rimanere soltanto con queste umili 50 euro, con tutto il rispetto, siccome ho speso qualcosa in più e doveva darmi anche il resto. Ma io non mica ho chiesto una cosa del genere, quindi mi sembra, sì, 50 euro finisce un'amicizia, no, non finisce un'amicizia. Pasquale da Dragrumo, voglio dire buongiorno. Gli può venire qualcosa a Manganiello? Lo porti sulla coscienza? Se un signore restituisce 50 euro, viaggio da Scafati, non lo faccio. Ma perché devo restituire questi 50 euro? Nella maniera più assoluta. Grazie a Franci da Licola per il pensiero. Manganiello, ti sei fatta fa. Non passare più da Scisciano quando torni a casa, ce lo scrive Giovanni. Auguri anche a te per ieri. Un po' di notizie, prima di andare ovviamente dai nostri amici, ci sono Giuseppe e Domenico a telefono. Stanotte le partite del mondiale, la sorpresa del Sudafrica sulla Corea del Sud, il Brasile guadagna il primo posto nei confronti del Marocco, così come la Svizzera nei confronti del Canada. Ovviamente poi ci saranno stasera altre partite. Si iscrive a questo torneo dei goleador anche la doppietta di Vinicius, che si inserisce nella lotta tra Mbappé, Messi, insomma veramente Ronaldo, non si capisce niente, Haaland, il grande Haaland. Però ragazzi, venendo un po' alle cose del Napoli, ieri strappata una dichiarazione di Laurentiis, appena giunto, tornato dall'America, ci ha detto ovviamente che di Allegri ancora non si può parlare, ma non ne parlo neanche io di Allegri, perché tanto ho capito che fin quando non ci sarà questa benedetta firma è un discorso abbastanza stucchevole. E poi dobbiamo essere invece leggermente preoccupati per la questione di Ghila. Le novità su Ghila: attenzione all'inserimento dell'Atalanta. L'Atalanta, con il colpo clamoroso di Palestra che è andato al Chelsea, beh insomma l'Atalanta ha tantissimi contanti, molti fondi da poter spendere, si è inserita in maniera violenta con Giuntoli, su suggerimento di Sarri, nella trattativa di Ghila. Sapete che Ghila è il difensore della Lazio, obiettivo, uno degli obiettivi principali richiesti da Allegri, dal Napoli, è in scadenza di contratto. La Lazio ha chiesto innanzitutto al Napoli prima 30 milioni, sarebbe scesa a 25. Insomma, c'è, il Napoli ha l'accordo con Ghila, ma non quello con la Lazio. L'Atalanta potrebbe clamorosamente offrire molti più soldi alla Lazio, poi bisogna capire che cosa fa il giocatore. Però molto molto pericoloso l'inserimento dell'Atalanta per quanto riguarda Ghila. Resta invece invariata la discussione per quanto riguarda Kalaili, questo esterno destro che a me piace tantissimo, dell'Union Saint-Gilloise, che invece ha l'accordo con il Napoli con un contratto di 5 anni, ma deve definire il Napoli con la società belga l'ingaggio. Insomma, queste sono le notizie mercato, ma vedo che l'interesse, Fabio, è tutto rivolto ai 50 euro di Manganiello. Con questi 50 euro che vi ha dato, resterà per un mese senza poter andare da Gigino il barbiere, ce lo scrive Giovanni da Angri. Manganiello, col mio migliore amico ci paghiamo le vacanze a vicenda, altro che il cinquantino, Gianluca dal Belgio. Se la Fiorentina vuole Noah Lang, la Lazio si prende Lucca, recuperiamo i soldi spesi l'anno scorso, Luigi da Mantova. Allora, premesso il fatto che Lucca, se dovesse andare a Roma nella contropartita di Ghila, va in prestito, cioè la Lazio non spende i soldi, non li può spendere i soldi per acquistare Lucca, caro Luigi. Su Noah Lang alla Fiorentina, io ritengo che anche questo potrebbe essere fattibile, ma non so se viene acquistato il giocatore. Poi caro avvocato Manganiello deve dare altri 1.000 euro per tutto il tempo che lo sopportate. Hai ragione Mirko, anche questo. Far partecipare il Curaçao e l'Olanda al mondiale è come far partecipare la Sicilia e l'Italia ad un mondiale. Saluti Tonino Mommo. I regali non si restituiscono, hai fatto bene a tenere 50 euro, giustamente, ce lo scrive Enzo. Poi c'è Ivan da Madrid, che caro Fabiolino ci ha mandato un pezzo per il Festival Bar dello Sport alle 9.04, Ivan da Madrid, il mio contributo al Festival Bar, eccolo qui, ci è arrivato, grazie Ivan, lo sentiremo dopo. Giuseppe da Marcon, in provincia di Venezia, i 50 euro del Monopoli. E poi avete sentito, Manganiello ha detto che si è addormentato tardi, ma stava in giro, no Gaetano, teneva uno spettacolo per questo. Stiamo un po' esagerando per le critiche sul Napoli allenatore nuovo, facciamolo iniziare Jenny, vabbè, stiamo aspettando tutti l'inizio di questa stagione. Faremo mai un affare con la Lazio? Caro Lello Russo che ci scrivi, la storia racconta che in oltre 20 anni Lotito e De Laurentiis non hanno mai fatto un affare insieme. Cominciamo con Giuseppe, buongiorno caro.
1: Buongiorno avvocato, buongiorno a lei. Ci siamo sentiti poco fa, hai fatto le 50 di Manganiello.
0: Ah, hai fatto bene, Giuseppe, ma che di Manganiello ancora?
1: Però va in avvocato, però lei da signore che è.
0: Ma che signore? Ma che, quale signore? Mi ha fatto un regalo, ma quale signore? Scusa, ma quando sarà Sant'Antonio nel 2027 gli porterò.
1: Vabbè, tane ci faccio,
0: esatto. Ma io gli porto un pensiero.
1: Ma non è che Allegri firma contrattamente come che sta di male, scende con l'aereo e firmo.
0: Questo non te lo so dire, non escludo nulla, c'è questa storia del, diciamo così, della firma per la risoluzione del contratto, leggiamo che Allegri deve essere liquidato dal Milan per la buona uscita, ragazzi sono accordi che devono fare loro.
1: Guardate, posso chiedervi una cosa dopo?
0: Come no? Devo farlo subito.
1: Allora, ma seriamente, mettiamo il caso che Allegri prima di Mano non riesce a firmare, come funziona?
0: Che Allegri o decide di rinunciare alla buona uscita o firma la risoluzione con riserva di poter agire nei confronti del Milan per chiedergli soldi da un punto di vista giudiziario e quindi liberarsi, ma con riserva espressa di poter poi richiedere ovviamente al Milan un risarcimento per quello che avrebbe dovuto avere e non ha ancora avuto. E, insomma, le strade
1: allora
0: sono.
1: Non c'è rischio che c'è la trattativa non vada avanti questo punto?
0: Potrebbe non andare avanti se Allegri rinuncia a firmare con il Napoli e rimane legato contrattualmente al Milan che deve poi pagarlo per tutto l'anno. È una scelta di Allegri. È una scelta di Allegri, mio caro. Quindi vedremo che come si svilupperà questa situazione. Ma ripeto, è giusto, caro Giuseppe, che tu faccia questa domanda. È una domanda legittima, assolutamente. Ma io mi sono.
1: A me è giusto per capire.
0: Hai ragione, ma io mi sono stato.
1: Siamo senza allenatore, siamo a fine giugno.
0: È l'unica formazione di Serie A, quella del Napoli, che formalmente ancora non può annoverare il suo allenatore. Ma io ripeto, è una mia posizione, forse anche un po' estrema. Di questa storia mi sono un po' stancato.
1: Vabbè, a poco non la rivesto qui, quindi ormai.
0: Esatto. Va bene Giuseppe, grazie.
1: Grazie avvocato, forza Napoli.
0: Sempre. Buongiorno a tutto il bar dello sport, un saluto al Club Napoli Partenopei di Modena e a tutto il gruppo Malati del Napoli, Alberto da Bologna che ci scrive. Poi ci manda, oh che carino, ci hanno mandato Lello Russo, ci manda una foto nel traffico di Napoli. Un affare Lazio con Napoli è stato fatto, quello di Pandev, Ciro, ma sai che non lo so. Buongiorno avvocato, credo che lei si sia messo d'accordo con Raffaele da Mainz, facciamoci 25 euro per uno. No, Raffaele è stato carino perché Raffaele da Mainz ha dato lo spunto del regalo, ma non c'entra niente. Pasquale dalla provincia di Perugia che ci scrive: Roberta, ieri ho fatto più volte gli auguri, ho provato a chiamarti per telefono. Beh, no, non ci credo, per sbaglio ho chiamato i carabinieri e ho desistito. Robby, grazie del pensiero. Cioè, ma scusa, come hai fatto a sbagliare il numero della radio con quello dei carabinieri? Non riesco a capire. Come al solito stiamo per chiudere una trattativa, ci mettiamo un'eternità, altre società chiudono subito, Enzo da Quarto, e non è semplice ragazzi chiudere la trattativa con la Lazio, lo ripeto, secondo lei è più complicato acquistare Ghira dalla Lazio o farsi dare 50 euro da Manganiello? Ecco, questa è una bella domanda, Matteo da Pagani, ma ritengo che sia molto più difficile acquistare Ghira dalla Lazio perché io 50 euro me li sono presi. Raffaele, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, sta a posto.
0: Eccolo
2: non
0: qua, vedi.
2: Non ci deve dare.
0: Ma chi glieli dà? Ma Raffaele, non ci penso neanche. Ma poi li ho spesi, sono andato ieri a mangiarmi la pizza con mio figlio e mio
2: nipote. Ma fatto buona, ma sì. Tanto lui ce l'ha.
0: Ma io
2: 50 euro per manganiello su come 5 euro.
0: Eh sì, una sacca di sordi, manganiello. Voglio dire, non figurati. Anzi, è strano che un signore come Manganiello insista nella restituzione di questa cifra. Mi sembra veramente una cosa.
2: No, ci sono rimasto un po' male.
0: Ma anche io, ma anche non me l'aspettavo. Ma neanche io me l'aspettavo che uno come Manganiello, uno spessore del genere, continui a richiedere 50 euro che ha dato invece in maniera autonoma come regalo. Veramente assurdo. Vabbè, ma comunque pazienza, dai Raffaele, sono cose che succedono. Va bene Raffaele, tutto a posto a te? Tutto bene Mainz?
2: Tutto a posto, fa caldo qua a Mainz, io sono tre giorni a casa, sono in piedi, meno male. Poi domenica devo lavorare.
0: E va bene, domenica si torna a lavorare. Tutto bene così, va bene così. Mi saluti gli amici del Club Napoli Mainz, che li vogliamo bene, li seguiamo sempre.
2: Grazie avvocato, vi voglio bene.
0: Anche io.
2: Andiamo.
0: Ciao Raffa. Questo succede sempre perché perdiamo mesi per chiudere sempre un colpo. Io credo. Che mi domando, anzi, come mai ogni volta che mando un mio lamento peschi sempre il messaggio che mi fa pigliare collera? Mi sa che è un tuo pensiero, Federico. Non ho capito Federico 49 che cosa ha scritto, ha mandato un pezzo forse, boh. Buongiorno, il fatto che si sa già che Allegri venga a Napoli gioca a favore del Milan. Ah, cioè tu dici che siccome lui ha preso l'impegno il Milan tira la corda, può essere. Frate Maggioluca, buongiorno, e speriamo che come dicono a Bolzano non perdiamo Filippo e Opanara. Ci scrive Antonio, mi chiedo se Allegri non rinuncia alla buona uscita del Milan, ma il Napoli ce l'ha il piano B. Massimo Paz, cioè tu pensi in dubbio Massimo che Allegri non possa firmare? Non lo so ragazzi, ma la Scozia è stata eliminata? Non lo sappiamo ancora, caro Nicola da Castelfranco e Milan. Lo ricordo, un regolamento molto particolare, visto che stanno 48 partecipanti, cioè spastano le prime due dirette, ai sedicesimi c'è un turno in più, poi saranno ripescate 8 delle migliori 12 terze. 8 delle migliori 12 terze. Chi ha 4 punti, come la Bosnia, passa sicuro. Si farà, secondo me, una grande battaglia per la differenza reti tra tutte le squadre che hanno 3 punti. La Scozia, la Corea del Sud, le altre che devono completare. Quindi è ancora incerto il passaggio della Scozia e vedremo che cosa succederà. Manuel, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca.
0: Buongiorno Manuel.
3: Io mi aspettavo che da dietro di te, vedi dove ci sta questo bello scenario,
0: sì?
3: Uscissi e facessi tu stamattina, ecco, una sorta di imitazione di apertura della porta dicendo c'è palestra? Non c'è palestra.
0: Ah, ma abbiamo parlato ieri su palestra. Abbiamo
3: questa rimarrà anche nella storia, vedi come si dice?
0: Lo so.
3: Chi
0: il karma.
3: O suoi stare da volto.
0: Il karma. Beh, ha avuto un'offerta all'Atalanta clamorosa dal Chelsea, il giocatore è andato lì probabilmente per giocarsi come Calafiori, come Leone, insomma.
3: Cioè, ma stiamo scherzando, attualmente è il campionato più forte al mondo. Non è che dicono perché, mo si trovano la scusa perché allora avete visto cosa significa aver rinunciato alla Superliga. Noi potevamo, ma la Superliga però andava solo a vantaggio di voi due, tre squadre. Ora la stanno girando così, ma là è un altro. Cioè, ma se tu pensi che se una squadra di Serie B inglese sale, è come premio a 180 milioni di sterline, cioè una squadra neopromossa in Premier può venire in Italia e comprare 4 giocatori da 50 milioni di euro.
0: È vero. Non c'è paragone.
3: Senti, ho detto questo, per quanto riguarda il Napoli, sì, diciamo che pure a me sta iniziando un poco a dar fastidio, perché vedi, noi prendiamo in giro gli altri come sfottò a livello sempre, sì, educato e civile, però questa cosa che veramente una squadra bicampione d'Italia di 3 anni non ha ancora a fine giugno l'allenatore, lo so che sarà lui alla fine, sì, però capito, tu inizia a farlo venire, vieni qua, presentazione, inizia, cioè sicuramente stanno programmando, perché non è una squadra del Napoli,
0: su questo non c'è dubbio alcuno che Allegri, capito, e Manna stiano lavorando su questo,
3: come hai detto tu, lui alla fine potrebbe venire lo stesso, perché eventualmente porta il Milan in tribunale,
0: certo,
3: ma quella mia domanda è: non può firmare per una regola di FIGC, perché lui
0: è normale, essendo sotto contratto è tesserato Milan, quindi se non fa la risoluzione non può firmare per un'altra società.
3: Quindi perdonami, il Milan, anche se ha ufficializzato l'altro allenatore,
0: Non c'entra niente, tieni, certo, tieni tesserati.
3: Okay,
0: se Conte non fa la risoluzione con il Napoli, se Conte non avesse fatto,
3: l'ha fatto, giusto?
0: No, non l'ha fatta, l'ha fatta. Vabbè, insomma, l'hanno fatta prima. Se non avesse fatto la risoluzione, anche Conte sarebbe ancora un tesserato del Napoli. Quindi voglio dire, bisogna prima.
3: E qui secondo me vedi, e poi ti saluto. Sì. Secondo me qui il Napoli doveva, secondo me, attendere, perché mal che vada poteva trovare un accordo con Conte e dire: guarda, ok, tu vuoi andare via, tutto quanto. Però se non dovesse venire questo allenatore, ma me ne tengo
0: Manuel, però a questi livelli queste cose non si fanno, non si fanno, quindi è stata una scelta indipendente dalla questione della
3: rivoluzione. Noi che siamo ancora così,
0: ragazzi, ma stiamo parlando,
3: è vero, però
0: Manuel, perdonami, ti saluto, stiamo parlando del nulla. Parliamo del stiamo parlando soltanto di
3: un'immagine che
0: sì, parliamo soltanto di un tecnicismo formale, di un formale tecnicismo che deve essere portato a termine e del quale io ribadisco mi sono stancato di parlare, cioè nel senso che non, veramente non è un argomento, non è un argomento quello di Allegri nella maniera più assoluta. Caro Manuel, ti abbraccio, grazie.
3: Grazie, forza Napoli.
0: Saluto anche Angelo da Mannheim, forza Napoli sempre. Gianluca, ma perché andare tutti di fretta se non finiscono questi mondiali? Non si può muovere a niente, soprattutto qui in Italia. È vero Carmine, questo è vero. Manganiello, ma perché ragazzi rivuole 50 euro perché l'aveva promessa a qualcun altro per sdebitarsi? Non è vero, non è così. Ma è vero che l'Atalanta si è inserito per Ghila? Certo, visto che Palestra è andato al Chelsea, modo, ma che fine ha fatto la volontà del giocatore? Maria 74. Non voglio parlare di Allegri che già mi ha stancato. Ecco, anche Maria 74 si unisce a questa discussione. No, ripeto, io non so, Ghila, ribadisco, ha un accordo con il Napoli, Ghila, il suo entourage. Mi sembra intorno ai 3 milioni all'anno, ma questo non ci interessa. Il problema è il Napoli e la Lazio. Attenzione all'inserimento dell'Atalanta, perché io poi non so ovviamente la volontà di Ghila. Ghila ha un accordo con il Napoli, ma se l'Atalanta dovesse offrire di più, non solo alla Lazio ma anche al giocatore, io non so il giocatore se dice: no, io ho l'impegno con Napoli, voglio andare a Napoli. Io questo non lo so, non ve lo so dire, quindi vediamo lo sviluppo. Cara Maria 74, non vedo perché Allegri invece dovrebbe rinunciare a 6 milioni di euro quando Manganiello sta facendo tutto sto bordello per 50 euro. E anche Fabio, è giusto questo ragionamento. Buongiorno a tutti, sono felice, un abbraccio a Giorgia, a Sofia, a Domenica, a nonno Guido. Devi conservare la 50 euro e metterla in ma l'ho spesa, ragazzi, che conservo? Salvatore da Hannover, i giocatori sono più liberi degli allenatori? No, però possono liberarsi se sono in scadenza. Pande veniva dall'Inter, non dalla Lazio. Grazie Antonio del Rione Alto. Ma il Milan non ha esonerato Allegri? Sì, Giuseppe da Venafro l'ha esonerato, cioè non è più l'allenatore della prima squadra del Milan, ma è ancora sotto contratto perché c'ha un anno ancora di contratto. Perché il Milan non vuole pagare la buona uscita Allegri? Forse non è in contatto, se non è in contatto perché Max la chiede. Gennaro, no, il contratto c'è, devono soltanto definire. Cioè, lui c'ha un contratto, spiego meglio, lui c'ha un contratto di 5-6 milioni di euro, deve andar via. Ovviamente non può pretendere tutti e 5-6 milioni perché non allena e quindi va a trovare un'altra squadra. E allora si dovrebbe trovare un accordo. Dice: guarda, invece di pagare 6 milioni, quanto te ne do? 3, 2, insomma, non lo so. Ma quasi quasi Fabio, chiamiamo a Manganiello, facciamo fare questa trattativa che mi sembra giù. Domenico, buongiorno.
4: Ciao, Izzotti.
0: Amico mio, come stai?
4: Bene, tu, Izzotti?
0: Io sto molto bene, siamo qui al bar dello sport, stiamo trattando la situazione.
4: Izzotti?
0: Sì, dimmi.
4: Io voglio parlare vicino, quando parlare vicino a te?
0: Ah, vuoi venire qui a parlare vicino con me? Organizziamo dopo le vacanze a settembre, organizziamo un incontro con Domenico, va bene?
4: A tutti, a Lello, a Simone, a tutto il sistema Napoli.
0: Ti abbracciamo tutti quanti da vicino, va bene, lo facciamo.
4: Forse a domani alle 9.
0: A domani, ciao Domenico, un abbraccio forte anche a te, quanto lo voglio bene. E poi Chicco, grande Chicco, che è sempre presente tutte le mattine, ci saluta. Se De Laurentiis fa una dichiarazione in accordo con Allegri, che Napoli ha virato su un altro allenatore, visto il problema ancora aperto, il Milan dopo 2 ore firma la risoluzione. Enzo da Portici, vabbè, ma se è fittizia la dichiarazione. Giuntoli e Sarri, lo possono fare queste cose? E noi elogiamo ancora Sarri, che vergogna. Gennaro, ma sono movimenti di mercato, ognuno con i suoi interessi, mio caro. Io credo che Allegri debba rinunciare alla buona uscita per un fatto etico. e ormai filtrata la notizia che lui avesse già un accordo con la nostra società ad inizio maggio, e considerando come il Milan ha avuto un calo netto proprio in quel mese, credo sia lecito e normale la posizione restia da parte del Milan nel pagare la buona uscita. E anche questa è un interessante. Poi buongiorno, lo spessore di Manganiello Luigi Larenella, questa non la leggo. No, mica sta girando vicino alla mia auto in attesa con un punteruolo sulle gomme. No, non è così. Se il Napoli fa uscire la voce che su un altro allenatore, 5 minuti dopo Allegri è libero. Ragazzi, ma non sarà mai così. Vado da Andrea che è a telefono. Andrea, buongiorno.
5: Gianluca, buongiorno. Andrea dalla Germania.
0: E tu sei il nostro mito, Andrea. Come stai, Andrea?
5: Tutto bene, Gianluca, mi sento sempre tutti i giorni.
0: Grande, grande.
5: Siete un grande. Mi fate stare sempre più vicino alla nostra Napoli.
0: Bravo Andrea.
5: Tu che stai tarantello con il suo Allegri è un po' troppo lungo, perché questo è per malamente per il Napoli.
0: Lo so Andrea, ma non ne parliamo, non ne parliamo. Io ti ripeto, questa storia mi ha un po', è diventata un po' stucchevole, quindi tanto firmerà. O col Milan o prenderà 2, 3, 4, 1.5, non lo so. Quello
5: speriamo
0: che
5: sto... Speriamo che prendiamo a questo Gira, perché lo vedo forte.
0: No, Gira è forte, è una scelta importante, un obiettivo, sì, importante. Però attenzione a questa
5: inserimento. Farò una grandissima difesa con questo.
0: Lo so, ma attenzione all'inserimento con l'Atalanta.
5: Volevo salutare a tutti,
0: vai,
5: ragazzi, a Raffaele che sta lottando come me, e a tutti i ragazzi, non mollate.
0: Mai.
5: Tu magnam.
0: Mai, Andrea.
5: E niente, poca, vi voglio
0: grazie,
5: bene.
0: Grazie,
5: sempre un forza Napoli e un saluto al nostro amico Domenico, a Felice, a nonno, a tutti. Un bacio, vi voglio bene, forza Napoli.
0: E noi salutiamo te, Andrea, che soffri ogni mattina insieme a Raffaele a combattere ogni giorno la forza che ci dai nella tua sofferenza meravigliosa. Avvocato dal Gustrò del Tecnopolo di Roma, lo chef è sempre presente, vi auguro un grande buongiorno, vi aspettiamo a pranzo, tutto lo staff di Kiskis, me li porto tutti. Poi attenzione all'Atalanta, con i soldi di Palestra sta andando in giro, pure anche Alej Begovic, che ieri ha fatto una partita e un gol spettacolare con la Bosnia, nel mirino. Se continua così questo tiro e molla con la Lazio, pure per Calaili sicuramente non arriveranno a Napoli come tutti i precedenti mercato, vedi Juanlu, Antonio da Bagnoli. E c'è un po' di timore stamattina, ragazzi. Se De Laurentiis si spazientisce con Italiano per 48 ore di attesa, aspetta un mese la risoluzione del contratto di Allegri. E poi l'Atalanta ha fregato l'Inter, ora ha paura che fregherà anche il Napoli in accordo con la Lazio, Pasquale dalla provincia di Perugia. Allora amici, ci fermiamo, la situazione Allegri vedo che lentamente si sta insinuando nei vostri pensieri, non lo so, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, caro Fabiolino Esposito, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Allora, eccoci qua, siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli, Gianluca Pigliotti ai microfoni, Fabio Lino Esposito in cabina di regia, pronto per accogliere ancora i vostri interventi. Ci sono Carlo e Antonio in diretta, pronti allo 081 546 6873, tantissimi messaggi, e stamattina vi vedo leggermente di nuovo dirottati verso questa situazione di stallo che riguarda Allegri, dopo anche le parole ieri del presidente. Ha detto non ne possiamo parlare perché, voglio dire, ancora deve firmare. Quando arriverà ne parleremo. 342 00 00 100, il numero dei vostri messaggi WhatsApp, e anche il numero per uno spettacolare Festival Bar dello Sport che tra poco andrà in onda. Ma se per il paradosso, ci scrive Silverio dalla Svizzera, il Milan decidesse di non dare la buona uscita a Allegri, che succede? Silverio, ribadisco, molto chiaro, lo diciamo ancora per gli amici che si fossero solo messi in collegamento ora con il Bar dello Sport: se il Milan non vuole dare la buona uscita, è Allegri che decide se liberarsi anche tra virgolette a costo zero. Cioè è Allegri che deve liberarsi dal vincolo del tesseramento con il Milan. Dipende da Allegri. Se Allegri rinuncia ai soldi, il Milan è ben felice di liberarlo. Se Allegri non vuole rinunciare neanche a un euro del contratto, allora comincia la battaglia giuridica. Ragazzi, mi rendo conto che tante persone piace fare discussione, applicarsi a fare critiche, solo perché Allegri ancora deve arrivare a Napoli. Ci sono i mondiali di mezzo, giocatori in vacanza. Io ho visto soltanto un Allegri sereno e spensierato in Sardegna. Pensate alla salute, Maurizio. Ma certamente, ma per carità, ma Allegri, perché non dovrebbe essere sereno e spensierato Allegri in Sardegna? Voglio dire, non credo che abbia moltissimi problemi. Non vorrei essere troppo pessimista, Pino Delemon, sempre dagli amici della Svizzera, ma Allegri non si sblocca, Ghila si sta allontanando, comincia male il mercato del Napoli, Allegri deve prendere 5 milioni e puntarli per i cavalli, non lo so. E poi arrivo gli amici, ma che è successo? Ho visto Manganello che piangeva, non lo so Umberto, non so, si può mai disperare. State calmi, fino a mo' nessuno voleva Allegri, mo' state friggendo perché non è ancora firmato. Ci scrive Antonio da Rione Alto. Lei è un signore, faccio un'opera di bene, gli restituisco i 50 euro. Ma non li posso restituire, li ho spesi i 50 euro di Manganiello. Siamo andati, mi ha fatto un regalo, siamo andati a mangiare la pizza. Carlo, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, caro da San Valentino.
2: Grande Carlo, buongiorno, ben trovato, eccoci.
3: Grazie. Senti, una domanda, io non sono riuscito a quantificare il danno che ha portato, tra virgolette, che ha portato Allegri al Milan per non aver raggiunto l'obiettivo Champions. Cioè, quanto è costato?
2: Ma non si può quantificare un danno del genere. Cioè, diciamo,
3: parliamo di 30-40 milioni.
2: Sicuramente non è andato.
3: Approssimativamente.
2: Quindi Allegri che deve dare una cosa al Milan, dici tu?
3: No, dimmi tu. Cioè, come sta iniziando questa storia di Allegri con il Napoli? Con il piede. Noi ragazzi stanno con un piede sul pullman per andare a prendere l'aereo, insomma, per andare a Di Maro. Sì. E Allegri ancora non si decide, proprio stiamo lì per lì per andare.
2: Diciamo,
3: in più c'è anche un datore di lavoro, come in questo caso, diciamo il presidente.
2: Sì.
3: Sta per prendere una persona che è andata come è andata l'anno scorso e tutto il resto, sta facendo una diatriba con la società per 1-2 milioni di euro, perché tanto sarà il buon'uscita, non di più.
2: Questo non te lo so dire, non conosco le cifre, non te lo so dire, però c'è una discussione in atto.
3: 5 milioni.
2: C'è una discussione in atto forte, cioè nel senso che voglio dire, ognuno mantiene la sua posizione, in maniera legittima o meno, io questo non posso giudicarlo, non posso giudicare né quello che fa il Milan né quello che fa Allegri. Noi stiamo soltanto verificando e giudicando una situazione che in questo momento il Napoli è terzo, tra virgolette, nel senso che ha un accordo con Allegri. Oggi è 25 giugno, giusto Fabio Lino? 25 giugno, nell'almanacco della Serie A, formalmente, l'unica casella vuota della squadra dell'allenatore è quella del Napoli. Però ribadisco, è un discorso formale, è un tecnicismo, è un formalismo che purtroppo comincio però a capire stamattina al Bar dello Sport, che comincia a dare un po' di fastidio. Cioè, da quello
3: ci
2: che
3: mancherebbe
2: tu,
3: altro.
2: Da quello che tu mi dici,
3: altro.
2: Da quello, siccome a me è un argomento che non mi scalda, cioè io ve lo dico, ve lo sto dicendo da qualche giorno, cioè veramente ve lo giuro, è un argomento che non mi scalda proprio. Prendo atto, come sempre, però al Bar dello Sport, che questa situazione comincia a essere fastidiosa. fastidioso.
3: Bravo, come hai detto prima, è stucchevo. No, a me non è che non mi scalda, a me dà proprio fastidio, che è diverso.
2: Okay,
3: cioè,
2: è chiaro.
3: Perché una società come il Napoli, quello che ha fatto negli ultimi 2 anni, fra vittorie, secondo in campionato, devi aspettare uno. Io ho capito la legittimità, le carte, la burocrazia e tutto il resto, ma a volte va avanti anche la dignità. Parliamoci chiaro. Uno che ha fatto una montagna di danni al Milan, per quanto antipatici possano essere, sì. Ok, stai avendo una manna dal cielo, perché secondo me Allegri andava a finire di occupare
2: volevi fare la battuta, una manna dal cielo? Volevi fare una
3: bravo, hai capito bene.
2: Ciao Carlo.
3: Hai capito, sta a discutere ancora 1 milione, 2 milioni, ma faccio un piacere, vieni a Napoli e cerca di progettare bene la stagione del Napoli.
2: Non stiamo parlando però di 20 euro, di 50 euro di manganiello, questo voglio dirtelo Carlo, quindi voglio dire sotto questo aspetto. Grazie amico mio. Sai come la penso? La speranza è che Allegri alla fine non arrivi. Meglio giocare senza allenatore, addirittura Sassà Club Napoli scafati di os. Se Allegri non viene, do io 50 euro a Manganiello. Ecco, vedi, Enzo da Portici addirittura. Avvocato, ho visto Manganiello entrare in una caserma per denunciare la scomparsa di 50 euro. Ma non è vero, ma non è così. Volevo mandare un abbraccio a Messina, che da qualche giorno ha 2 angeli in più. Grazie, un bacio a tutti da Pistone. Grazie, lo faccio volentieri, caro amico mio. Ora chi vincerà il mondiale? Luca Capitano 78, è ancora presto, ragazzi. È molto presto. Sono molto incerto. Ribadisco io quello che ho detto: dico Francia, vorrei dire Spagna. L'Inghilterra mi ha un po' deluso, però insomma, per il momento la Francia, per me. Hai ragione, Pasquale da Udine me lo dice, quando si parla di situazione stucchevole ci rendiamo conto delle conseguenze che porta tutto ciò. Allegri non ha ancora conosciuto i ragazzi, non ha detto quali calciatori comprare per il suo gioco. Se rimane allo stallo c'è un piano B. Io non so se c'è un piano B, ti dico semplicemente che però il lavoro si sta facendo, cioè Allegri e Manna stanno andando avanti, e non è che non si sentono, aspettano che di risolvere il problema. Poi Manganiello si sta aspettando giù alla radio, ma non è vero, ma non se n'è andato a casa. 1-2 milioni hanno entrambi 6-0, dice l'amico. Hai rischiato di andare in pizzeria con tuo figlio e potevano. No, Giacinto Napoletano dopo, i soldi erano assolutamente veri, mica mi davano 50 euro falsi. Manganiello, ma stiamo scherzando. Felice, ma come si permettono? Ma come si permettono di dire una cosa del genere nei confronti di Manganiello? Ma stiamo scherzando? Felice.
3: No, ma ci mancherebbe, un caro amico come te, Manganiello.
2: Esattamente. Tu,
3: e poi alla fine della trasmissione dei pipistrelli siete meravigliosi, un bel duetto.
2: Ma che duetto? Io sono semplicemente ringraziato.
3: Ma io lo so che te lo vuoi molto bene.
2: Ma certo, magari è mio fratello, Antonio.
3: Ci mancherebbe. Gianlu, io sono d'accordo col tifoso che prima ha chiamato.
2: Cioè, che cosa? Dimmi, Felice.
3: Che cosa? Che Allegri ha fatto un danno enorme al Milan, e adesso ha trovato la fortuna di andare a Napoli,
2: sì?
3: Una delle più forti squadre in Italia, e tu stai ancora a tentennare
2: per
3: e ti sei scocciato.
2: No, Felice, non essere così adesso duro nei confronti di Allegri.
3: Adesso poi diciamo che i soldi non fanno la felicità, servono.
2: Ma la sono soldi
3: quando sono pochi e quando sono falsi.
2: Felice, ma la sono soldi veri, sono soldi veri.
3: Ma in dubbio, ma già lo è come la mia pensione, 2000 euro al mese. Che so con questo 1 milione e 2 milioni?
2: Buono, Felice, 2000 euro al mese di pensione. Complimenti. No,
3: è qualcosa in più.
2: Grande.
3: Sono 40 anni di contributi.
2: Hai ragione, alzo le mani, giusto, legittimi.
3: Ci mancherebbe. Però, Felice, mia è giusta. È quella degli altri che è sbagliata, purtroppo.
2: È vero, hai ragione, Felice, non devi essere, però se poi Allegri viene domani mattina.
3: No, per amor di Dio, ma Allegri... un nome bellissimo.
2: Sì, se Allegri. Sì, Allegri.
3: E viene a Napoli.
2: Mo viene.
3: Per andare dove devo andare? Ma dove devo andare? A Napoli.
2: A Napoli. Ecco, però quindi non dire che ti ha scocciato.
3: Non scocciato, però.
2: È una diatriba, è una diatriba.
3: Sì, indubbiamente. Che lui abbia ragione, però secondo me ha più ragione o Milan.
2: Vabbè, vediamo che
3: a Champion. 60-70 milioni
2: è vero, Milan. Mica l'ha persi solo per colpi di Allegri, scusami.
3: È per la squadra,
2: esatto.
3: Ma lui è il condottiero, oneri e onori.
2: Vabbè, vediamo che succede. Felice.
3: Un saluto sempre. Ciao. A Giorgia, a Sofia, a Domenico.
2: Grazie. Ti abbraccio. Orietta, qual è il palinsesto estivo di Kiss Napoli? Orietta, carina, noi andiamo avanti fino al 31 luglio con tutte le programmazioni. e poi fino al 22 agosto, perché ieri abbiamo scoperto che la partita Genoa-Napoli si gioca sabato 22 agosto 20:45. Fabiolino, cominciamo a fare nottata, quindi voglio dire sabato 22 agosto saremo qui e poi inizierà di nuovo dopo la settimana, la domenica il 24 inizieranno poi le trasmissioni, ma intanto ad agosto andrà sempre in onda Radio Gol, quindi sempre in compagnia di tutta la nostra redazione. Fosse che fosse il segnale che prendiamo Mancini, Lorenzo da Abano addirittura, non gli dire a Manganiello dove sei andato a mangiare la pizza che si arriva a ridare, no, non è vero. Salvatore 65 da Vicenza, se Di Maio si presenta a Conte, no ragazzi, ma che vi sta prendendo stamattina, ma veramente pensate che Allegri possa poi alla fine non venire, ragazzi, ma non si fa, non è così. Saremo gli ultimi ad avere l'allenatore? E vabbè, gli ultimi saranno i primi, ci scrive Cristina da Castellammare, che non sentivo da un po'. Mi diverte la gente che critica Allegri per i soldi che dovrebbe avere dal Milan. Si parla di 1-2 milioni come se fossero 10-20 euro. Io credo che Allegri conviene venire a Napoli, visto che trova 2 anni di contratto rispetto a una buona uscita da 1 milione. Massimo, perfetto, vedremo. Ragazzi, stamattina il bar è così, è molto non preoccupato, ma sta rilevando questo problema. Intanto sentiamo cosa ne pensano gli amici del Festival Bar dello Sport.
1: Festival Bar dello Sport.
4: Ti ringraziamo, grande Africa, perché ci hai messo tutta quanta l'anima e con questa tua grande umanità.
2: Robby, gli America. Uno

0: Porta giacchette che scudetto vado.
1: Ah, questo è Allegri.
0: Volato apposta porti Coppa Italia.
1: E sta bene.
0: E porti scambaneanna pa' città.
1: E vai Federico, vai.
0: Questi trofei avete fa guardare.
1: Da para para para. Ehi.
0: Si può fare l'allenatore.
1: Ehi.
0: Allenatore.
1: Ehi.
0: Allenatore.
1: Ta ta ta.
0: Scende a me che la capo. Quando sta semi informato. Aggiornato. Aggiornato. E quella tattica adottata si pensa su lato.

0: Incantatore.
1: Ma che stai a Napoli?
0: Wei.
1: Senta a me, non c'è sta niente a fa. Aurelio non c'è fa un brugia.
0: Grande Federico 49. Sei un grande Fede. Grande.

0: bella, bella, grande Ivan. Eh sì, è l'intelligenza artificiale, ma noi non ce ne frega nulla, perché comunque ci divertiamo, sentiamo un bel ritmo e poi è divertente l'idea, il testo, ma Allegri dov'è? È che stamattina è un po' il tema della nostra trasmissione. Io non volevo parlare, erano giorni che non parlavo di questa cosa, perché ripeto, è un argomento che non mi interessa, non mi tocca, non mi sconfimpera proprio. E invece vedo che siete preoccupati. Alla fine non viene Allegri e noi saremo colti impreparati. Vorrei dire all'amico di prima che ha telefonato e anche a Felice che non è stato Allegri a fare danni al Milan, ma ai calciatori. Ciao zio, adesso so che è una bella pensione, ti voglio ancora più bene. Ma Maurizio da Scafati che ha saputo la pensione di Felice. E poi Umberto, amici di Pierino, ma non è che De Laurentiis ci sta preparando un colpo di teatro con un altro allenatore? Diciamo che negli ultimi anni De Laurentiis ha perso la sua lungimiranza, perse Spalletti, perse Garcia, mossa sbagliata, trattenne Conte il secondo anno, fece dimettere Italiano per poi ingaggiare un allenatore che ha fallito, Allegri, e insomma Francesco la vede in maniera nera. Ma Roberta non si rende conto che questa voce, Roberta è tornata tra noi, una grande Robby. Ti conviene chiudere il bar fino alla firma di Allegri, altrimenti con sto calore ce la faremo. Davide, Federico, poi avvocato, buongiorno. Secondo me la canzone di Roberta era Africa, dei Toto più o meno. Sì, era Africa, sì, hai ragione, era Africa. Ho detto America, ho sbagliato, scusatemi. Ma la canzone di Rob era Africa, sì, era Africa dei Toto. Gianluca, Federico è un grande. Gianluca, perché Manganiello non caccia pure i soldi per la buona uscita di Allegri? Ecco, Nando da Ercolano, lungimirante. Fate riascoltare Federico 49, numero 1, Federico Carosone 49, Peppino da Modena. Hai visto, Federico, come è piaciuto il tuo pezzo? Poi c'è Antonio Piazza, Carlo Terzo. Avvocato, una domanda, ma tutta questa fretta, c'è ancora un mondiale in corso, non è iniziata la campagna acquisti, diamo fiducia, forza Napoli, grazie. Oh, che bello, che piacere, c'è Ornella in linea, è un sacco di tempo.
1: Ciao, buongiorno Gianluca.
0: Ornellina, ciao.
1: Buongiorno a tutti.
0: Che piacere.
1: Volevo ringraziare tutta la comunità del Bar dello Sport. Come no? per l'altra volta.
0: Ma Ornella, quando ti sentiamo siamo felici di sentirti.
1: Grazie Gianluca, volevo dire agli amici di stare calmi.
0: Diglielo pure tu.
1: Per Allegri.
0: Diglielo pure tu Ornella, diglielo che stanno agitati, stamattina sono agitati.
1: No, state calmi, non mi sembra che l'Atalanta abbia ufficializzato subito Sarri, è da poco che l'ha ufficializzato, anche la Lazio con Gattuso lo stesso, quindi calmi.
0: Vabbè, bravo.
1: E poi voglio fare le sentite condoglianze a Ignazio per il lutto che l'ha colpito.
0: Brava Ornella, grande.
1: E voglio, oltre a Sofia, Giorgia, voglio dire a Raffaele da Mainz, Andrea dalla Germania, Maurizio da Mazzano Brenza, di non mollare.
0: Brava
1: mai.
0: Ornella. Non si molla. Tu sai che abbiamo fatto una trasmissione su questo argomento, che nessuno aveva il coraggio di dire non si molla un. Tu non lo puoi dire, però noi, questa è la nostra idea, non si molla un puntini sospensivi.
1: No, non si molla un puntini.
0: Ecco, bravo Ornella, tu non mollare un amato nulla, ok?
1: No, niente. Allora, padre Federico, Guido,
0: bravo Ornella. Bravo Ornellina, non mollare un amato.
1: No, Gianluca, auguri per ieri.
0: Grazie,
1: a te,
0: tesoro.
1: A tuo nipote e a tuo figlio.
0: Grazie tesoro, sei molto carina, grazie Ornella, sei sempre affettuosa.
1: Buona giornata.
0: Ti abbracciamo. Che gioia.
1: Un saluto a tutti.
0: Che gioia sentirti, grazie Ornella, ti raccomando, ti vogliamo sempre così. Senza offesa, la canzone di Roberta, Salvatore da Barra era bellissima, insomma sembrava più Indonesia che Africa. Vabbè, dai. Allegri anche a me non piace tanto, d'altronde come Conte, ma alla fine ci ha fatto vincere, lo potrebbe fare pure Allegri, aspettiamo prima di giudicare, ce lo scrive la nostra amica Monica. Gianluca, volevo chiedere una cosa, gli allenatori possono richiedere la disoccupazione all'INPS? Mario D'Aversa? No, loro hanno dei contributi, ma non credo che sia l'INPS, credo che sia, se non sbaglio, è l'EMPALS, quello dello spettacolo, non lo so, comunque loro hanno una regolare contribuzione previdenziale. Senza offesa, secondo voi è giusto dire che abbiamo una squadra molto competitiva e che piena forma fisica potremmo giocarcela con tutti? Paolo da Belluno. Non lo so Paolo, è ancora presto, il mercato del Napoli è lungo, articolato, complesso, non è semplice. Che facciamo Luigi? Lo sentiamo adesso e poi andiamo in pubblicità. Fabio lo facciamo allora la pubblicità è breve Luigi, quindi tra pochissimo torniamo, ultimo stacco tra poco col Bar dello Sport.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97€.
3: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Amici del Bar dello Sport, siamo pronti per l'ultima parte della nostra trasmissione. Ci sono Luigi e Peppe pronti per intervenire in diretta allo 081 546 6873. Ancora un valanga di messaggi al 342 00 0100 con un abbraccio forte che dedicano Ornella, ovviamente tutti i nostri amici. E poi secondo me De Laurentiis sta aspettando Mister Fonseca. No, ragazzi, ma che cosa dite? Avvocato, buongiorno. Suggerite a De Laurentiis che 2 milioni di buonuscita glieli dà il Napoli come bonus se Allegri ci porta in finale di Champions. Gaetano da Napoli, ma credo che comunque Allegri nell'accordo abbia dato, ci siano i famosi bonus. Mi è dato una cattiva notizia: il 22 agosto è grande festa da me in paese e devo lavorare, purtroppo mi perdo la prima di campionato. Ragazzo Claudio il pizzaiolo, amico mio. Luigi, eccoci qua, buongiorno.
6: Eccoci qua, buongiorno a tutti e forza come sempre.
0: Sempre Luigi, un abbraccio a te.
6: Allora, premesso che io quando ho sentito che arrivava Allegri a Napoli mi è venuto proprio una cosa, non lo so,
0: vabbè,
6: stiamo metabolizzando.
0: Con calma.
6: Visto che deve essere questo l'allenatore, io dico, ma sarà da arrivare, abbiamo preso atto che questo sarà il nostro allenatore, e quindi in questo periodo di metabolizzazione, sì. Poi c'è una considerazione.
0: Vai.
6: Che è un'ipotesi remota, possibile.
0: Luigi, ti fermo un attimo perché ti sento molto male, quindi cerca di fare brevemente la considerazione, che ti sento malissimo, non vorrei che cada la linea. Vai Luigi.
6: Allora, niente, dicevo, un'ipotesi remota però possibile. Adesso Allegri e Manna si stanno sentendo questa cosa, male, eccetera,
0: certo.
6: Eccetera.
0: Ecco qua, lo sapevo. Ragazzi, Luigi, non si sentiva. Non è colpa mia, Luigi. Mi dispiace che hai aspettato, vabbè, un minutino per la pubblicità. Un abbraccio a Ornella, dal Massimo Paz. Caro Felice, se ti tolgono 100 euro dalla pensione, voglio vedere come reagisci. Allegri non deve rinunciare a nulla, siamo coerenti. Robby scrive dei testi meravigliosi, lo scrive ovviamente la nostra Franci D'Alicola, che dice anche Federico si è superato. Gianluca, basta con quest'ansia, siamo tranquilli, fidiamoci del nostro presidente. Ciro il venditore, non ho nessuna ansia, però Ciro, attenzione, almeno per quanto mi riguarda, io non ho nessuna ansia su questa situazione di Allegri, ma stamattina devo rilevare, come nostro termometro al Bar dello Sport, che pervade un certo fastidio da parte per questa situazione. Oh, che bello, Serena. Per la questione Ghila, se dipendesse totalmente dalla volontà del giocatore, per me non c'è paragone. Vogliamo mettere il Napoli che concorre per lo scudetto e gioca in Champions, l'unica incognita è Sarri e l'eventuale rapporto che ha con i calciatori. Brava Serena, hai ragione, perché Ghila è stata con Sarri alla Lazio, quindi potrebbe, chi lo sa. Viva Federico 49, ce lo scrive il nostro amico, e poi sei ricco come Allegri, felice, vittorio il pacifista. Poi Gianluca, buongiorno, il gusto ristorante di Santa Maria Capodetra è sempre presente, mi ha fatto piacere per il Brasile di Ancelotti, si è andato primo in classifica. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo, ci sono Peppe, c'è anche nonno Ciro, ma andiamo prima da Peppe. Peppe, buongiorno. Peppe, ci sei?
7: Io sono Raffaele.
0: Raffaele, ho letto
7: chiamo
0: male.
7: Da Livorno.
0: Ciao Raffaele, sono scusa.
7: Non
0: mitico Raffaele, come stai? Scusami, ho letto male io il computer. Ciao Raffaele, come stai?
7: Vado bene. Comunque voglio dire due domande.
0: Vai.
7: Uno, Allegri da 1° luglio firma con Napoli.
0: Questo. Grazie. Perché, perché giustamente, Raffaele, tu stai a Livorno, conosci bene Allegri?
7: Sì, lo conosco bene, abita vicino a me, abita tutta la famiglia.
0: Ah, tutta la famiglia di Allegri abita vicino a te.
7: Sì,
0: e che
7: sì.
0: Tipo è? Che tipo è questo Allegri?
7: È un tipo. È allegro così, ora è stato anche al funerale di Prozzi.
0: Sì, sì, è vero, è stato una tutta la città è stata coinvolta in questa brutta situazione, è vero, abbiamo seguito.
7: La linea d'aria a 1,5 km c'ho tutta la stalla dove c'ha tutti i cavalli suoi.
0: Ah, stanno pure quanti cavalli tiene? Quanti cavalli tiene Allegri che tu sappia?
7: Sono a 4-5, ha vinto parecchie corse.
0: Hai capito Allegri, sta bene. Guarda,
7: poi un'altra domanda ti voglio fare.
0: Vai.
7: La 50 euro di Manganiello.
0: Di Manganiello, sì.
7: Devi dire a Manganiello che devi far da Raffaele da Mai.
0: Ma che c'entra Raffaele da Mai? Ma Raffaele gli ha stato. Sì, ma è stato un suggerimento. È stato una. Ma guarda, è stata.
7: No, Raffaele... non è stato nessun suggerimento. Ora di sì. Quando Raffaele ha risposto a Manganiello.
0: Sì.
7: Ha fatto Gianluca dove io fai gli auguri.
0: Esatto, e io stavo lì e sono andato.
7: E lui ti ha chiamato, ha detto Gianluca, vieni qua, c'è Raffaele. Lui ha fatto, fratello, prendi 50 euro e dagliela.
0: Ma no, ma è un invito per fare un regalo, cioè era un invito da parte di Raffaele.
7: È come io sto fuori, gli dico, guarda, Gianluca, prendi 50 euro e dagliele. Come ieri stessi dando io.
0: Ma no, Raffaele, non sono d'accordo. È stata una libera volontà da parte di Manganiello che va apprezzata.
7: Sì, ma Manganiello doveva dire, Raffaele, io glieli do. Poi me li dai tu a me.
0: Ma non è vero, ma perché se mi fai un regalo, che mi fai il regalo per interposta? Che mi fa un regalo per interposta persona? No, non è così, sapete.
7: Come ha voluto farti, lui ti voleva fare gli auguri e ti voleva offrire 50 euro.
0: Ma no, ma era un regalo, siccome non aveva preparato nulla, mi ha dato i 50 euro, io sono a mangiare la pizza.
7: No, ma questi qua li deve dare Raffaele. Manganiello, devi chiamare Raffaele.
0: E poi ce lo dico domani.
7: 50 euro.
0: E poi glielo dice.
7: Tu così gli stai facendo bello con 50 euro.
0: Ecco, con quello degli altri. Va bene. Ciao Raffa, ciao Raffaele, un abbraccio, salutaci i cavalli di Allegri, salutaceli. Mourinho con le buone uscite ha collezionato oltre 110 milioni di euro e con 1-2 milioni Allegri compra anche qualche cavallo. Peppe da San Giorgio, non è detto che ne ce n'ha parecchi. Io ragazzi, qua c'è una foto meravigliosa, ti invito a vederla. Fabio l'ha mandata, il Club Napoli Scafati di Os mi hanno mandato una foto con il passaggio alle 9:48 con il titolo il famoso 50 euro. C'è una foto meravigliosa, me la estrapoli per favore, la devo mandare a Manganiello se l'hai trovata, Fabio, perché c'è il passaggio di consegne di questi 50 euro di con la nostra Kiss Kiss Napoli sullo sfondo. E come hanno fatto a fare questa cosa meravigliosa? Il numero finale è 593. L'hai trovata? Prendimela, ti prego, mandamela, che è meravigliosa. Allora, io continuo a rimanere basito. Ascolto, eccolo qui, il parere dei nostri tifosi. Se Allegri avesse fatto al Napoli quello che ha fatto al Milan, cioè accordarsi con un'altra squadra a campionato in corso, crollare proprio nel periodo presunto accordo e non portarci in Champions e chiedere la buona uscita, voi come avreste reagito? Ah, i finti perbenisti, vedi, così scrive il nostro amico. Avvocato, con intercorsa persone, interposta persona, mi ha fatto interposto, poi intercorsa, interposto. Non so se lei è al corrente che si sta valutando di fare il centro sportivo di Napoli a Sant'Antonio Abate, dove c'era la vecchia sorrisa. Carlo, no, guarda, un altro, la voce della saggezza, ho un presentimento. Vuoi vedere che pure stavolta zombo corto muso, Mimmo dal Vietnam. Vado da nonno Ciro, buongiorno.
8: Buongiorno.
0: Eccolo nonno Ciro.
8: Cosa.
0: Noi abbiamo la squadra, il tridente del bar dello sport. Aspetta nonno Ciro. Il tridente del bar dello sport è nonno Domenico, nonno Ciro e nonno Ignazio. Vai.
8: Avvocato.
0: Dimmi nonno Ciro.
8: Vedi che la notte non si dorme.
0: Non ho capito l'ultima parola. La notte non si dorme per il caldo. Fa molto caldo.
8: Io ho pensato a pensare. Sì. Omar Sivori.
0: Sivori. Te lo ricordi?
8: Quando a Milano.
0: Sì, che fece?
8: C'era faccia all'allenatore, come si chiamava?
0: Non ricordo con esattezza l'episodio, però insomma ebbe una discussione con, mi pare, con Herrera.
8: Con l'allenatore Herrera,
0: sì, era a Napoli, Napoli 2, era a Napoli.
8: No, era a Milano.
0: A Milano,
8: Herrera. A Milano. E
0: Ecco, sì, ricordo questo episodio che costò insomma.
8: Poi c'ho la Vezza.
0: No, la Vezzi.
8: Con
0: Allegri tirò il pallone da Allegri, lo ricordiamo. Grande nonno Ciro.
8: Sulle l'Argentina, sofforto.
0: Lo so, è vero. Grazie nonno Ciro, sei un grande. Ti raccomando. Ciao nonno Ciro. Che miti. E nonno Guido, pure ci sta nell'attacco, c'è anche nonno Guido. Nel contratto di Allegri non è prevista alcuna buona uscita, fa bene il Milan a bloccarlo, ci scrive Gennaro. Sì, però se lo blocca Gennaro deve pagarlo. E poi lui non viene a Napoli. Ma ragazzi, mi state facendo. Ti sei dimenticato di Guido e Felice. Vabbè, io mica posso fare l'attacco a 5 punti. No? Ho detti 3. Ma attenzione, il gran finale. Dimmi poi il countdown qual è, Fabio. Il gran finale, abbiamo parlato del tridente. Nonno Guido, nonno Ciro, nonno Ignazio, nonno Felice, tutti i nonni, nonno Ciro, Ignazio detto il Torchio.
9: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
0: Eccolo qua che è tornato tra noi, Ignazio, grazie ieri per gli auguri, grande nonno Ignazio, come stai?
10: Ebbene, grazie.
0: Eccolo.
10: Ciao amico mio, saluto tutti gli amici.
0: E ti aspettano.
10: E voglio ringraziare anche Arnel
0: che
10: mi ha fatto le condoglianze, ho già fatto ieri a tutti gli amici.
0: Ok, eccoci qua.
10: Allora, bella amici, a proposito di amici, bella amici, sai.
0: Perché?
10: Parli a... Quel piduccio sta insistendo su questi benedetti 50.
0: Ma è triste.
10: Tu stanco di ascoltare.
0: Ma dillo Ignazio, che la smetti.
10: Guarda, sono disposto.
0: Hai ragione.
10: Sono disposto a dargli le idee.
0: No, ma non lo pensare proprio. Digli basta, Manganiello.
10: Ma
0: hai stancato, veramente hai stancato. Basta.
10: Poi Allegri, Allegri. La situazione Allegri non mi piace.
0: Neanche a me. Pure io.
10: Succio si appiccica, i pallini si scassano.
0: Ecco.
10: Allegri non può rinunciare ai soldi. Il Milan sta stando alla lunga per dispetto. Allora il Napoli farebbe bene, diciamo così, a stabilire una data. Senta, per tale giorno, se non ti libera.
0: Bravo Ignazio, bravo, così si fa.
10: Magari lui si convince addirittura di non lasciare più.
0: Hai ragione Ignazio, dobbiamo mettere un ultimatum ad Allegri. Bravo Ignazio, così si fa, bravissimo.
10: Allora,
0: sono d'accordo.
10: Cazzullo. Volevo dire,
0: ha
10: detto un'altra cazzata.
0: Ignazio, devi dire che non sei d'accordo su quello che ha scritto Cazzullo. Devi dire questo, non sono d'accordo con quello che ha scritto Cazzullo.

0: 100% di cereali nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinata!
0: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Eccoci qua, allora possiamo ripartire con la seconda ora della nostra informazione sportiva con Lucio Pengue, che di fatto ha creato un dibattito che potremmo andare avanti all'infinito, anche perché poi tra i maradoniani e coloro che amano Messi nessuno cambierà mai posizione. Però poi io reputo, a parte Maradona, come ho detto prima, un'entità troppo alta per paragonarla a un calciatore del calcio attuale, ma comunque parliamo di due epoche calcistiche diverse, quindi però certo va detto che Lucio Pengue ha creato un dibattito oggi mica da poco. E il prossimo ospite, che è già collegato con noi al telefono, pensate, come sua immagine del profilo WhatsApp c'ha Maradona, però io, proprio perché c'ha Maradona, lo chiederò anche a lui. Innanzitutto è la voce della radio, è Francesco Repice.
4: Grazie,
3: Francesco.
4: Grazie, buongiorno a voi tutti. Grazie.
3: Tu non sai che mi ha combinato Lucio Pengue, Francesco, non puoi capire cosa ha combinato.
4: Cosa ti ha combinato?
3: Lucio, il collega Lucio Pengue, ieri sera in diretta.
4: Non ho idea.
3: E adesso te lo racconto. Perché da ieri sera che siamo presi d'assalto, centralini, WhatsApp. Lui ieri, commentando un WhatsApp di un ascoltatore, che diceva che per quello che ha dimostrato in campo fin qui Messi ha superato Maradona, Lucio ha detto: io lo condivido, apriti cielo, è da stamattina che non parliamo d'altro. Volevo sentire anche te.
4: Io, siccome mi è stato chiesto un pezzo il 22 mattina, sulla
3: 40
4: partita.
3: Anni da Argentina Inghilterra.
4: E ho fatto questo pezzo, insomma, e è successo un pandemonio perché obiettivamente mi sono reso conto che ci sono tante persone che non vogliono bene a Diego Armando Maradona, perlomeno tanti non napoletani, però che non vogliono bene a Diego Armando Maradona, non vedono l'ora di in qualche modo trovare se esiste un alter ego, non capendo però che nessuno, facendo così, dice che Messi è un giocatore meraviglioso, una roba meravigliosa. Solo che Maradona è quello che disse Pasquale Squitieri una sera: ti chiediamo scusa perché noi pensavamo tu fossi solo un giocatore di calcio. Maradona è molto di più. E quindi io trovo molto difficile spiegare questo concetto. Io ho cercato nel pezzo di spiegarlo, poi a modo mio ho usato anche le voci di Pink Floyd sotto guiccioleria. Io speravo che tu fossi qui, spero, mi piacerebbe tu fossi ancora qui per far capire che sei riuscito a far convergere le parallele, perché insomma fare stare insieme l'odio per la dittatura e l'amore, la celebrazione per i ragazzi morti alle Malvinas, soltanto un barilete cosmico poteva farlo. Forse si continua a parametrare e a comparare Maradona con altri giocatori di calcio. Maradona non è solo il giocatore più forte di tutti i tempi, Maradona è molto molto di più, e questo forse non lo si è afferrato, non lo si è capito. Io, e con questo non è, voglio dire, no, Messi è una roba meravigliosa, è una cosa immaginifica, una cosa che non si racconta. Poi mi si portano davanti i numeri, ormai il calcio è diventato tipo le lezioni della signora Rottermeier, della professoressa di diritto medico alle medie. Io i numeri do importanza praticamente zero, meno che zero. Come canta sempre Antonello, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Le do alla matematica l'importanza che ha, cioè zero per quello che mi riguarda. Per cui il significato nullo, ma non è una questione di numeri, si parla di altro. Evidentemente questa cosa qui dà fastidio, brucia, e con questo non voglio dire che Messi è un giocatore meraviglioso, immenso, faccio il tipo per lui perché faccio il tipo per l'Argentina, perché la considero la mia seconda patria, per cui va bene così, ma lasciate stare Maradona, lasciate perdere Maradona, è un'altra cosa. Maradona.
3: Io, se vuoi sapere la mia, Francesco, io che sono uno che a me piace molto il confronto, no? E quando mi confronto con chi però ha visto Maradona giocare, mi confronto.

0: confronto anche in modo molto acceso, perché per me il paragone non sta in piedi. Per me Maradona è Maradona, Messi sono uno che l'ho raccontato. Tra l'altro c'era proprio Repice in quella partita in radiocronaca. Convinsi il collega Lucio Pengue, dico: Lucio, vogliamo andare a Barcellona, andiamo a vedere Messi. C'era un Barcellona-Milan e noi eravamo nella cabina radio a fianco alla tua, come Radio Kiss Kiss, quella della remontata, quella del 4-0 Barcellona. E quindi io sono uno che è partito da Napoli e è andato a Barcellona a vedere Messi. Ma non toccatemi Maradona, vi prego.
1: Non discutiamo Messi, perché
0: no.
1: Sarei un pazzo se discutessi. È un giocatore pazzesco, lo adoro. Cioè, ecco, se posso dire una cosa tecnica,
0: prego.
1: Tecnica, davvero. Quando prende la palla Messi, io so che cosa aspettarmi. Lo fa in maniera sublime, delle cose di una difficoltà inaudita, le fa in maniera perfetta, le fa in maniera meravigliosa. Quando prende la palla dietro, io non sapevo mai cosa aspettare.
0: Ragazzi, ma quando giocava Diego era una festa.
1: Non leggevo mai quel dribbling. Adesso tu che cosa ti aspetti? Che si mette la palla qua e se la sposta e va come fa Messi, che ci riesce perfettamente lì, e lì se li beve tutti. Ecco, io gli dicevo: hai adesso che fa? Perché magari mi usciva fuori una roba che non c'entrava niente.
0: L'imprevedibilità del genio.
1: E per cui non li metto sullo stesso piano. Per me Messi è il giocatore più forte che ci sia mai stato nella storia. Poi c'è uno che viene da un altro pianeta, che è qualcosa di diverso dalla Terra. E quello è Diego, è un'altra cosa.
0: Io auguro lunga vita a Messi, però non ne resto convinto che tra 40 anni si parlerà dei gol che Messi ha fatto a una squadra. Però poi magari sto sbagliando.
1: Io spero che a me uscire la radiocronaca anche una cosa piuttosto dura da digerire, qualcuno la definì blasfema. Io dissi il Messia, perché fece un gol, io lo raccontai in diretta, una roba fantasmagorica. Figuratevi, io adoro Messi. Però secondo me non dobbiamo mettere in mezzo chi abbiamo avuto la fortuna di vedere, di raccontare, io da non tifoso del Napoli, quindi figuratevi.
0: Ancora di più,
1: ogni volta che toccava la palla dentro di me vedevo i fantasmi, le streghe, i mostri. Però ecco, non me lo mettete con gli altri. Diego è una cosa che non c'entra con questo pianeta Terra, sentiamola così. Ecco.
0: Allora Francesco, prima di salutarti ne approfitto perché ci sono due allenatori che vedono azzurro. Uno è Allegri, è il promesso sposo. Io poi mi sono convinto che bisogna aspettare il 1 luglio per avere l'annuncio di Allegri, perché il 30 giugno maturerà la mensilità ad Allegri. A quel punto probabilmente farà la rescissione e magari il 1 luglio verrà annunciato. L'altro in odore di azzurro è Conte la Nazionale. Quanto ti piacerebbe rivedere Antonio Conte in Nazionale?
1: Tantissimo, tant'è che l'altro giorno, quando poi ero lì all'assemblea e ho capito che le cose si stavano muovendo in una certa maniera, insomma, perché mi è stato detto con molta linearità e chiarezza, caspita, mi piace, a me piace, ma non che non mi piacesse Roberto Mancini.
0: No, ci mancherebbe.
1: Ero contro la retorica a tradire queste robe qua, mi fanno impazzire, perché poi sono tutti bravi. Adesso siamo in zona protetta, ma sono tutti bravi con degli altri. Cioè, nel senso che poi se arriva una PEC che ti dice 25 milioni l'anno con sottoscritto per due, poi devono essere tutti bravi a dirti no, perché io non ci credo che dentro. Però detto questo, sono contento, anche perché ci divertiremo.
0: Ma tu lo dai oramai come
1: ancora un po' la nazionale.
0: Tu lo dai come prossimo al ritorno, perché il 1 luglio c'è comunque in FIGC.
1: Io sono molto molto vicino.
0: Molto vicino. È una bella notizia quella che mi dai, Francesco. Va bene. La voce della radio, la voce del calcio. Buon calcio a Francesco Re.
1: A voi, ciao.
0: Grazie davvero. Grazie a Francesco Repice. Tra poco avremo Maurizio De Giovanni. A sto punto diciamo che la puntata Lucio Pengue l'ha un po' indirizzata, ce l'ha un po' cambiata la puntata. Sarei curioso di ascoltare anche Gianluca Vigliotti. Gianluca è uno che si iscrive al partito di vi prego non fate questo paragone. Però il bello della democrazia è ascoltare più persone. Anzi, ispiro Lucio Pengue. Dopo chiamiamo Mimmo Carratelli e Antonio Corbo. Chiamiamoli, ascoltiamoli. Ovviamente poi, come dire, andiamo sulla generazione che però Maradona l'ha vissuto, l'ha visto, l'ha raccontato a Napoli 7 anni. Maurizio De Giovanni dopo Francesco Repice, le eccellenze in diretta. Buon pomeriggio Maurizio.
2: Ciao Walter, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ieri sui social ho visto tutto il tuo calendario di presentazioni in lungo e in largo per l'Italia. Ho visto che farai 2 date consecutive a Napoli, poi chiamerò la tua signora, mi farò dire dove, così non mancherò. Senti,
2: grazie,
0: Maurizio.
2: Grazie, sono felice di vederti come sempre.
0: Lucio Pengue mi ha fatto succedere un casino che tu non puoi capire.
2: Che ha fatto? Che ha combinato?
0: Ieri sera, lo dico, aspetta, ci raggiunge anche Mimmo Carratelli. Abbiamo le eccellenze in diretta, Maurizio De Giovanni, e buon pomeriggio a Mimmo Carratelli. Buon pomeriggio, Mimmo.
3: Ciao, ciao Walter, saluta Maurizio.
0: Ti saluto.
2: Ciao, un abbraccio.
0: Mimmo, lo racconto anche a te. Lucio Pengue ieri sera ha combinato un casino mica da poco. Ha letto, ma quello fa sempre, quello è discolo. Ha letto un WhatsApp di un ascoltatore che, articolando con una serie di numeri, di vittorie, di giocate, di longevità, di carriera, ha detto: a oggi, nel 2026, sento di dire che a mio avviso Messi ha superato Maradona.
3: Ancora.
0: E il Lucio Pengue ci è andato sopra dicendo: ci ho ragionato molto e numeri alla mano, vittorie alla mano, carriera alla mano, per quello che si vede in campo ha ragione l'ascoltatore. E da quel momento è successo un casino che insomma si protrae fino a oggi. Parto da De Giovanni, vado da Mimmo Carratelli. Maurizio De Giovanni, a te.
2: Allora Walter, io ieri ho scritto un pezzo per la stampa su questo argomento.
0: Me lo sono perso, dopo lo recupero.
2: Un pezzo abbastanza vasto, devo dirti, nel senso che doveva essere leggermente di un paio di migliaia di battute, poi alla fine ho avuto oltre 5.000.
0: E mi sono dovuto
2: fermare, perché spiegavo, motivando a mio modo di vedere, naturalmente, poi naturalmente ognuno ve la vede nel suo modo. Allora, il calcio è uno sport di squadra, mi risulta. Quindi non è possibile, già è ridicolo fare paragoni sugli sport individuali, cioè mettere, che so, Federer in rapporto a Borgo o a Sinner, già è una cosa, a mio modo di vedere, sbagliata. Perché cambiano i materiali, cambiano i metodi di allenamento, cambiano gli avversari, banalmente. Il calcio ancora peggio, perché il calcio è uno sport di squadra. Maradona aveva, e lui solo ha avuto nella storia, la capacità di moltiplicare il valore dei compagni di squadra. Cioè Maradona non era soltanto lui più forte oggettivamente, e lo era oggettivamente, perché chi lo ha visto lo sa quanto fosse differente sempre, in ogni momento della partita e in ogni punto del campo era differente Maradona. Non aveva assenze, non aveva momenti fuori dal gioco, non camminava mai. Quando era in campo Maradona era sempre Maradona, in ogni momento. Ma questo è un discorso che può essere soggettivo. Oggettivamente, se tu vai a leggerti la formazione dell'Argentina campione del mondo dell'86, se vai a leggerti la formazione del Napoli campione d'Italia dell'87, tu troverai buoni giocatori, qualche ottimo giocatore, ma nessun campione. Questi sono giocatori che hanno giocato tutti, Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, hanno giocato sempre con campioni, con grandi campioni in squadra. E se senti parlare i compagni di squadra di Maradona, ma anche gli avversari di Maradona, tutti hanno le lacrime agli occhi, perché ne ricordano la capacità, la leadership, la capacità di portare tutti. Ho sentito recentemente un'intervista a Moreno Ferrario, certamente non Beckenbauer, no. Moreno Ferrario racconta che prima di ogni partita Maradona lo prendeva sotto braccio, se lo portava distante dagli altri e diceva: Moreno, io ho bisogno di te, non posso vincere senza di te, quindi ti prego, fammi vincere. Quando un giocatore, il numero uno al mondo, non pettinato, non patinato, non lampadato, non con la tartaruga in bella mostra, ma uno come te ti prende sotto braccio e ti chiede una cosa del genere, tu Moreno Ferrario giochi al 200% ogni partita. Questa era la capacità di Maradona. Per questo motivo io credo che non ci sia dubbio ancora oggi a definire di gran lunga Diego Armando Maradona, il dio del calcio, l'essenza stessa del calcio, quello che faceva, interpretava il gioco di squadra in questa maniera, non lo sport individuale. Questi fanno tutti uno sport individuale, Messi, Ronaldo, fanno tutti uno sport individuale, Mbappé, fanno uno sport individuale. Maradona era il leader divino di una squadra di eroi.
0: Sai cosa ho fatto, Maurizio? Siccome stavi parlando di Dio, io mi sono calato in una realtà e ho immaginato di essere in chiesa con il prete che parlava dall'altare e sono rimasto in un religioso silenzio. E ora vado dal maestro, da Mimmo Carratelli. Caro Mimmo, per carità, due epoche diverse, velocità diverse, io però, così giusto per Mimmo, poi lascio parlare te, io nei 7 anni in cui Maradona era a Napoli ho avuto per tutti e 7 anni l'abbonamento in curva B. Le partite erano alle 14:30, 2 ore prima alle 12:30 entravo allo stadio, lo stadio era pieno e già dalle 12:30 al massimo le 13, un'ora e mezza prima, si cominciava a sentire il coro olè, olè, olè, olè e tutto lo stadio, Diego, Diego. Poi sono andato a Barcellona, ero con Lucio Pengue e un'ora e mezza prima al Camp Nou c'eravamo io e Lucio Pengue, due persone, e Messi quando è entrato, bravo, bravo Leo, bravo Lionel, questo era Mimmo Carratelli. Maradona era Maradona.
4: Maradona è stato il calcio e oltre il calcio. Maradona è stato un personaggio del secolo scorso, con Papa Wojtyla, con Kennedy, con Fidel Castro, insomma è un personaggio mondiale. Va al di là del calcio, a parte che la sua vita è un romanzo di felicità e di dramma, quindi un romanzo completo, non un romanzo sempre che stanno tutti bene, no. Lui è stato malissimo, ha sopportato ingiurie, persecuzioni, squalifiche, arresti, tutte cose strumentali, perché lui era Maradona, quindi bisognava punirlo, aveva usato troppo. Se Maradona è imparagonabile, cioè, va al di là del campo di calcio, sul campo di calcio ha dato gioia. Fuori ha dato un esempio di ribellione, di patimenti, di dolore, di sofferenza e anche di riscatto, perché lui la lotta contro la droga l'ha fatta, l'ha condotta a buon fine, è stato 2 volte per morire, è morto solo, come tutti i grandi purtroppo, è morto solo. Questa è l'unica cosa della sua vita che mi fa piangere ancora.
0: Beh, devo dire Mimmo che ci hai emozionato, te lo confesso. Le tue parole, io lo dico a beneficio dei più giovani, no? Maurizio De Giovanni, ascoltando Carratelli, ha detto è stato come Papa Wojtyla. Cioè, ragazzi, vi prego, documentatevi prima di dire Messi è più forte di Maradona.
2: Non di meno, Walter, lui è stato un capo politico, lui è stato un leader, lui si è sempre occupato degli ultimi. Io ho dovuto sentire la battuta di un certo Platini, credo si chiami,
0: sì,
2: che ha detto che Maradona faceva basket oltre che calcio,
0: sì.
2: Cioè qua parliamo di un truffatore condannato da un tribunale, che si permette di dire una cosa.
0: Maurizio, certa. Ovviamente sono tutte dichiarazioni che stai facendo tu.
2: Io mi assumo pienamente la responsabilità.
0: Ovviamente.
2: Certo, quindi certo. E deve dire una cosa del genere di un uomo che è stato derubato per sempre, che non ha mai truffato nessuno, che non ha mai messo la mano nella tasca di nessuno, che ha sempre fatto del bene. Io se mi chiedi un'immagine di Maradona, io lo ricordo nel fango di Acerra, per quella partita amichevole e straordinaria con il nostro comune amico Tommy Mandato, con la quale lui finanziava un'operazione al cuore di un bambino. Oggi come oggi, quali di questi campioni da prima pagina, quali di questi testimonial di pettinatissimi, io non mi ricordo una pubblicità fatta da Maradona, cioè questi sono multinazionali, cioè è una cosa tutta diversa. Maradona era uno che non avrebbe mai messo la mantellina dell'Emiro sulla maglietta dell'Argentina, era uno che non sarebbe mai andato a rendere omaggio al presidente con la P molto minuscola degli Stati Uniti prima del mondiale. Cioè qua stiamo parlando di un uomo che era con la U maiuscola. Fa bene Mimmo a ricordarne la statura umana prima ancora che dell'immenso campione che è stato.
0: Mimmo Carratelli, anche perché
4: faccio un solo esempio.
0: Prego.
4: Faccio un solo esempio. Il gol di mano all'Inghilterra è celebrato in tutto il mondo. Dovrebbe essere condannato. Se Shilton ancora c'è del rancore, dice io non ho mai più parlato con Dio, ma per carità, lì è un atto di rabbia, di furbizia, di opportunità. Maradona quanto era alto? 1,68, e Shilton arrivava a 1,85, 1,87, con le mani poteva prendere quella palla, come mai? Insomma, e questa è la grandezza di Maradona, che anche nella furbata che ha fatto, è una furbata mondiale, la ricordano tutti, a parte che poi quella furbata l'ha cancellata con quello slalom in cui ha dribblato l'intera Inghilterra, compresa la regina Elisabetta.
2: 2200 metri di altezza.
0: Devo dire che
2: sforzo prolungato, scusami, a 2200 metri di altitudine, cioè una cosa al di là dell'umano lui fece in quel momento.
0: No, ma tra l'altro, Mimmo, diciamo,
4: ho amato Diego per il suo dramma, non per il gioco. Il gioco sì, mi ha dato felicità, ci ha fatto vincere, ma la sua vita mi ha preso moltissimo. Una vita da romanzo, che scrittori come Galeano potrebbero veramente fare un'opera teatrale. È un esempio per il mondo, perché la vita è così, è gioia e dolore, è sofferenza, e Diego ha sofferto molto. Giocava con l'infiltrazione, aveva mal di schiena in continuazione, non si è mai lamentato, un ragazzo leale, subiva falli, non protestava mai. Dai, c'è un personaggio al di là del calcio, quindi sì, Messi sarà il più grande giocatore elettrico di questi tempi, di tutti i tempi. Poi facciamo le classifiche, c'è Pelé, c'è Di Stefano, insomma ce ne stanno parecchi. Maradona è lì, purtroppo, in cielo.
0: E devo dire che fa molto male pensare, prima Mimmo ha fatto un riferimento, no? Maradona era uno che dovunque giocava, quando entrava in campo, sugli spalti c'erano almeno 90.000 persone ad osannarlo, ed è morto da solo, e questo fa molto male. Maurizio, Mimmo, maestri, grazie, veramente grazie, ve lo dico con il cuore, grazie.
2: Grazie a te, Walter.
4: Un abbraccio grande a Maurizio, ciao Walter.
0: Grazie davvero, perché poi noi siamo in attesa di Allegri, del tweet del presidente, di Mario Chila, di Calaili, di Zeballos del mondiale, ragazzi. Ma poi Lucio Pengue ci ha dato lo spunto, perché poi quando parliamo di Maradona, parliamo di Maradona, quindi la puntata cambia. Walter, ho 67 anni, vi ascolto e piango. Un altro ascoltatore: sono in macchina, sto guidando, vado al lavoro e mentre Maurizio parla, Maurizio De Giovanni, piango. Ecco, anche questo, no? Io dicevo l'altro giorno, lunedì, quando abbiamo mandato in onda la telecronaca di Giorgio Martino del gol in Argentina-Inghilterra e quella di Victor Hugo Morales, no? Telecronista argentino. Ragazzi, ma sono passati 40 anni. Voi ritenete seriamente, lo dico veramente, seriamente, che tra 40 anni sui social gireranno le telecronache di un gol di Messi? Io dubito. Poi può darsi che io stia sbagliando, non lo so, ritengo molto difficile che io tra 40 anni potrò vedere i social, diciamo, anche per età anagrafica, oramai ne ho 56, quindi. Però magari lo dico ai giovanissimi, voi ascoltate queste parole, io ritengo che tra 40 anni di Messi non se ne parlerà. E mentre noi lunedì eravamo qui a parlare del gol di Maradona, della mano di Dios, del gol più bello della storia. Recepisco una vostra richiesta, perché è bello quando voi avete tutto questo desiderio di partecipare. Mi è stato chiesto a più riprese adesso su WhatsApp di aprire, anche se per poco, il filo diretto, e a voi non posso dire no. Facciamo così, lo dico, chi c'è? Nello Iori in regia, vero? Nello, noi avremmo programmato il disco, togliamolo. Diamo voce agli ascoltatori, facciamo parlare i tifosi allo 081 546 6873 dopo la pubblicità.
5: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
6: Sotto costo!
5: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97 €.
6: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, buon pomeriggio a Walter De Maggio. Allora, amici, noi tra poco, proprio venendo incontro alle vostre richieste, io apro il filo diretto. Sappiate che dobbiamo andare veloci in rispetto non solo vostro, perché ho accolto il vostro invito, non potevo fare altrimenti. Siccome però anche in rispetto agli ospiti, che tra poco abbiamo il professore Trombetti, Marco Bucciantini, Andrea Lazzari che ha avuto Allegri, Mister Semplici, e poi abbiamo il direttore De Paola. Sappiate che appena posso, tra un ospite e l'altro, parlate voi. Loffredo il primo? È Loffredo, ragazzi? No, è Mimmo. Mimmo, buon pomeriggio, prego.
12: Caro Walter, che onore e che piacere.
0: Nessun onore e piacere, dimmi la tua su Maradona Messi.
12: Allora, secondo me non è giusto fare paragoni, perché non si possono paragonare, secondo me, a mio avviso, due campioni però di epoche diverse.
0: Tu quanti anni hai, Mimmo? Quanti anni
12: la
0: hai?
12: Differenza sta in questo, secondo me, Walter. Che parliamo di due giocatori che il calcio...
0: Quanti anni hai, Mimmo?
12: Ho 54 anni.
0: Ok, quindi siamo coetanei, l'hai visto Maradona? A chiudere, perché ho poco tempo e tanti amici. Vai, Mimmo.
12: Sì, dicevo che comunque sono due giocatori che sanno cosa è il calcio.
0: Dovendone scegliere uno, nel tuo cuore chi c'è?
12: No, c'è Diego. Ma c'è Diego per quello che dicevano prima i tuoi illustri ospiti, Mimmo Carradelli e...
0: Bene, Mimmo, devo salutarti. Perché... Troppo lungo, Mimmo. Mi dispiace. Dobbiamo essere rapidi. Aquilino è un nome bellissimo, non l'ho mai sentito. Aquilino, buon pomeriggio. Aquilino? Non c'è Aquilino. Torniamo, sono i centralini impazziti. Allora, torniamo al telefono. E tra l'altro sono in una tempesta di emozioni, piango. Abbiamo Saverio, buon pomeriggio.
13: Ciao Walter.
0: Prego.
13: Walter, volevo dire solo una cosa off topic.
0: Sì.
13: Gentilmente, lo dico a te, cercavo proprio te, lo sto dicendo in più trasmissioni, quella di Paolo, quella di,
0: sì,
13: di Diego, eccetera.
0: Sì.
13: Se è possibile ripristinare... i podcast.
0: No, però scusami, l'hai detto a Paolo, l'hai detto a Vigliotti, l'hai detto a Diego, lo facciamo, però stiamo parlando di Messi e Maradona. Io sto bruciando tanti ospiti, abbi pazienza. Il podcast me lo scrivi in una mail. Maradona o Messi, Saverio?
13: Messi.
0: Grazie di cuore. Ciao, buona giornata. Luigi al telefono, buon pomeriggio.
14: Direttore carissimo, buon pomeriggio a te.
0: Grazie per aver chiamato.
14: Velocità, tra l'altro ti ho chiesto, insomma, a mezzo WhatsApp di farci intervenire.
0: Quindi eri tu, vabbè, no, perché veramente, ragazzi, è arrivato Luigi. No, allora, Messi Maradona, il saloon è aperto,
14: allora,
0: prego.
14: Allora, ascoltami, il problema è semplicissimo e si risolve in due battute. Allora, l'errore che si commette è quello che si paragona Maradona con i terrestri normali
0: con altri calciatori, è già un errore, diciamo.
14: Perfetto, ok. Allora, se non si esce da questo assurdo paragone, è come se io paragonassi, sono di pianura, c'ho San Giustino qui a pianura, è come se io paragonassi il santo del posto con il Padre Eterno.
13: Non si può fare.
0: Non regge, il paragone.
13: Quindi non è una questione di numeri di gol belli. Ma, allora, Messi potrà anche aver fatto o farà un gol più bello di, insomma, non lo so di che cosa, ma l'emozione che regala l'extraterrestre non è di questo pianeta.
0: Non è paragonabile. Luigi, grazie per aver chiamato. Andiamo da Antonio, poi lo interrompiamo un attimo il filo diretto perché ho Bucciantini, poi torno da voi. Però l'unica preghiera, ecco, non me ne voglia l'ascoltatore di prima, Saverio, credo fosse Saverio, cioè il podcast ve lo dite un'altra volta, stiamo bruciando tutti gli ospiti per far parlare voi di Messi e Maradona. Antonio, buon pomeriggio, ciao Antonio.
15: Buon pomeriggio, direttore. Allora, propongo 30 frustate per Pengue, no. 2 ore di seduta sui ceci, così lo perdoniamo.
0: 2 ore sui ceci, guarda che Pengue è capace, 2 ore inginocchiato sui ceci che te li cuoce e poi mettiamo la pasta mista. Vabbè, grazie Antonio, grazie, anche lo spirito di Antonio. Ci sono i centralini impazziti, abbiamo bloccato il centralino di Kiss Napoli, siamo senza linee, Lucio, e questo vuol dire, vedi, quando parli di Maradona tutti ne vogliono parlare di questo tema. Abbiamo un ascoltatore, altro Antonio, buon pomeriggio Antonio.
16: Buongiorno, Antonio da Roma.
0: Ciao Antonio, prego.
16: Allora, io ho un'età leggermente superiore, 62 rispetto alla tua, sì. Bene, a te. E io posso dire che Diego è Dios seduto sul suo, e alla sua destra può sedere umilmente Messi.
0: Alla sua destra, grazie Antonio da Roma, allo 081 546 6873 fioccano messaggi. Quando faranno un murales a Messi e la gente piangerà sotto il murales, ragazzi, io veramente, anche pensate cosa è riuscito a fare Diego Armando Maradona. Noi che siamo napoletani lo sappiamo, no? Anche noi, per una serie di motivazioni, come dire, facevamo un po' fatica ad addentrarci ai quartieri spagnoli. Oggi quartieri spagnoli è uno, c'è questa grandissima rivalutazione di un quartiere stupendo di Napoli, ma lo si deve anche al murales di Maradona, dove fioccano le iniziative, dove vengono aperte attività commerciali, dove è il sito più visitato dopo Pompei, dopo il Colosseo in Italia. Cioè a Napoli visitano più il murales di Maradona che il Cristo velato. Ma due domande bisogna farsele. Voi ritenete che in un quartiere qualsiasi di una città qualsiasi verrà fatta una rivalutazione di un quartiere per un murales di Messi? Non lo so, lo auguro. Però andiamo da Fabio. Fabio, buon pomeriggio.
17: Ciao Walter, buon pomeriggio a te.
0: Grazie. Siamo
17: da Pozzuoli, pensa, io mi sento in trasferta perché sono lontano da quello che tu hai descritto fino a 2 secondi fa, cioè il murales di Maradona, sono cresciuto ai quartieri, quindi puoi immaginare. E mio figlio va lì in preghiera praticamente, ma tra Messi e Maradona c'è la differenza che c'è tra Federer e Djokovic, no? Tra LeBron e Michael, cioè sono... Il Dio è il miglior giocatore, magari il miglior sportivo, no? Credo possiamo riassumerla così.
0: Sai, vedi, tu sei un quartierano, no? Sei dei quartieri spagnoli. E io penso di aver detto una cosa reale e vera. Cioè, anche noi napoletani, un minimo di apprensione all'epoca, ma tanti anni fa, nell'andare ai quartieri, forse ce l'avevamo. Poi a un certo punto, io oggi se devo mangiare la pizza vado ai quartieri, se devo andare in una trattoria tipica, tra l'altro me ne hanno indicata una e devo venire molto presto ai quartieri perché mi hanno detto che fa cucina napoletana gourmet, e se devo mangiare il soffritto vado ai quartieri, e se devo andare in un posto stupendo come il Focus vado ai quartieri, e se devo fare uno spritz vado ai quartieri, e cioè io vivo i quartieri spagnoli, e se mi devo emozionare vado a vedere il murales. Ragazzi, ma tutto questo lo dobbiamo a un murales di Diego, è vero o no, Fabio?
17: Ecco, no, ma poi Diego è l'emozione, cioè Diego è, ma quando mai Messi potrà vincere altri 6 mondiali, ma non sarà mai una religione. Cioè lo descriviamo come Dios, cioè noi mettiamo, con tutto il rispetto per le religioni e i religiosi di questo
0: mondo, ci mancherebbe,
17: ma noi mettiamo lui e l'altissimo, il figlio dell'altissimo, alla stessa stregua, con dovuto rispetto, ok? Però voglio dire, noi abbiamo una religione, noi abbiamo fatto crescere i nostri figli a Pane e Maradona, se lui non giocava più, quindi voglio dire.
0: Guarda Fabio, io ti confesso una cosa. Io ci ho molto pensato, no? Quando c'è stata l'opportunità di mettere in piedi una trasmissione nuova, ho chiesto all'azienda, ho detto, secondo me, siccome Maradona è sempre con noi, perché guarda un po', ci sono i mondiali, parliamo di Maradona, e allora ho detto, secondo me dobbiamo mettere in piedi una trasmissione con Diego Armando Maradona Junior. Ora Diego è tutti i giorni con noi, no? Diego tra l'altro è un ragazzo fantastico, cioè veramente. E io ricordo a tutti qui in radio che scherzano, che ridono, ogni tanto gli dico, voi secondo me avete perso di vista una cosa. Loro mi dicono, cosa? È il figlio di Maradona. Cioè io glielo ripeto, perché poi, che so, Pengo e Miranda ci vanno a cena insieme, vanno a bere l'aperitivo insieme con Perna, giocano insieme a calcetto con Calvano, e loro quasi quasi lo hanno rimosso. Io li riporto sulla terra, dico, ragazzi, è il figlio di Maradona.
17: Ogni tanto toccatelo.
0: Bravo, io me lo abbraccio. Grazie Fabio, grazie a te.
17: Grazie a te.
0: Grazie. Allora, adesso parliamo per un attimo di Allegri e poi dopo andiamo invece, torniamo a Maradona Messi, ma al telefono abbiamo un calciatore che lo ha avuto Allegri come allenatore, Andrea Lazzari. Caro Andrea, come va?
18: Buon pomeriggio a tutti, tutto bene, grazie dell'invito.
0: No, grazie a te per essere con noi. Tra l'altro tu lo hai avuto a Cagliari, io ieri ho avuto ospite Jeddah e Acqua Fresca, abbiamo parlato di quel Cagliari lì, di come lui giocava con Cossu dietro le due punte. A Napoli troverà molti attaccanti esterni e quindi secondo me, piuttosto che fare l'uno Cossu e le due Jeddah, all'epoca la Rivei poi Acqua Fresca, sì. Secondo me Andrea lui farà per esempio il 2-1, cioè Neres Allison con Højlund. È condivisibile questo ragionamento?
18: Assolutamente, assolutamente, è solo un triangolo rovesciato poi alla fine.
0: Esatto.
18: Andiamo a vedere,
0: sì.
18: Quindi guarda, il mister è molto bravo anche comunque a cambiare in corsa, a leggere la partita, a capire i giocatori che ha a disposizione e anche in questi ultimi anni comunque a metterli nelle posizioni giuste, perciò se sarà 1-2 o 2-1 capirà solo, ecco, vedendo i giocatori e provandoli sicuramente.
0: Senti Andrea, a proposito di questa stagione si è detto Allegri gioca sempre col blocco basso e Allegri che vuole sempre difendere, non prendere gol e ripartire. Io però ricordo un Allegri per esempio qualche anno fa alla Juve che giocava con Mandzukic, con Cristiano Ronaldo, con Higuain, che aveva Pirlo e che faceva un calcio propositivo. Forse questa narrazione del cortomuso in talune occasioni è anche sbagliata.
18: Ma come ti ho detto prima, secondo me è bravo a capire il materiale che ha a disposizione, perché con Pirlo, con Mandzukic, con Ronaldo, sai, è anche facile fare un calcio propositivo.
0: Certo.
18: E quindi è anche una strategia, vedendo i giocatori, difendersi a blocco basso per poi ripartire. Bisogna vedere le qualità che ha un determinato giocatore e cercare di farlo rendere al meglio. Quindi se quello era il pensiero magari del mister, che in ripartenza poteva essere un pochettino più efficace, è giusto che abbia portato avanti quell'idea. Con la Juve, come abbiamo detto prima, invece era diversa.
0: Io Andrea ti voglio ringraziare per un'ultima domanda. Ripercorrendo come lui faceva giocare Cossu, no? Dietro erano due le punte. Tu te lo immagini però De Bruyne dietro Højlund, cioè proprio in appoggio alla prima punta?
18: Ma guarda, un giocatore che secondo me può fare qualsiasi cosa dentro il campo, perciò può anche ricoprire quel ruolo sotto punta, lasciandolo libero magari di fare un po' e svariare dove vuole, dove andare a prendersi lui la posizione. Secondo me può fare assolutamente anche quel ruolo De Bruyne.
0: Un grande abbraccio, Andrea Lazzari. Ciao Andrea.
18: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Allora, devo ringraziare Massimo, un nostro ascoltatore che ha atteso, anzi gli chiedo umilmente scusa. Vengo subito, Massimo, devo subito dire però agli ascoltatori, così non se lo perdono, alle 15 avremo il presidente del Napoli Basket che oggi ha annunciato il terzo acquisto consecutivo, stanno allestendo una squadra molto importante, poi ho la fortuna di avere Lucio Pengue, quindi alle 15 abbiamo Matt Rizzetta in diretta. Ovviamente parleremo di tante cose, con Lucio parleremo di basket, della prossima stagione, il ritorno in Europa, però il presidente sta ipotizzando una polisportiva, poi dobbiamo parlare di impianti sportivi, parleremo di palazzetto dello sport, di stadio. Detto questo però, scusami Massimo, ti ho fatto attendere, buon pomeriggio Massimo.
19: Buon pomeriggio a te.
0: Ti chiedo umilmente scusa, ti chiedo scusa davvero per l'attesa.
19: Scusi, accettate, Walter.
0: Grazie.
19: Un piacere e un onore parlare con te, soprattutto fare i complimenti a tutta Radio Kiss Kiss perché siete fantastici.
0: Grazie. Questo, grazie.
19: Però mi devi presentare come Massimo Walter perché così sono conosciuto.
0: E allora, signori, attenzione. Ho il piacere e lo ringrazio per averci atteso, Massimo Pazza. Ciao Massimo, come stai?
19: Detto questo, tra Maradona e Messi non c'è partita. Diego è unico. Non può mai superare Messi a Maradona. E poi vorrei dire un'altra cosa.
0: Prego.
19: Tutti coloro che sostengono che Messi sia più forte di Maradona, uno, si giocano più partite, due, ma vi rendete conto Maradona con chi ha giocato e con chi ha vinto? Il Barcellona di Messi, non c'era solo Messi,
0: c'era Iniesta, c'era Fabregas,
19: cioè voglio dire, andate a aprire un Barcellona di Maradona, io l'unico calciatore che mi ricordo era Schuster.
0: Grazie Massimo per averci chiamato. A
19: un
0: te.
19: Onore, è stato un vero piacere.
0: A quale onore? Ma figurati, tra amici nessun onore. Abbiamo Pasquale. Ciao Pasquale, buon pomeriggio.
20: Ciao Walter, buon pomeriggio a te.
0: Allora.
20: Ho scritto tante altre volte, siamo seguiti, eccetera, eccetera.
0: Sì.
20: Allora, io ti do degli elementi oggettivi.
0: Prego.
20: Tra i tanti che avete detto in trasmissione, forse qualcuno non dimentica. E ti faccio ricordare una cosa che tu forse sicuramente ricordi.
0: Prego.
20: Quando Diego Armando Maradona il macellaio di Bilbao spezzò la caviglia, ok? In quella partita fu soltanto ammonito. Diego Armando Maradona giocava con una staffa di ferro nella caviglia che Bilardo, l'ex commissario tecnico che era anche medico, disse gli ha ridotto la sensibilità dell'arto del 30%. Signori, stiamo parlando di un essere proprio calcisticamente innaturale, oltre alla personalità e a tutto quello che ha detto, perché lui ha già fatto un miracolo, che è quello dei quartieri spagnoli. Perché praticamente i quartieri spagnoli, ha detto benissimo, noi napoletani.
0: Anche noi avevamo un po' di timore. Certo.
20: Non ci andavamo, ed è solo fioriti intorno a quel murales.
0: Io
20: era tra i più brutti che c'erano in città.
0: No, ragazzi, ma il fenomeno tutte le volte. Ragazzi, ma durante le feste di Natale devono fare il senso unico alternato a piedi, talmente della gente che c'è. È il sito più visitato in città. Ma di che cosa? Ecco, bravo, ma di che cosa stiamo parlando? Grazie davvero, Pasquale. Prima della pubblicità, ultimo amico, Francesco. Buon pomeriggio, ciao Francesco.
21: Ciao Walter.
0: Prego.
21: Da Villa Viterno.
0: Prego, allora, Francesco.
21: Io ho 34 anni e purtroppo non l'ho visto giocare.
0: Non l'hai visto giocare.
21: Ma mio padre, cioè, mi ha cresciuto, come ha detto l'ascoltatore di prima, Pane e Maradona. Sul mio primo pallone c'era l'autografo falso di Maradona. Cioè, è una cosa indescrivibile. E quando hanno parlato prima i due signori, i due maestri, cioè, io stavo in macchina e mi è venuto la pelle d'oca per ascoltare. Cioè non c'è proprio paragone tra Messi e Maradona. Cioè, non ci sono parole e non l'ho visto giocare.
0: Pensa se l'avessi visto, Francesco, pensa se l'avessi visto. Va bene.
21: Questi di oggi lo possono vedere su YouTube, su tutti questi canali, ma non c'è paragone. Non penso che tra 40 anni, come hai detto tu, vanno a vedere un video di Messi che fa.
0: Ritengo che sarà un po' difficile, potremmo sbagliare.
21: Penso che guarderanno sempre quello di Maradona, perché fare un gol così contro l'Inghilterra che era piena di campioni, cioè, nessuno l'avrebbe mai fatto.
0: Grazie di vero cuore, Francesco. A presto. Grazie. Allora, dobbiamo andare in pubblicità. Succederanno due cose dopo la pubblicità. Prima arriva Lucio Pengue perché ci dà le ultime su Zeballos e avrà anche Leonardo Semplici, quindi parleremo di Allegri. Proprio con Lucio Pengue alle 15 insieme avremo il presidente del Napoli Basket, Matt Rizzetta, che parlerà in esclusiva ai nostri microfoni. Ore 15, non perdete il presidente Napoli Basket, molto attivo sul mercato, grandi colpi, anche il play della nazionale, insomma stanno allestendo un roster. Pengue, si dice così, roster, vero? Sì, Pengue conferma, l'uomo del Pengue ha detto sì, e allora pubblicità.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
22: La risposta è sempre Daily.
23: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
24: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
25: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
26: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
27: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo. Un saluto anche a Mister Leonardo Semplici in collegamento con noi. Ciao Mister, come stai?
1: Salve, bene, grazie.
0: Allora Mister, ovviamente qui a Napoli si discute molto su come il Napoli la giocherà l'anno prossimo, con più o meno l'organico che dovrebbe essere lo stesso, perché con l'arrivo di Max Allegri imminente, ne ha parlato anche ieri il presidente, anche se ha detto io non posso ufficializzarlo, però tutto lascia ovviamente presagire che sarà proprio Max Allegri sulla panchina del Napoli. Perché è talmente diverso concepire una squadra con una difesa a 4 o una difesa a 3, e visto che Allegri fa sia la difesa a 4 che la difesa a 3, quali sono poi le grandi differenze?
1: Ma io credo sia l'aspetto mentale. Oggigiorno il sistema di gioco conta sempre meno, ma conta l'occupazione di spazi, come le occupi, i principi di gioco, quindi cambia tante cose. Che giocare a 4, giocare a 3, molte squadre giocano a 4, impostano a 3, insomma ci sono tante soluzioni oggi, e dipende dalle caratteristiche poi dai giocatori che abbiamo. Io credo che Napoli, che per gli ultimi anni, insomma, con Conte ha difeso con la zona 3,
0: anche a 4,
1: cioè, sì, anche a 4, quindi alternato, non è che questo è un problema particolare per gli allenatori oggi. Io credo sia l'aspetto principale la mentalità che un allenatore riesce a trasferire alla propria squadra, e i principi di gioco che ogni allenatore cerca di trasferire proprio ai suoi. Poi dipende tutto dalle caratteristiche dei calciatori che una disposizione.
0: Che poi, mister, hai talmente ragione che poi, guardando anche la carriera di Max Allegri, anche per quello che riguarda l'atteggiamento delle sue squadre, sono diverse a seconda dei giocatori che ha a disposizione. Ad esempio, in molti hanno detto il Milan l'anno scorso era una squadra che giocava un calcio, dicevano così, non moderno, perché aveva un baricentro molto basso e poi si andava per le ripartenze di Leao, Pulisic, e in più era una squadra che aveva come dire un indice di recupero di possesso palla dall'alto molto basso. Quindi diciamo ce l'immaginiamo una squadra con baricentro basso, pronta a ripartire, e poco pressing sulla difesa avversaria. Però aveva Modric e Rabiot a centrocampo, quindi credo che sia difficile chiedere un grande sacrificio a questi giocatori, e poi aveva due giocatori che in campo aperto erano devastanti. Allora è anche questo, cioè un allenatore si adatta alla propria rosa.
1: Assolutamente, credo le caratteristiche del Milan fossero giuste per quel tipo di gioco lì. E Napoli ha altre caratteristiche, e negli ultimi anni è stato sempre abituato a fare la gara, a fare la partita, e ad avere anche dei giocatori offensivi molto importanti. Oggi il Milan l'anno scorso aveva qualche difficoltà, specialmente nel ruolo di centravanti, quindi ogni volta si doveva adattare a certe situazioni, magari ha preferito adattarsi a quelle che erano le caratteristiche della squadra. Ma credo che a Napoli, come giusto che sia, e soprattutto conoscendo Mister, credo si adatterà benissimo a quella che è la mentalità che in questi anni il Napoli ha acquisito.
0: Mister, l'ultima volevo fartela appunto sulla gestione dei campioni di Max Allegri. Nella sua carriera davvero faccio fatica a metterli tutti insieme, perché ne ha gestiti tantissimi, da Ibrahimovic, Robinho, Ronaldinho, Cassano, Tevez, Pogba, Higuain, Mandzukic, lo stesso Modric,
1: Ronaldo
0: che quello non deve essere stato molto facile gestire. Detto questo, ne ha gestiti talmente tanti che secondo te questo Napoli l'anno prossimo deve ripartire da De Bruyne?
1: Ma sai, queste sono situazioni da fuori difficili. Io credo che lui abbia dimostrato in passato di essere un grande calciatore. Ora io non so come sta fisicamente, se può dare il suo contributo e a partita, diciamo, nei 90 minuti o anche a partita iniziale. Quindi questo lo deciderà la società, ma soprattutto l'allenatore, per quello che lui sicuramente conosce meglio di me, e saprà se sarà un punto importante per la squadra o sarà un giocatore sì importante, ma un giocatore magari subentro o di alcune partite. Sicuramente andrà gestito in maniera intelligente per far sì che lui, se dovesse rimanere a Napoli, riesca a mettere in campo quelle sono quelle caratteristiche che abbiamo scritto.
0: Grazie davvero, mister. Un abbraccio, buona giornata. Un abbraccio.
1: Certo, tanto.
0: Grazie a Leonardo Semplici. E ora invece ne approfitto per parlare anche un po' di mercato, perché lo abbiamo detto ad inizio della nostra trasmissione: il Napoli sta facendo un grande pressing con il Boca Junior per avere Zeballos, Ezequiel Zeballos nella propria rosa, a partire già dal ritiro di Di Maro, giocatore che sicuramente è un giocatore che è molto interessante. Ricordiamo il suo contratto in scadenza il 31 dicembre, quindi con un minimo di conguaglio si parla di 10 milioni di euro, il Napoli potrebbe accaparrarsi Ezequiel Zeballos, che interessa molto a Manna e piace anche a Max Allegri. E ne parliamo di Ezequiel Zeballos e lo facciamo con Gioele Anelli, bravissimo collega della Gazzetta dello Sport, che in passato ha avuto anche l'opportunità di commentare tutte le partite di Zeballos al Boca Junior come telecronista. Ciao Gioele, come stai?
2: Ciao a tutti, grazie, molto bene, spero anche voi altrettanto.
0: Allora, approfitto della tua presenza per descriverci questo calciatore.
2: Guarda, è giocatore molto brevilino, molto interessante, come avete detto giustamente voi. In Argentina lo chiamano El Changuito, che è, diciamo che spiega un po' anche quelle che sono un po' le sue caratteristiche. Giocatore brevilino, molto agile, molto veloce, ma anche un po' fanciullesco, no? C'è questa doppia valenza il soprannome Lapodo, in questo caso un po' bimbetto, un po' scimmietta per l'agilità, perché è molto molto rapido. È un giocatore che cui piace tantissimo dribblare, giocatore che ama stare con i piedi sulla linea, venire dentro il campo, gioca un po' a sinistra, un po' soprattutto a destra, lui che è di fatto destro. È un ragazzo interessante, un giocatore che con la sua elettricità può effettivamente cambiare un po' il corso delle partite, perché è molto rapido, è un giocatore che fai fatica a seguire anche nei movimenti, anche partendo da fermo, non solo in accelerazione, per cui è interessante. Ci sono un po' di temi, ecco, che non vorrei far subito raffreddare l'entusiasmo ai tifosi del Napoli, che riguardano un po' la sua tenuta fisica. Ha avuto qualche problemino fisico quest'anno, si è già rotto il crociato nonostante sia giovanissimo, ormai praticamente un paio d'anni fa, ed è un giocatore che forse, ecco, se bisogna trovare un po' un difetto tra virgolette, che segna poco, non è un giocatore che segna tantissimo, che vede tanto la porta, però è interessante. C'è da vedere un po' il salto, ovviamente come per tutti i giocatori sudamericani, con il calcio europeo.
0: Però lui, giocando al Boca, è abituato ad ambienti caldi, a pressione, questo lo possiamo dire.
2: Sì, assolutamente. Questo, insomma, giocare alla Bombonera significa veramente farsi carico di tantissime pressioni. C'è da dire che, ecco, ha segnato e fatto diversi assist e tante giocate importanti, soprattutto in campionato. Quando il Boca ha giocato in Coppa Libertadores, o Zeballos ha giocato poco, non ha giocato abbastanza ad essere determinante. Un po' il terreno internazionale, secondo me, è ancora da tastare, da testare del tutto per lui. Però, ripeto, per me è un giocatore molto interessante, perché se trova anche un po' di equilibrio dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico, può essere veramente il giocatore che ti spacca le partite. Deve imparare ad avere sicuramente più fiuto con il gol, deve imparare ad adattarsi eventualmente a un campionato comunque complicato dal punto di vista tattico, lo sappiamo, è un discorso anche abbastanza banale, però abbastanza ovvio, come quello della Serie A e in generale col calcio europeo. Però ripeto,

0: Io non credo che cambi molto se gli si chiede in partenza di stare 10 metri avanti, durante la partita di fare 10 metri dietro, non è che cambia granché. Poi 2 o 3 è un vecchio dibattito questo qui, di pensare che giocare a 2 a centrocampo invece che a 3 sia meno difensivo. È tutto da vedere come si muove la squadra, dove ti... se una squadra è più o meno difensiva dipende da quanti uomini porta a chiudere l'azione, da quanti uomini si mettono e dove si mettono sotto palla, se il baricentro è alto e il baricentro è basso. Non dipende dal numerino 2 o 3, perché ripeto, non ci vuole niente a trasformarsi e a girare questo triangolo da un triangolo con un vertice alto 4-2-3-1 a un triangolo con il vertice basso 4-3-3, che viene chiamato così, in realtà poi sarebbe 4-1-2-3, perché poi il play non è mai allineato con le due mezze ali. Quindi stiamo parlando veramente di cose minime che secondo me non possono incidere sulla valutazione relativa alla permanenza o meno di un calciatore. Non credo che esistano al mondo centrocampisti più adatti a 2 o più adatti a 3.
1: Ritorniamo al telefono dopo aver salutato Antonio, perché c'è già pronto Marco. Ciao Marco.
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti. Prima di tutto è la prima volta che riesco a chiamare a 4-4-2, quindi sono riuscito a prendere la linea. No, allora, io volevo fare una considerazione in realtà anche proprio su questo emittente, su questa radio, che in realtà ultimamente mi sta un po' deludendo, a parte questa fascia oraria, perciò ho chiamato questa. Cioè, nel senso, vedo delle analisi sulle altre fasce orarie, che riguardano il Napoli, il calcio, chiaramente, analisi un po' troppo di, se posso permettermi, un po' di troppo di basso livello, a differenza di questa fascia qui. Cioè, nel senso, io ho provato anche a chiamare qualche altra volta, però ormai non riesco più a sentire Radio Kiss se non dalle 18 alle 19, per le analisi che si fanno, purtroppo. E l'ho voluto chiamare proprio per questo, è una mia impressione, chiaramente. Cioè, le analisi, a parte questa fascia qui, purtroppo stanno lasciando un po' a desiderare. Ma non so,
1: Marco, scusami, ma a proposito di cosa, se te lo posso chiedere, giusto per curiosità mia personale, perché sennò...
2: Su Allegri, no, perdona, ho fatto, ho sbagliato, okay. Io non dico su Allegri, no, perdonatemi, sì. Perché, diciamo, a parte questa fascia qui dove si va più nel dettaglio, si parla chiaramente di calcio, perché di calcio stiamo parlando, le altre fasce orarie mi stanno molto deludendo, che addirittura io sono un ascoltatore assiduo, ma ultimamente veramente devo cambiare sotto alcune argomentazioni, quindi chiamo per questa, perché mi piace, perché si parla di calcio, insomma. Quindi faccio i complimenti a voi, a te, a Paolo per la competenza, chiaramente. Però non so come mai i vostri colleghi hanno tutto questo ottimismo e quasi una difesa quasi a prescindere a priori su Allegri, quando in realtà si fanno delle analisi e i numeri non tornano. Volevo sapere cosa ne pensavate.
1: Ciao Marco, grazie. Paolo.
0: Io faccio un po' fatica, Marco, perché ora non so chi è particolarmente ottimista, forse Vincenzo, che sta lì più di me durante la giornata. Io ascolto qualche cosa ma non riesco ad ascoltare tutto. Non so se ci sono analisi particolarmente ottimistiche su Allegri. Se ci sono, vuol dire che qualcuno sviluppa questo tipo di ragionamento. Io non sviluppo nemmeno quello opposto, cioè particolarmente pessimista. Però ho qualche perplessità e mi auguro che presto vengano eliminate le mie perplessità. L'unico che può eliminarle è Allegri, non è certamente il parere di qualche altro diverso dal mio, così come il mio parere non può far cambiare idea a chi è ottimista. Sono pareri in questo momento che contano tutti quanti poco. Tu puoi condividere più il mio, mi fa piacere. Molti condividono il mio, ma molti evidentemente non condividono nemmeno il mio, nel senso che valutano Allegri la scelta perfetta per il Napoli. Io la vado una scelta tutta da valutare, da giudicare, e quindi aspetto con ansia che inizino a parlare, che soprattutto inizi a farci vedere come mettere la squadra in campo, perché se vi devo dire che non sono preoccupato alla luce di quello che Allegri ha fatto negli ultimi 2 anni, vengo meno al mio classico rapporto con i tifosi, che è quello di dire esattamente quello che penso. Poi dopo, essendo anche io un tifoso, spero che tutte le mie perplessità e i miei dubbi vengano velocemente sconfitti.

0: profitti.
1: Speriamo, speriamo, ovviamente, caro Paolo. Andiamo da Nicola. Ciao Nicola, buonasera anche a te.
2: Buonasera carissimi Vincenzo e Paolo, un saluto da Nicola da Giuliano.
1: Ciao.
2: Sentendo gli acquisti di Grazio Mercato, i nomi che si fanno, di Gatti, di Totò, di Gira, ma non è che il buon mister Allegri vuole giocare a 5? Nessuno lo sa. Questa è una battuta, ovviamente.
0: Te vuole giocare a 5?
2: A 5? Sono solo difensori.
0: No, vabbè, ma infatti non possiamo escludere, però fa 5 tira ad Allegri quando ci sarà la conferenza, che mo con i tempi che si stanno allungando può darsi che ci saranno prima i primi allenamenti e poi la conferenza, e quindi probabilmente, ve lo dico io, se fa come giocherà il Napoli, nel senso, se Allegri ancora non parla fino al 17, il 17 primo allenamento, tranne se non fa un allenamento solo di Torello, e in quel caso non vi posso dire un bel nulla, ma se fa qualche allenamento di carattere tattico, vi diremo immediatamente qual è l'orientamento relativo al sistema di gioco.
1: Paolo, ti leggo questo messaggio di Domenico che ci scrive al 342 00 00 100. Ciao Paolo, tu prenderesti Zaniolo dell'Udinese? Se sì, dove lo faresti giocare? Sarebbe perfetto sia per il 4-2-3-1 che per il 4-3-3. Forza Napoli e complimenti per la trasmissione.
0: Lo prenderei e lo farei giocare, anche se mi rendo conto che in quel ruolo abbiamo molti giocatori. Secondo me Zaniolo è reduce da una stagione migliore rispetto a quella dei nostri giocatori, quindi dipende dal sistema di gioco, poi per dire dove lo farei giocare. Quindi l'Udinese giocava proprio dietro l'unica punta che quest'anno era Davis. Non lo so sinceramente, ora nel Napoli non giocheremo così, quindi potrebbe essere uno dei due dietro la prima punta, potrebbe partire dall'esterno, potrebbe essere anche il sottopunta in un 4-2-3-1. Il ruolo esce, secondo me è un giocatore che la differenza la fa, e quindi poi in quel caso si tratterebbe di sacrificare qualcuno, perché certo abbiamo già Politano, Neres, abbiamo Giovane, abbiamo Vergara, che però non è proprio quel ruolo lì, però in un certo tipo di sistema di gioco potrebbero entrare in competizione.
1: Andiamo anche da Peppe però al telefono. Ciao Peppe, buonasera.
3: Ciao, buonasera ragazzi.
1: Ciao.
3: Io volevo fare i complimenti all'amico di prima, perché quando ha detto saluto a Vincenzo e Paolo, che dicevo che stesse nominando gli apostoli, un grande, è stato proprio bello. Senti Paolo, io te volevo chiedere una cosa, volevo tornare un attimino su Allegri, no? Paolo, ma io credo proprio nella gestione, no, pure del calcio italiano, cioè non è possibile che un allenatore è un mese che non riesce a liberarsi una trattativa, una roba, io la trovo di una bassezza unica. C'è il calcio italiano.
0: Guarda, se ti posso dire la mia in pochi secondi. Ora non dico il comportamento di Allegri, non dico il comportamento del Milan, dico per noi poveri disgraziati che siamo appresso ai 100 euro, e quindi non siamo noi solamente, io e Vincenzo, siamo il 98% delle persone che in questo momento staranno ascoltando la mia trasmissione. Sono persone che vivono di normali stipendi. Sentire che c'è tanto contenzioso per una vicenda che si potrebbe risolvere in maniera diversa, viste le cifre in ballo e viste le cifre accumulate durante le rispettive carriere, parlo del Milan, di Cardinale e parlo di Ibrahimovic, che non sono soldi suoi ma comunque fa parte della trattativa, e parlo di Allegri stesso, che è uno che insomma ha accumulato decine e decine di milioni di euro durante la sua carriera, che questa vicenda abbia questo estenuante tiro e molla è poco edificante, sono d'accordo con te. Poi non so chi ha ragione e chi ha torto, su questo non voglio avventurarmi, perché sanno loro come sono andate le cose, perché da una parte c'è il risentimento verso quell'altra. Se ci sono risentimenti, questione di principio, tanto quanto posso pure capirlo. Se è una questione solo e determinata dai soldi e di uno squallore profondo,
3: una società come il Milan, no? Come il Napoli, cioè noi alla fine siamo in mezzo noi tifosi del Napoli, no? Perché poi fondamentalmente, detto in parole povere, Allegri come va bene, no? Perché o prendi i soldi di qua o prendi i soldi di là. Noi tifosi siamo arrivati a fine giugno che non sappiamo, cioè diciamo che è Allegri, però fondamentalmente ancora non lo è. Cioè, ma stiamo parlando di livelli forse manco intero ci si vede una cosa del genere, Paolo. Io, su questa era la mia domanda di oggi.
0: No, ma voglio rafforzare un attimo quello che ho detto. Qui ora la loro questione, essendo pubblica, perché interessa a tutti, no? Vedere come si evolve questa situazione, non solo a noi tifosi del Napoli, ora particolarmente ai tifosi del Napoli perché sono appesi, però interessa a tutti. E quando queste vicende hanno un rilievo pubblico, io al posto dei diretti interessati non dimenticherei che noi fruitori del calcio, noi che portiamo i nostri soldini nel calcio per renderli ricchi, loro ci devono fare divertire, sono i protagonisti, è giusto che guadagnino di più, però ogni tanto qualche gesto che sia un po' più nobile, noi lo vorremmo vedere per cercare di riapprezzare alcuni valori che nel calcio sono scomparsi e per capire che hanno ancora una dimensione terrena e umana queste persone, non hanno, grazie al grande successo e al grande guadagno che hanno avuto nella vita, perso di vista la realtà. Questa è la cosa che servirebbe. Poi loro, per carità, vivono in un mondo loro, in un mondo dorato, e quindi giustamente litigano per 500 euro per 200.000, 300.000, 500.000 euro, non riesco manco a contarli bene, tanti ne sono e noi non capiamo nemmeno di cosa stiamo parlando quando parliamo di quelle cifre. Però quando il litigio è sul milione, facciamo la cosa più semplice, quando litigo sul milione, no, e ho 100 milioni a casa, no, io, significa, facciamo una traduzione in termini nostri, significa che se qualcuno, un benestante che sta ascoltando questa trasmissione, ha 300 milioni in banca, nemmeno è l'uomo più ricco del mondo, spaccata anche una casa, comunque ha 300 milioni in banca, io mi auguro che questo signore che ha 300 milioni in banca, che sta ascoltando 300 mila euro in banca, che sta ascoltando la trasmissione, se si trova coinvolto in una vicenda di 50 euro, lui che ce n'ha 300.000, la affronta con questa forma mentis. Risolviamo più veloce possibile, che è una brutta figura, che sto perdendo tanto di fronte a una quisquiglia del genere. Questo sarebbe il mio modo di pensare di fronte a cifre, a me, per quanto mi riguarda, di fronte a 20 euro. Io, quando sono 20 euro, provo a risolverle in un battibaleno, perché mi scoccio proprio di tenere la vicenda aperta, se sto 20 euro. E per loro stiamo parlando di 20 euro in proporzione.
3: Infatti, quello è. Ti ringrazio Paolo, buonasera, grazie mille.
1: Grazie a Peppe. Mi verrebbe da fare due considerazioni, Paolo. Uno, ti ringrazio per aver citato quisquiglie, ma so benissimo che tu diciamo incarni una passione per un determinato personaggio. E la seconda invece, se facciamo la relazione tra i 50 euro e 300.000, a questo punto tu per 20 euro non fai la questione, quindi mi verrebbe diciamo da fare la proporzione poi con quanti ce ne hai tu. Vabbè. Questo è giusto per
0: che sei arrivato come cifra?
1: Sono arrivato intorno ai 120 a quel punto, diciamo, andando.
0: Ma non lo so se è giusta o è sbagliata. È una cifra che però non mi consente, questo lo posso dire pubblicamente, non più giovanissimo, dopo tanti anni di carriera, dove ho sempre guadagnato, non avendo rendite di famiglia, mi fa stare, questo lo posso dire pubblicamente. Io sto nel 20%, caro Vincenzo, il 20% degli italiani che non hanno nemmeno una casa di proprietà, nemmeno quella dove abitano.
1: Ottimo. Senti, al di là degli scherzi,
0: per giocare a carte scoperte.
1: Senti Paolo, andiamo a ritornare al telefono, abbiamo Francesco. Ciao Francesco, benvenuto.
4: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao.
4: Ciao, io volevo dirvi solo una cosa riguardo, anche rispondendo al signore che ha chiamato prima, Marco, se non sbaglio, sulla questione Allegri. Io sono un polverone mediatico, ancora non è stato neanche annunciato, partiamo da questo, non è stato neanche annunciato Allegri, e ho visto migliaia di post con l'hashtag Allegri out. Ma raga, ma facciamolo arrivare, facciamolo lavorare. Cioè, ma Allegri non è l'ultimo dei stupidi che è arrivato, cioè che è arrivato a Napoli. Cioè, non so se avete capito cosa vi voglio dire. Cioè, Allegri c'ha un palmarès che fa invidia quasi a mezza Europa. Cioè, non so perché c'è questo polverone, si è alzato forse per l'ultima stagione al Milan.
0: Allegri out è una cavolata. Dire che quando c'era il ballottaggio o quando c'erano vari nomi sul tavolo non era la nostra, per alcuni di noi, per altri sì, la soluzione preferita, ci sta, perché i tifosi si possono esprimere. Poi una volta che è arrivato Allegri, dire Allegri out è una fesseria, che significa out? Ma è arrivato out dove? E perché soprattutto out? Se è arrivato e ancora deve fare una partita.
4: Ho capito, però quello che voglio dirti è che io sono tifoso malato come tu, sei tifoso malato del Napoli e tutto, e io vado sempre per il bene della mia squadra, quindi nel momento in cui Allegri si siede sulla panchina Napoli, io sarò il primo sostenitore di Massimiliano Allegri e non proverò a denigrare o
0: questo
4: a,
0: è normale.
4: A fare in modo.
0: Ma io molte volte ho fatto l'esempio, io con Allegri non ho niente a che spartire, non lo conosco e non conosco nessuno bene, non ho amicizie, ma facciamo finta che io abbia un'inimicizia particolare, cioè c'è un allenatore che mi ha preso a male parole, che mi ha fatto qualche cosa di personale, no? Poi diventa allenatore del Napoli, io divento suo tifoso, figuriamoci con uno che non mi ha fatto niente.
4: Ma parliamoci, poi si parla anche del gioco, ma Antonio Conte è venuto a Napoli 2 anni, ma che gioco ci ha proposto? Che gioco abbiamo visto? Di gioco a livello di concreto abbiamo visto poco, ma Conte però ti ha portato 2 trofei in 2 anni, hai vinto un campionato, hai vinto una coppa, cioè alla fine il discorso di molti tifosi non regge, facciamolo lavorare, lasciamolo in pace, Allegri non è l'ultimo degli stupidi, ha vinto tanto.
0: Dipende a quale discorso ti riferisci, mi permetto di dire, però
1: Non possiamo avere
0: non regge Allegri out, non regge ridicolizzare Allegri perché è un allenatore che ha fatto cose molto buone, regge invece molto il discorso relativo alla preoccupazione per quello che ha mostrato negli ultimi anni, questo secondo me regge.
1: Sì, purtroppo Paolo abbiamo perso Francesco che non gli prendeva tanto bene il cellulare e, beh, prima allora di passare alla prossima telefonata ti voglio leggere questo messaggio di Roby che ti chiede se ti piace Runjic come allenatore.
0: Ma proprio l'entusiasmo tanto grande nei suoi confronti non mi viene naturale quando vedo le partite dell'Udinese, è un buon allenatore, preferisco altri con altre idee di calcio.
1: E poi invece quest'altro messaggio di un ascoltatore che però non si Giosuè si firma, secondo te se viene Allegri fa un 4-3-3, esce dal basso con un 3-2 nonostante giochi con un blocco basso?
0: Sono due cose diverse. Sono due cose diverse, quindi non sono, nonostante non lo capisco perché cioè, blocco basso è quando, spiego, ma è semplice, è quando la palla ce l'hanno gli altri ed è una scelta quando gli altri escono da dietro, invece di andarli a pressare li aspettiamo con blocco basso, medio basso. Quando teniamo noi la palla in qualche modo dobbiamo uscire, oggi tutti escono 3-2, anche il Milan usciva 3-2 portando i 3 difensori centrali, alzando i 2 esterni, 2 quinti vicino alle punte e portando una delle mezze ali dentro, Rabiot per lo più, e l'altro Fofana restava vicino a Modric, quindi se fate un attimo il conto vedete che era 3-2-4-1 nello sviluppo come quasi tutti quanti ormai, quindi sì, nello sviluppo sarà così indipendentemente dal modulo, perché difendiamo a 4, difendiamo a 3, oramai le squadre difendono a 4, difendono a 3, escono a 3. Quasi tutte, sono poche quelle che escono a 2 oramai, però ce ne sono anche, ma noi credo che usciremo a 3, anche se giochiamo a 4. Per quanto riguarda il resto, blocco basso spero di no.
1: Andiamo da Giuseppe prima della pubblicità. Ciao Giuseppe, buonasera.
5: Ciao a tutti, buonasera, ciao Paolo.
0: Ciao, buonasera.
5: Io sposo in pieno quello che dicevi tu Paolo sul fatto di Allegri, sposo in pieno anche quello dell'amico tifoso di prima, che io onestamente da grande, da malato del Napoli ad Allegri non l'ho mai amato, però amo la maglia, amo la maglia e quindi aspettiamo, valutiamo, anche se non mi sta piacendo questa attesa, perché io torno sempre alle basi, una società forte, seria e organizzata non aspetta un allenatore un mese. O è stato fatto già da un mese e stanno navigando sott'acqua, ma una società che deve ripartire, perché dopo l'avvio di Conte deve ripartire, non può permettersi di aspettare Allegri. Con tutto il rispetto di Allegri, che Paolo mi rifaccio a quello che dicevi tu, Allegri sì, ha vinto con la Juve, sappiamo i 4-3-4 come li ha vinti. Gli ultimi 2 anni è stato un disastro. Mi auguro che non venga trattato come è stato trattato Conte, altrimenti non iniziamo il campionato, perché Allegri gli ultimi 2 anni è stato un disastro. sia negli spogliatoi, sia come gioco, sia come risultati, non ha portato niente e nulla alle squadre in cui è stato. Poi una, questo però ti ripeto, io non faccio né out né, anzi, se sarà l'allenatore del Napoli, io tiferò Napoli fino alla morte, sperando che ci faccia vedere qualcosa di meglio. Però non vedo il 3-4-2, 4-3-3, 2-3-1, 2-3, perché io sono nostalgico. Terzino destro, alla destra, alla destra. Noi facciamo dire esterno basso, esterno alto. Paolo, alla fine tu che più o meno sei navigato nel calcio, diamo aggettivi diversi, ma i ruoli sono sempre quelli là. Quindi ci aspettiamo quei 2-3 acquisti che devono servire a Napoli, e te ne faccio due di domanda. Una va via Anghissà, a chi vede al posto di Anghissà? Se vedi Rabiot, come si parla, ma secondo me il linguaggio è alto. E poi un'altra cosa, Paolo, noi veniamo da un'annata dove io ringrazierò Conte fino alla fine, fino a quando diranno che loro dicono non è Conte, nella buona, dico sempre che è stato buono perché ci ha fatto vedere due cose che in tanti anni non abbiamo visto. Però noi abbiamo avuto un mare di infortuni, e con questi infortunati mi riferiscono Rachmani 3 volte infortunato, Buongiorno 2 volte infortunato, Lobotka 3 volte infortunato, Neres non ne parliamo proprio perché anche prima di Conte era infortunato, De Bruyne infortunato serio, Lukaku spero che vada via perché nel Belgio lo sto vedendo nei mondiali, è inguardabile. Ci sta qualche altro che è stato infortunato? Paolo, la domanda che ti faccio, due, su Anghissà, e poi con ripartire con tutti questi infortunati, per il Napoli, punto interrogativo, può essere un rischio. Ecco, questo vi saluto. Vi
1: auguro. Ciao Giuseppe, serata. Grazie.
5: Complimenti e sempre Forza Napoli.
0: Ma allora, il migliore Anghissà è una sostituzione molto difficile. Non è detto che ci venga bene. Il fare meglio dell'Anghissà dell'anno scorso, che o non c'era o quando è rientrata alla fine non era proponibile, non sarà difficile. Il problema è cercare di trovare uno che fa meglio dell'Anghissà di 2 anni fa e dell'Anghissà anche dell'inizio dello scorso campionato, che iniziò molto bene. Quindi bisogna capire. Trovarne uno che fa proprio meglio in generale di Anghissà non sarà facile, è una sostituzione non facile. E Rabiot può essere il nome giusto, certo Rabiot è un grande giocatore, ma anche io sono molto scettico sulla possibilità che possa arrivare a Napoli. Quella è una grande preoccupazione, quella contenuta nella seconda domanda, è una grande preoccupazione legata ai tanti infortuni avuti da giocatori non giovanissimi che potrebbero, speriamo, non incappare in recidive per quanto riguarda gli infortuni, ma potrebbero, dopo questi infortuni, non tornare ai migliori livelli. Sempre buoni, sì, ma qui ci servono giocatori che fanno prestazioni di altissimo livello, perché se abbiamo l'ambizione di lottare per vincere il campionato non ci bastano gente che sono ancora in grado di tenere botta in Serie A, no, c'è gente che la parola è che devono, non devono tenere botta, la parola è che devono fare la differenza. E sul fatto che tutti questi giocatori che nel recente passato hanno fatto la differenza dopo gli infortuni e con gli anni che sono passati siano ancora in grado della differenza, è giusto essere molto preoccupati su questo, tant'è vero che io continuo a sperare. Le mie speranze sono due: quella che Allegri porti qualcosa di nuovo rispetto all'Allegri degli ultimi anni nel suo calcio, e quello che la società alla fine, piano piano, perché è un mercato complicato, riesca a cambiare qualche cosa in più di quello che si dice oggi, cioè che alla fine ne riesca a cambiare anche 3 o 4 titolari e 6 o 7 come organico dei 25.
1: Noi torneremo a parlare con i nostri tifosi, caro Paolo, tra pochissimo, perché adesso è arrivato il momento di fermarci. Un pizzico di pubblicità.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
6: Eccoci qua nuovamente in diretta, sempre con 442 insieme fino alle ore 19, filo diretto con il nostro Paolo Del Genio. E allora Paolo, nell'augurarti ancora una buona serata, ti propongo subito la telefonata di Gino. Ciao Gino, benvenuto.
7: Oh, buonasera, sono Gino da Pompei. Ragazzi, voi non potete credere la stima che io provo verso di voi, per Paolo e te. È una cosa esagerata. Vabbè,
6: grazie.
7: Fatto questo complimento, io sono il tipo di non discutere prima dell'allenatore. Facciamolo prima lavorare, facciamolo prima venire a Napoli e poi giudichiamo. La cosa che a me mi sorprende, e io ho delle mie perplessità, è un'altra. Cioè, è stato eletto il presidente della federazione, però il Consiglio federale ci sono sempre gli stessi, vale a dire sono stati eletti un'altra volta Marotta, Chiellini, ma non è che cambia il maestro di musica, però la musica è sempre la stessa. Questo è quello che ti volevo chiedere, Paolo. Ciao, grazie e buonasera.
6: A te, ciao Gino, grazie.
8: Anche lì, un po' come con Allegri, facciamo sto per Allegri, dobbiamo aspettare che metta mano a riforme importanti. Non andiamo sul palmarès e sul carisma, perché così come il palmarès e il carisma ce l'ha Allegri, il palmarès e il carisma da dirigente ce l'ha pure Malagò, però non è che arrivi lì e porti il palmarès e il carisma, devi portare dei fatti concreti, riforme che possano far migliorare la situazione del calcio italiano. Dopodiché un primo passo è non commettere gli stessi errori che hanno commesso i suoi predecessori, già ti trovi in vantaggio rispetto ai tuoi predecessori, quindi su questo si può essere un po' ottimisti, perché ne hanno commessi di talmente clamorosi come errori i predecessori di Malagò che meglio dovrebbe fare. Poi il rilancio totale del calcio, perché ci sono due possibilità di rilancio del calcio italiano. Quella secondo me abbastanza semplice come possibilità e che per esempio l'Italia torni ad andare agli europei, ai mondiali, gli europei ci è sempre andato, alle prossime fasi finali degli europei, si qualifica i prossimi gironi di qualificazione agli europei, poi qualificazione ai mondiali, però ci vogliono due anni per iniziarle, le qualificazioni, qualificarsi, se il mondiale sarà 48, 64, poco importa, l'Italia ci deve entrare. Io credo che queste due cose, prendendo l'allenatore giusto, sfruttando il fatto che stanno venendo fuori dei buoni giocatori, si può rinfrescare un po' l'organico della nazionale, io credo che queste cose sono abbastanza raggiungibili. Poi il grande risultato sarebbe invece addirittura trovare la strada, e questa è un po' più complicata, per riportare l'Italia a livello di una Francia, di una Spagna, di un'Inghilterra, di una Germania, e questo è un percorso un po' più complesso.
6: Andiamo allora anche a salutare Ugo questa sera. Ciao Ugo, benvenuto a Kiss Kiss Napoli, ciao.
9: Ciao, buonasera Vincenzo, buonasera ciao. Paolo.
8: Ciao.
9: In assenza del calcio giocato, come a molti tifosi, a me appassiona il mercato, no? Allora volevo fare una domanda a Paolo. Paolo, ma tu ritieni Sila superiore a Bergama o no? Perché poi ti spiego perché faccio questa domanda.
8: Non quanto si pensi, cioè superiore secondo me sì, però per me è molto bravo Kila, però per me è bravo anche Beukema, quindi io non vedo questa distanza siderale che altri pensano ci possa essere alla luce dell'impatto negativo con Napoli di Beukema fino a un certo punto per colpa sua, perché poi non è che ha fatto sti disastri, oppure per meglio dire non è che ha fatto più disastri Beukema degli altri difensori del Napoli che l'anno scorso sono incappati tutti in una stagione negativa. Quindi secondo me Beukema è un giocatore che in un certo tipo di situazione si è esaltato a Bologna come si è esaltato in una situazione forse più difficile Hila alla Lazio, però per me sono due giocatori, ecco, per dirla breve, possono rappresentare
9: più o meno,
8: non ho capito. No, cioè, ma forse Hila, se mi dicono devi scegliere, scelgo Hila, sinceramente. Però Beukema, non mi preoccupo se una partita deve giocare Beukema al posto di Hila, sinceramente.
9: E sembrerebbe che pure Allegri preferisca Hila. Allora ti domandavo questo, se Beukema ha mercato, che potrebbe uscire...
8: Sì, da quello che leggo, però sinceramente sto perdendo fiducia nelle cose che leggo, perché... No, da quello che leggo, però ripeto, sto perdendo un po' di fiducia nelle cose che leggo perché mi sembrano troppo ballerine, no? Anghissà, tutto a posto, quasi convinto, Allegri ci parlerà, resterà a Napoli, poi dopo domani esce la notizia, due giorni dopo esce la notizia, Anghissà porterà l'offerta di una squadra turca, vuole andare via, non vuole nemmeno parlare con Allegri, già vuole andare via. Allegri non vuole vedere a tutti i costi Marianucci e Rafa Marin, però poi dopo leggo, quindi Beukema è sul mercato, poi leggo, no, Allegri ha deciso di tenere Beukema, Beukema contento di restare con Allegri. Allora aiuto, ci mettiamo d'accordo, forse facciamo meno fatica e soprattutto incasiniamo meno i pensieri di noi tifosi che stiamo cercando di capire delle cose, che poi alla fine è inutile leggere e sentire quello che si dice a destra e a manca, aspettiamo che si chiude il mercato e che si veda la formazione e i cambi che fa nelle prime gare a lei.
9: Tutto questo il mercato ufficialmente al 1 luglio?
8: Sì, ma non conta nulla, si può fare tutto già sì, adesso.
9: Lo so, l'importante
8: certo, non è quando apre il mercato ti permette sempre di portare a termine operazioni, il problema è che quando chiude.
6: Ciao Ugo, grazie.
9: Grazie a voi.
6: Grazie davvero per averci chiamato. Io sapevo che prima o poi Paolo sarebbe arrivato anche questo argomento per te. Allora ti leggo questo messaggio di Luigi da Shefford che saluto. Ho sentito molto il paragone Diego Messi in questi giorni. Secondo Paolo, che l'ha conosciuto meglio di noi, secondo lui Diego avrebbe disertato un mondiale molto politicizzato come questo? Avrebbe indossato la tunica come fece Messi in Qatar? Qui c'è la differenza tra un'icona e un grande calciatore. Lascio a te la patata bollente,
8: no,
6: caro Paolo.
8: Non mi permetto di giudicare queste cose di Messi, perché io non è che devo... Diego non ha bisogno di... per una metafora ciclistica, non ha bisogno di noi che gli tiriamo la volata denigrando Messi. Diego vince da solo e Messi comunque fa lo stesso pure lui grandi cose, quindi io non sono dell'idea di dover fare questo tipo di percorso andando ad additare Messi. Cioè, quanti calciatori hanno preso posizioni da un punto di vista politico importanti? Nessuno, no? Ma forse si conta sulle dita di una mano, ma nemmeno Diego l'ha fatto, aveva un suo modo di vedere le cose. Diego ha rappresentato Napoli meglio di tanti napoletani e ha capito perfettamente l'animo del napoletano, il modo di vedere le cose dei napoletani, quelli buoni, sto parlando, e ha rappresentato Napoli in maniera perfetta, ma non solo da un punto di vista calcistico, proprio anche sociale. E aveva questa predisposizione, questa volontà di incontrare politici che hanno scritto la storia del mondo, di incontri con Fidel, ricordiamo i suoi incontri in Venezuela e tante cose che ha fatto Diego, non è inutile che ricordiamo. Messi non è interessato a questo e non lo possiamo mica criticare. Messi vuole fare il calciatore, si vuole allenare, si allena bene, se a 39 anni sta così vuol dire che si allena bene, è mentalizzato sul calcio, e non mi sembra una buona. Diego aveva questa spinta dentro di parlare anche dei più deboli, di fare delle cose. Messi probabilmente lo farà in silenzio e basta, sono diversi da questo punto di vista, non mi va di fare paragoni.
6: Grazie, ovviamente anche a chi ci sta scrivendo, ragazzi siete in tanti, non riesco a leggervi tutti, però devo andare anche da Salvatore che è già pronto al telefono. Ciao Salvatore.
10: Ciao, buonasera Paolo, ciao Vincenzo,
6: ciao.
10: Complimenti per la trasmissione. Allora Paolo, due domande ti voglio fare, la prima su Allegri, lo so che è utopia, no? Però se dovesse saltare, perché ho letto che molto probabilmente si andrà in tribunale, non lo so, ho letto una notizia oggi sul web, quindi se dovesse saltare volevo sapere tu se sei d'accordo, diciamo, del sostituto da prendere, che io andrei subito a prendere Thiago Motta. Ma
8: però fammi dire una cosa, scusami, sì. Fammi dire una cosa veloce, sta notizia mi sembra, giusto perché non c'è niente da dire, spariamo la cavolata del giorno, io so pure chi l'ha detta e non sono colleghi dei quali mi fido molto, ora non mi fate dire chi è, se avete letto la notizia avete visto qual è l'origine, qual è la fonte di questa notizia, poi non l'ha data più nessuno e nel più nessuno ci sono tanti colleghi che invece se c'era un'eventualità del genere l'avrebbero data e come, invece non la dà nessuno di quelli, diciamo, di cui in parte, perché totalmente non mi fido di nessuno, però di quelli che mi sembrano più credibili e affidabili non l'ha data nessuno, l'ha data una redazione e un gruppo di giornalisti che lavorano per un emittente e sul mercato secondo me stanno dietro 100 anni luce e ogni tanto ne sparano una e non le ingarrano mai, quindi sta storia, poi domani mattina vanno in tribunale e io sto sbagliando tutto, però credetemi è molto molto difficile che accada.
10: Sì, no, infatti io ho esordito dicendo che è utopia, però io se dovesse accadere io andrei a prendere Thiago Motta, visto che già Paolo c'ha la squadra già bella e fatta per il 4-2-1.
8: Lo so, però che ne va, sì, ho capito tutto quello che vuoi tu, Thiago Motta è un buon allenatore che a me piace, però non credo che questa volta fosse nei pensieri del Napoli, lo dico perché è molto semplice dirlo, perché era uno dei pochi allenatori che è stato accostato al Napoli che era liberissimo, non libero, e quindi si poteva prendere dalla sera alla mattina. Tra l'altro ricordo perfettamente che proprio in un collegamento qui in questa radio il buon Canovi, correggimi se sbaglio, avete fatto, no?
6: Sì, sì, sì, sì. Ah, Dario,
8: il buon Canovi ha detto questa volta, siamo rispondendo alla domanda di Walter che giustamente ricordava che i rapporti non si erano chiusi splendidamente nell'occasione in cui De Laurentiis si incontrò con Thiago Motta, dice ma sarebbe disponibile il suo assistito? Dice sì, sarebbe disponibilissimo, come a dire le cose cambiano, sulle cose ci si può passare, e quindi Thiago Motta aspettava evidentemente questa chiamata ed era la condizione migliore, invece di andarsi a impelagare in trattative con la Lazio per Sarri, con cercare che Fabregas al Como, cercare Farioli che sta al Porto, insomma cercare Italiano che aveva il contratto col Bologna, ora Allegri che ha il contratto col Milan, invece di andarsi a mettere in questi casini di andare a prendere a Thiago Motta ed era tutto liscio, non l'ha fatto, vuol dire che non ci crede il Napoli in questa opzione, quindi dovesse accadere qualche cosa è chiaro che adesso lo scenario cambierebbe perché le caselle sono, quelli rimasti a disposizione sono pochi, però ti dico che ora non è il caso nemmeno di parlarne e scervellarci a capire quale può essere il nome, però ti dico che secondo me in questo scenario utopistico, come tu stesso l'hai definito, quindi inutile parlarne, però se proprio dobbiamo rispondere, per me non andrebbe a chiamare Thiago Motta.
6: Grazie Salvatore, grazie davvero per averci chiamato allo 081 546 6873. Ci scrive anche un altro nostro ascoltatore, Vittorio Paolo, che scrive: se Napoli davvero fosse pronto a cedere Vergara al Como sarebbe vergognoso, considerando che invece gli over 30 rinnovano. Questo è il pensiero di Vittorio, fammi anticipare nel dire che comunque il Napoli non ha questa voglia di vendere Vergara al Como, tra l'altro.
8: Ma io la vedo complicata come operazione, anche partendo da un presupposto molto molto semplice. Stiamo parlando, credete, non pensate che io stia esagerando, stiamo parlando di una diretta concorrente. Stiamo parlando di una diretta concorrente. Cioè all'estero potrei pure capire una grande offerta dall'estero tatticamente l'allenatore dice mi piace ma non riesco a trovare una collocazione precisa, il ragazzo capisce che non c'ha la collocazione precisa, invece di passare tempo in panchina lo chiama, faccio un nome, lo chiama così a caso, lo chiama il Tottenham di De Zerbi, che è una bella opportunità. De Zerbi fa un calcio molto nelle corde, secondo me, di Vergara, gli offrono più soldi, il Napoli riceve una bella proposta, e allora, ora che il calcio di Fabregas sia nelle corde di Vergara, certo, pure il calcio di Fabregas è molto nelle corde di Vergara, però c'è la differenza rispetto al Tottenham, che stiamo parlando di una diretta concorrente, e quindi il Napoli questi rischi poi li deve tenere in considerazione. Cioè dai Vergara, fa 9 gol Vergara, il Como ti arriva davanti, hai fatto un casino, sei squipedale, e quindi meglio evitarle queste cose.
6: Ritorniamo al telefono prima della pubblicità, è già pronto allo 081-546-6873 Armando. Ciao Armando.
11: Buonasera a tutti ragazzi, ragazzi siamo quasi coetanei. Volevo
6: ragazzi una volta
11: infatti allora,
8: ragazzo di me che stiamo parlando
11: allora quello che io ascolto sempre dalla vostra radio, che come lavoro faccio l'autista e quindi mi accompagnate durante la giornata di lavoro, però ascoltando tutti i giorni da quando siamo da quando è finito il campionato, praticamente questa aspettativa forse ci ha fatto perdere delle cose che voglio condividere a voi. Cioè, Paolo, se tu mi aiuti, parliamo sempre di quanto incide l'allenatore. Abbiamo sempre detto che è una percentuale.
8: Molti oramai sono, per me è una cavolata, però facendo sto giochino fra chi dice 30, chi dice 15, intorno al 20.
11: Ok. Lasciamo questa media del famoso 20, va bene? Se tu la pensi, visto che non la pensi come me, però facciamo questo pensiero ipotetico. Ragazzi. Come squadra adesso, cioè come calciatori attuali, valgono più?
8: Però chiaramente oscilla, questo è fuori discussione, questa percentuale oscilla, perché un allenatore che è determinante anche sul mercato incide molto di più di un allenatore che sta...
11: Appunto, è questo che non farebbe quest'anno Allegri, visto la posizione che aveva contro.
8: Farebbe meno di come? No, non farebbe proprio, non è che lui non se ne frega proprio, dice vengo direttamente a Di Maro, non mi disturbate, fate voi il mercato,
11: ovviamente
8: non è così.
11: Sono ben accetti sempre, sono ben accetti i calciatori nuovi ovviamente, però attualmente, visto che si parla di una rosa di acquisti ridotta, ok, praticamente, i valori dei calciatori del Napoli di quest'anno sono superiori a quelli dell'anno scorso, cioè del campionato scorso, no? Penso proprio di sì.
8: Di quali calciatori parli? Di quelli che vanno a arrivare?
11: Tutta la rosa del Napoli, tutta la rosa del Napoli era superiore a quella del Milan dell'anno scorso.
8: Sulla carta, per il recente passato, forse sì, perché il Napoli aveva vinto uno scudetto e il Milan invece non si era qualificato manco per le coppe l'anno prima, quindi sul recente passato mi viene da rispondere sì. Poi il Milan però ha preso bei calciatori e alcuni di questi calciatori sono andati bene, alcuni sono andati male. Perché era più
11: ovviamente diciamo sulla carta.
8: Il Napoli sulla carta si era addirittura rinforzato, però sul campo non è uscito rinforzato, perché in Champions abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, in campionato da 82 siamo passati a 76 punti, poi saranno stati gli infortuni, sarà stato altro, ma il Napoli non ha fatto un passo in avanti tra il primo e il secondo anno di Conte.
11: Vabbè, comunque Allegri arriverà da una squadra forte.
8: Arriva su una squadra che comunque si è mantenuta ad alto livello, anche con tanti infortuni, quindi vuol dire che di base c'è una sua solidità, questo sì.
11: Quindi poi sono d'accordo con te, quando lui dovrà essere bravo, ovviamente, a scegliere sempre i calciatori al momento giusto. Però non sarà difficile,
8: penso. Dall'inizio coinvolgere più calciatori dall'inizio. Questo può essere... Anche perché ora leggo che insomma possono cambiare tante cose, anche staff medico, leggo che può cambiare staff medico, aspettiamo ufficializzazioni, leggo che può cambiare metodologia di preparazione atletica con quasi zero, poi lo vogliamo vedere prima di affermare, poco lavoro a secco e subito lavoro con la palla, quindi un po' di cose che possono cambiare e vediamo che succede se poi, nonostante i giocatori saranno comunque ancora un po', molti di loro saranno ancora non giovanissimi e non con una carriera bella pulita alle spalle, ma una carriera piena di infortuni, vediamo se questi due cambiamenti, uno sulla preparazione atletica, uno sulla metodologia di lavoro e un'altra sul, anche sull'aspetto, poi questo dobbiamo aspettare, sulle rotazioni che a inizio stagione potrebbero essere subito più frequenti. Io per esempio provo già a immaginare l'inizio del campionato, quando ancora non ci sarà la Champions, ma dopo Genoa, dove vai con la formazione migliore, perché è una partita difficile, la prima giornata che fai le rotazioni, che rotazioni devi fare? La seconda c'è il Como, la terza c'è l'Inter, che fai le rotazioni col Como e con l'Inter? Quindi iniziamo in una fase dove qualcuno dovrà essere impiegato un po' di più. Poi mi auguro, con l'arrivo della Champions, che si metta mano alle rotazioni.
6: Vediamo un po', vediamo un po'. Intanto ringraziamo Armando, torneremo tra pochissimo ancora al telefono e ancora con i vostri WhatsApp, ma adesso un pizzico di pubblicità.
12: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
13: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
14: Sì, lo voglio!
13: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: E dunque rush finale di questo appuntamento con 4-4-2, filo diretto con il nostro Paolo Del Genio. E allora Paolo, c'è già Sergio collegato con noi. Ciao Sergio, benvenuto.
7: Paolo, buona serata. Niente Paolo, io per ritornare un attimino sul confronto Napoli-Milan, le rose dell'anno scorso, non ti voglio tediare, l'altra volta ti ho fatto l'elenco dal portiere, insomma gli 11-12 calciatori, secondo me era più forte il Milan, ma oggettivamente è una mia idea, insomma l'altra volta ti ho fatto proprio l'elenco ruolo per ruolo dal portiere. Detto questo, Vergara al Como, allora, il Como ha un centrocampo di qualità di Mancini fatto da Cugna, Perrone e Paz. Io non so quante partite, se fa 9 gol e quando possa giocare eventualmente, secondo me oltre
8: no, a vabbè, ma stiamo sempre parlando, io credo che il Como potrebbe pensare a Vergara qualora partisse Nico Paz.
7: Io farei uno scambio con Da Cugna, insomma, questo lo farei. Allora sì.
8: Ma io penso che il Como non lo farebbe, il Como si tiene molto a Da Cugna.
7: Detto questo, si parlava anche prima dell'incidenza dell'allenatore su una squadra.
8: Però sono ruoli diversi, perché Da Cugna si è trasformato. Prima era un trequartista, adesso gioca da centrocampista centrale.
7: Grande qualità, Paolo. Grande qualità, no? Vera, però. A me piace più di Perrone, per esempio. Detto questo, Paolo, cioè, parlare un attimino dell'incidenza dell'allenatore in una squadra, secondo me più che l'allenatore incide il direttore sportivo in una squadra. Secondo me il direttore sportivo è quello che mantiene continuità, è quello che dura di più in una società, è quello che deve mantenere la continuità. Ti faccio un esempio, no? Se arriva Allegri e dice io conosco anche sa, per me lo dobbiamo tenere, Manna dovrebbe dire guarda questa è in netta fase calante, noi l'abbiamo visto tutto l'anno, le cose che diciamo sempre, noi conosciamo il Napoli, noi conosciamo, viviamo la squadra, i calciatori, tutto qua. Anche sa secondo me dovrebbe dire Manna non è da tenere, è l'opportunità per prenderci ancora
8: dovrebbe dire
6: grazie Sergio dire. Intanto grazie.
8: Dovrebbe dire guarda io c'ho questo che nessuno lo conosce ancora per sostituire anche chissà, Questo qua diventa importante, il direttore sportivo e lo scouting, che nel momento in cui un giocatore inizia la fase calante, il direttore sportivo e lo scouting, compatibilmente con le possibilità economiche, col budget deciso dalla proprietà, hanno individuato un calciatore che certe volte guadagna meno e rende di più. Questo è là i direttori sportivi hanno vinto, quando riescono in un ruolo a sostituire quello che ci sta, che però in parabola discendente guadagna 4 milioni, con uno che arriva e ne guadagna 2 e sta per fare le sue migliori stagioni. Là il direttore sportivo fa un capolavoro e incide molto. Poi sugli allenatori, quanto incidono? 20, 25, 30, 15. Ragazzi, comunque è una percentuale alta, perché stiamo parlando di 25%. Cioè, già a calcio si gioca in 11, considerando le 5 sostituzioni, oramai si gioca in 15-16 ogni partita. Se prendiamo il resto della percentuale, ogni calciatore non ha più dell'8-9%, quindi l'allenatore conterebbe più dei calciatori se questa percentuale si potesse dimostrare, ecco, quindi comunque è una percentuale significativa.
6: Paolo, siamo in chiusura e allora ovviamente ti voglio ringraziare, ci rivediamo domani e riascoltiamo ovviamente a partire dalle 18 con 442, domani sarai qui nei nostri studi. Ciao Paolo, buona serata.
8: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
6: E noi ci ritroviamo tra pochissimo con le ultime news e anche con il calcio della sera con Emanuele Galaiò, grazie a Nello Iorio e ci ritroviamo tra poco, state lì.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Ben ritrovati da Vincenzo Perna, emergono nuovi dettagli sulla morte del giovane incensurato ucciso all'alba di ieri in via Caprera a Milano. Era uscito di casa per andare al lavoro quando è stato raggiunto dal suo assassino. La madre, svegliata dallo sparo, si è affacciata e l'ha visto a terra. La corsa al Cardarelli poi non è bastata a salvarlo. Lorenzo Spasiano sarebbe stato attirato sotto casa con una telefonata, forse con la scusa di un chiarimento. Poi il colpo di pistola al petto, esploso da distanza ravvicinata e la fuga. Subito dopo l'omicidio qualcuno ha portato via anche il cellulare del 21enne, una mossa che secondo gli investigatori potrebbe essere servita a cancellare tracce e a simulare una rapina. E ancora cronaca, aggrediti due sottufficiali della Polizia Metropolitana di Napoli durante le operazioni successive al sequestro di un'auto officina priva di ogni autorizzazione ambientale nel quartiere di Scampia, Napoli. Il titolare dell'attività, napoletano 60 anni con precedenti penali per lesioni personali ed estorsione, ha aggredito fisicamente un maresciallo e l'assistente, entrambi appartenenti al nucleo ispettivo Nisa. L'uomo ha provato a strangolare il maresciallo, che è stato portato all'ospedale Cardarelli di Napoli. Ora l'uomo è ai domiciliari, ma già domani è stato fissato il processo per direttissima. Cambiamo argomento, trema ancora la terra ai Campi Flegrei, una nuova scossa di terremoto magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 di questa notte a una profondità di 3 km con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti, nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai Campi Flegrei la notte precedente con l'evento di punta di magnitudo 3.0. E a causa di fenomeni meteorologici avversi previsti fino alle ore 20 di stasera, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo. Resteranno chiusi per la durata dell'allerta i parchi cittadini e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche al pontile nord di Bagnoli. Maggiori informazioni e norme comportamentali sul sito del Comune di Napoli. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, appena rientrato dagli Stati Uniti, Aurelio De Laurentiis ha incontrato a Napoli l'ambasciatore statunitense in Italia a bordo del suo super yacht. Nel corso dell'incontro il patrono azzurro ha parlato anche del centenario del club, annunciando un lungo programma di celebrazioni. No comment invece su Allegri, se non fino a quando non sarà poi ufficialmente l'allenatore del Napoli. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a tutti amici di Kiss Kiss Napoli, fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nellino Iorio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro che stasera sarà Vincenzo Perna.
1: Ciao, buon Vincenzo. Lavoro ed è un vero piacere affiancare il nostro bomber, il nostro arciere, il nostro numero 9 Emanuele Calaiò. Ciao Manu.
0: Ciao Vincenzo, ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare in linea diretta: 081 5466 873 per chi ci volesse mandare qualche audio o scrittura WhatsApp: 342 00 00 100. Vincenzo, le novità
1: non ce ne sono.
0: Non ce ne sono.
1: Ce ne sono
0: in chiave Allegri tutto tace.
1: Sì, ma non solo quello. Però sono curioso, sai, visto sì. Che oggi si è creata tutta questa diatriba con Lucio Pengo, i nostri ascoltatori e il nostro direttore Walter De Maggio, allora a questo punto te la faccio anche a te la domanda: Messi o Maradona?
0: Maradona.
1: Maradona. Sì. Me la devi motivare però.
0: Guarda, te la

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
6: Sì, lo voglio.
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi scegli i prodotti

0: 3, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: lo so, le manate andare a Marco per sacare. Quanti bottigli di vino ti fai?
1: Passate.
2: Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma anche con quattro bottigli di vino, il tuo fascino non lo perdi.
1: Eh sì.
2: Forza, dai.
1: Abbinazzato, abbinazzato.
3: Stare poco e tarro studo, Rosario verde.
1: So come è tracciulillo.
3: Anche dirla da spolleggiata.
1: Eh sì, ci siamo spellicciati, era una vita, poi su bravo ragazzo, allora sai, era una vita che non bevevo, non mangiavo, so pure a dieta, dici che è calorico, capito? Un bicchierino è calorico, agito proprio calorico per calore, fa su cavra, agito proprio. Votta Inda, pronto, e come sta Pavone, pronto?
4: Buongiorno.
1: Ciao, chi sei?
4: Gioacchino.
1: Ui, Gioacchino, ciao.
4: Allora, a me ieri mi è arrivata una chiamata.
1: Sì, di chi?
4: Mi hanno detto che avevo avuto pure l'acqua con la sua classe.
1: sì, era fresca, sì, infatti. Sì, ragazzi, si è bevuto, gamma fa, si mangiava, si beveva, abbiamo festeggiato. Allora, c'è qualche altro, chi si mo, cioè, ma buffo di parola, vai, sentiamo. Ci sta, no? Se no andiamo avanti, no?
5: Sì, Marco Locodin sì. Fa tutto pipì, poi le due pubblicate che lo videro, zomba, ballo, e che bronzolami.
1: No, è brinzolo purissimo, è un animo brinzolo. Allora, signori, parliamo di professionalità, quando uno si mette a fare una cosa, no? O tu quando si mette per tuallo, invece no, c'è chi nasce per fare una cosa. No, parliamo di De Luca, l'ex presidente della regione Campania, che è diventato sindaco di Salerno, e quando fa cose, mette un applauso a De Luca, perché De Luca quando fa le cose le fa, cioè non è che mo si è fatto eleggere a Salerno per fare un sindaco così perché si sfastriava in sta casa, oddio, in età Atene dice mi metti in pensione, no, lui lavora. Guerra ai parcheggiatori abusivi a Salerno, De Luca vara in osso, cioè figurate, ha fatto una forza speciale dei vigili urbani che praticamente per ripristinare regole e autorità, praticamente ce l'ha con i parcheggiatori abusivi, una specie di Borrelli Salerno. No, però lui lo fa direttamente, no? Non è che va a camminare Nissa, ha fatto proprio i NOS, dalla prevenzione ai fenomeni di microcriminalità al controllo di soggetti sospetti, passando per le ispezioni nei pubblici esercizi commerciali per garantire il rispetto delle norme di settore e delle ordinanze sindacali. Applausi, cioè. Va giù, regole e rispetto fino alla madre di tutte le battaglie, il contrasto ai parcheggiatori abusivi nelle aree critiche della città. Con questa mission Vincenzo De Luca presenta alla città di Salerno il neonato NOS, Nucleo Operativo Sicurezza, il reparto speciale della polizia locale. Cioè, quando metti a De Luca è professionista. Quando fa cosa fa buono, no? Fosse solo questo, ieri per esempio, nei giorni scorsi, non so se ieri, Vincenzo De Luca arriva con la ruspa nel parchetto di Salerno. Qui spaccia e bivacco, animale! Il primo cittadino salernitano applaudito dai residenti affacciati ai balconi che applaudivano a De Luca che è arrivato là. Qui faremo un parco giochi per bimbi, magari anche un'area sgambamento cani, cioè proprio per i cani, insomma, per far pariare i cani. Il sindaco salernitano Vincenzo De Luca si è presentato questa mattina, ieri mattina, insieme ad una ruspa per dare via ai lavori di abbattimento di alcune baracche che erano state sorte nell'area dove si trova l'ingresso della metropolitana di via Fornari a Salerno. Comunque è andato là e sta mettendo le cose a posto, per dire, non è che mi faccia leggere perché mi tengo niente da fa e mi metto a fa il sindaco, è uno che quando le cose le fa, è professionista. Vai, 342 00 00 100 per i vostri messaggi, oppure linee aperte 081 546 6873. Abbiamo Antonio al telefono. Antonio.
6: Oui, buongiorno.
1: Buongiorno Andrea.
6: Marco Peglini.
1: Grazie, va bene, mio PG, grazie. No, però.
6: Per quanto riguarda questi parcheggi, allora, tu hai nominato un vocabolo, aree critiche. Allora, un sindaco che debba mettere i nossi, i fossi.
1: I nossi si chiamano.
6: I nossi, per impedire questi parcheggi abusivi e selvaggi, secondo me dovrebbe pensare più che altro a

0: costruire in quelle zone dove appunto il parcheggio abusivo c'è perché non ci sono posti macchine per tutti, quindi fare dei parcheggi autorizzati, cioè costruire dei parcheggi.
1: Eh beh, man mano, chi lo mo si è insediato?
0: No, vabbè, ma sono 50 anni che sono lì, ne stanno là e fanno il siccoso, come anche a Napoli, no?
1: Certo.
0: In tante zone di Napoli ci sono parcheggi abusivi, perché non ci sono parcheggi pubblici comunali, dove mettere la macchina a tariffe controllate, ecco.
1: A dire la verità, noi pure un coppia di strisce blu ci parcheggiatore abusivo.
0: Si creano le vittime per poi poterci mangiare sopra. Ecco, questo è il mio concetto. Se tu fai la guerra ai parcheggiatori abusivi, la coppa è pure la tua, perché se non fai i parcheggi, i parcheggiatori.
1: Scusa, fratello, ma tu fai parcheggiatore abusivo? Perché No, mi sembra un po' di parte,
0: non so se hai capito quello.
1: Sì, ho capito benissimo. Ecco. Sì.
0: E poi un'altra cosa per quanto riguardava ieri, il fatto che i napoletani non sanno portare, insomma, non rispettano la segnaletica.
1: Sì.
0: Io ho sempre avuto un'idea che dovrebbe essere, diciamo, messo come legge, diciamo, fatta la legge, per quanto riguarda le telecamere a bordo, quindi per le nuove vetture obbligatorie e per le altre. Installarle come si installano i tachigrafi per
1: ma dici che in Italia questa cosa non si può fare perché teniamo una legge sulla privacy molto
0: cosa non si può fare perché a Roppi se ne affinerà tutto, sai quanti figli di papà e quanta gente che non potrebbe più portare l'auto,
1: complottista vabbè, prima che te ne vai un euro a piacere, no, vabbè, arrivederci. C'è un altro Antonio, pronto Antonio?
2: Ciao
1: Totò, dimmi.
2: L'amico di Paolo della palestra.
1: Oui, Paolo, ciao, bello.
2: No, mi chiamo Antonio, siamo.
1: Dove Antonio? Dice Antonio.
2: Ma con me c'è Giude Stefano a un matrimonio marchentino.
1: Non so Stefano, sei lì che facevo parlare. Perché vi sta camisa bianca mi confondo. Mi sono prima di mettere camisa bianca. Sotto le qua.
2: Auguri a Marco.
1: Ciao, vabbè, appena lo vedo io lo riferisco. Comunque domani sta qua. Vabbè, tempo scaduto, canzoncino e torniamo, no? Vai.

0: Ciao Rosario, buongiorno.
1: Ciao, voglio.
0: Ma visto che non ci sta Marco, no, ma questi sono argomenti che a lui non piacciono. Perché non facciamo uno ciuciate oggi?
2: Rosario, la ci dice che sta cosa era l'uscio, mi ricorda qualche cosa. Qualcuno del notte.
3: Ragazzi, buongiorno. Oggi ma io chi l'ha seguita Rosario in coppa Instagram? Quando mi ha fatto certe riprese con il telefono, ha appurato in coppa un naso a modo di asta per il telefono che era un spettacolo.
1: Ma quanta confidenza?
4: Lo fa pari ai cani, ma che caspita, c'è una notizia importante, ma parlammi italiano, ma dopo io veramente si materrone proprio, Marco.
5: Buongiorno Rosario, e che dire di De Luca? De Luca quando fa un pirate? Comunque bellissimo signore prima Kait, che praticamente i parcheggiatori abusivi sono anche incentivati dal fatto che i comuni non fanno i parcheggi. Ma che ragionamento? Stavo dicendo che visto che io comune non metto a disposizione una ciuscia, secondo signora la prostituzione è legittimata. Perché sennò il comune dovrebbe mettere a disposizione una ciuscia per ma ogni cittadino.
1: Ma che esempio? Che esempio fai? Allora Rosario, buongiorno. Ma Franchini, che fine ha fatto? Franchini, dove sei? Non lo sentiamo più. Grace, ciao, ciao Grace. Vi ricordo, se volete mandare un messaggio al 342-0000100. Attenzione, c'è una macchina che si è incendiata direzione Roma, prima di Caserta Sud. Massimo ci fa questa segnalazione, quindi se state andando verso Roma sulla tangenziale a Caserta Sud c'è questo inconveniente. Ciao Stefano, non so Stefano, sono qua, cioè mi somiglio, ma non o è lui che somiglia a me, che si è fatto pure un ridocchino plastico, per dire. Ciao Stefano, ti posso mandare una canzone per Sanremo? Certo amico mio, mandala, gliela raccomando io. Che altro? Rosario, buongiorno. Vabbè, sempre richieste per Franchini, i nos e perché? Comunque insomma, secondo me ha fatto una buona cosa. Dice un altro amico, dice, mo se l'avesse fatto la destra questa cosa, chissà quante critiche, che praticamente dice che la destra è più legalitaria. Io su questo non... No, cioè, nutro dei dubbi. Vabbè, 081
6: 5, Rosa, sì. Buongiorno, come aiuta ieri? Tutto a posto? Hai fatto con macchette a screvegature.
7: Rosario, buongiorno. Lo sa, ma ieri la festa è da tardi, no? E 7 stamattina gestito tutto operativo. Ho visto che mi avevi messo mi piace il messaggio su Instagram. E tu qua già sta scettata. Rosaria!
8: Buongiorno!
1: Buongiorno!
8: Sono caduto per tanto anni in televisione, no? Sorprendente che c'è televisione, radio e quant'altro. Sei scusato per i sagana. Invitate Stefano De Martino.
1: Non è Stefano, come la già dice? Sono io, sicuramente faccio qualche denuncia a Stefano De Martino, va bene, pronto?
9: Buongiorno, Sergio da Napoli.
1: Ciao Sergio.
9: Dimmi una cosa, Rosario, ma sì, tu vai a fare busto al marketing, i soldi che ti ho girato a te.
1: Perché?
9: Ma tu ci mandi 1.000 euro a me, cioè dai 1.000 euro al marketing. Ah,
1: vabbè, ma Marco muove era un bambino piccolo, capito? E tiene russo, quanti anni tiene?
9: Io vengo un bambino grande.
1: Mandiene mano, no. Mandiene mano.
9: Auguri ancora, ciao ciao.
1: Grazie fratello. 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta. Secondo me
10: stamattina stai tappa a pavallà.
1: Sì.
11: Buongiorno Rosa. Dove sei Marco? Dove sei? Una domanda Rosa, dato che ieri c'era molto alcol alla festa, i fiumi di alcol alla festa di Marco dello sposamento.
1: Sì.
11: Ma ci stavano pure in bombolone, no? E perché se
1: no? No.
12: Rosa, ma Pesacana ieri ti ha sbloccato lo spettacolo, scommetto.
1: Sbloccato lo spettacolo, gaita. Scroccato, no, io non faccio niente, guarda, sei embriaco, non capivo niente.
13: Buongiorno, sì. In un tengo Instagram, non ho potuto vedere. Quando stivo con Maricini Caprizi, stivo con me a Rutticcio.
1: A Rutticcio.
13: Obbio, Mina.
14: Rosario, buongiorno. Umberto, sì, non è una cosa, ma ci hai fatto una bella busta ieri a Marca, né? O si chiude sulla scrocca?
1: Insomma, non è normale, una busta normale. Quando ci misuri 1.000 euro, penso che devi dare disposizione. Pronto, è un buono, ecco, pronto.
15: Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
15: Senti, ogni volta che ti chiamano Stefano, sai come viene a mente?
1: Che te viene?
15: La scena di paparazzi con Michael Jackson, so di Latina, Stefano, te sei il secondo piano.
1: Sì, infatti. Vabbè, c'è un altro telefonato. Pronto?
16: Pronto, Rosa.
1: Buongiorno, ciao.
16: Buongiorno, senti, sono Raffaele da lavoro a Portici, sono a casa di Maimac. Ah. Ma ieri poi sei uscito dalla torta, nudo con ricetta Mark Piel.
1: Se accende se niente, l'annunciai ma cosa, però per esempio fui a fuio, chi fui a fuio? Ah, scusi,
16: faccio battuto, lui
1: puoi
16: scrivere, si mette tutto.
1: Maledetto, maledetto. Vabbù, ciao Vindico, 081-546-6873, se volete le linee sono, sono libere. Comunque se sta parlando di questa cosa, io non lo so come la, la vedete voi, io De Luca lo vedo un professionista, insomma, quando fa una cosa, a fa, ecco.
7: Rosa, 2000 euro. Cosa siete? Mi ha spostato da Rosso, si è invitato, eh.
1: Vabbè, con Mark tengono un rapporto, con
17: le cose. Rosa, buongiorno, sono Salvatore, io sto pensando che l'hanno fatto, ma chi? Lui, di me si è sposato, il mio figlio, già mi sa capa a posto. Poi si è sposato, io faccio il tuo tipo.
1: A cagnati te, a cagnati te. Pronto?
18: Rosa, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
18: Rosa, l'anno scorso ci fu un evento dell'ambasciata inglese sul lungomare di Napoli.
1: Sì, mi ricordo.
18: E c'era pure il sindaco Manfredi. Io manco a farlo apposta mi trovavo con un cliente a mangiare lo stesso ristorante, stavo proprio il tavolo accanto che fecero loro. Poi venne troppo, ma...
1: Chi venette?
18: Spararono Manfredi, il sindaco Manfredi. E facendo sparare dei fuochi d'artificio, ma questo io sì, devo dire la verità, molto cordiale, diciamo, mi diede subito la mano, certi signor sì, non ha dato, ma lei lo vede quel castello di fronte a lei, l'amore castello, dice sì, perché certi mi hanno aperto, pare che tieni luce dopo presepio papà, era spento, certi ma stanno queste nuove tecnologie come hanno fatto alla chiesa di Capodimonte, ci stanno queste luci che danno vita, no, ai monumenti belli. Cioè ti vengono turisti a voi, no, ci sta un piano, le do la mia parola, noi entro l'estate prossima, ci sta il piano.
1: Ma ha mantenuto la parola, la messa in luce, no, non l'ha messa, non le ha messe, non le ha messe, però noi mettiamo la pubblicità, ma pubblicità, canzone e torniamo, vai.

0: Laura saporita, è come stivo bello con quella cravatta azzurra.
1: No, era sempre lì.
0: Spiccava nei tuoi occhi, zucchero.
1: Prende zucchero, pasticcino, fragolette e champignon. Allora, Rosa, ma il menù si è mangiato bene? Che io so, bevevo solo, che ne so. Ormai per il tuo cameriere c'è tocca, te levo il bicchiere, ti metto lavaggio direttamente. Rosa, la marcia nuziale blues, no, e chi ce la fa? Vai giù stamattina, non ce la faccio. Ciao Stefano, non so se ieri talmente del vino che hai bevuto, ma arriva Rosario Verde, ma quando mai? Allora, ciao Stefano, Marco si è sposato di mercoledì per risparmiare, vero? Ma non pensa. La cosa strana, sai Fabio, arrivavamo su questa terrazza bellissima, terrazza tutta vista mare, così, e a Bascio c'era un signore che si vede casa, evidentemente, un famo, ci fa in frevo a bandire l'Inter. Sai, certo, ma poi amo cenno, cioè abbandonamolo, certo, vabbè, no, ormai mi ha dato l'anticipo, certo, marchettino. È meglio che ci siamo. Ciao Rosario, ma hai fatto acciappanza ieri? Eravate bellissimi, Francesca. No, Francesca, erano tutte molto giovani e belle, non penso che pensavano proprio a me. Buongiorno Rosario, sono Emanuele. Voi parlate di De Luca, ma noi a Torino abbiamo un sindaco che se la prende con l'azienda che fornisce elettricità alla città per un blackout, quando lo stesso comune è azionista principale dell'azienda. Professionista? Cioè praticamente l'azienda fa parte del comune e lui se la prende con il comune, vabbè, qualcuno se la dà più pure io, no? Rosa, che combinato con questi capilla? Paro ottico. Ovviamente sono scherzi, sei un grandissimo, ti seguo sempre, ciao. E guarda che si ha fatto, va bene, 081 546 6873, se volete le linee sono aperte, vi potete sfottere in diretta, ecco. Ma che schifo, ma che cosa? Vabbè, 081 546 6873, se volete potete telefonare. Pronto? Pronto?
2: Buongiorno Giuseppe.
1: Ciao Peppino, ciao, dimmi tutto.
2: Rosario, ma tu gli avevi promesso una cornice argento a Marco?
1: Sì Peppi, sì. Vabbè,
2: ma che si chiude a fornire a busti, c'è refusa così.
1: No, vabbè, sono chiuso là, però da già dice la verità, ma ci piace soddisfazione me, da cit, ma non lo vado un bicchiere a bottiglia, ma non mi sono lavaggio.
2: Quindi pigliate qualcosa e ci
1: va allora. Sì, mi è in cirrosi, da cit tutto cosa. Dovevo
2: solo, non si mangiava, da so.
1: Ma non so, ci si mangiava pure, non so, e beveva, non lo so. L'acqua non c'è, sai, era una vita che non bevevo, allora sai, ho approfittato.
2: L'acqua fa
1: male, città, vabbè, l'umorità, vicino al mare, che dobbiamo fare? Ciao Peppi, Rosa, parlando di De Luca, mi viene in mente il jazz del presidentissimo Ale, Ale, Ale, Ale, sì, mi ricordo.
3: Poi Stefano, ma ieri che ti sei buttato a Chardonnay?
4: Rosa,
1: oui.
4: Buongiorno, ieri sera era ficculata un po' a lugno, ti dico.
5: Rosario, buongiorno. Mi hanno parlato ieri, ragazzi, c'è già l'entrare che facciste, ma vai a rappresentare questo cavallo. Comunque dice sì, troppo bello. Arriva l'endelonna ieri.
1: No, comunque lo stiamo facendo mai, Fabio. A un certo punto c'era l'onorevole Cuomo, l'ex sindaco di Portici, che ha celebrato la funzione, no? A un certo punto Cuomo ha detto: se c'è qualcuno, tu quando sei, tu quando stai, se c'è qualcuno che ha da dire qualcosa contro questo matrimonio, lo dica adesso. Ha detto: ci faccio scherzo, vabbè, lascia questa cosa, ma appiccico con Marco, ma appiccicavo con Marco, vabbè. Rosa, dice,
6: ma
1: dimmi.
6: Ma l'hai fatta per o si riuscita a...
7: Ciao Rosario, buongiorno.
1: Ciao caro.
7: Ma visto che non ci sta Marco, no? Questi sono argomenti che a lui non piacciono. Ma perché non facciamo uno ciuciatei oggi?
8: Oh, Rosa, ci sono pronti. Ci sono 2.000 euro da busta a Marco pesa qua e ne ho consumato 4.000 vite.
1: Sì. però mi ha scordato il lento là, cioè, dice la verità, c'è cioè, fuso il lento. Lo sa, dice la verità, che ti vedevo vicino a Barbara Foria, sì, c'era anche Barbara Foria. Ah, hai acciappato? No, caro, no, pensi che a Barbara Foria pensa a me. Vabbè, 081-546-6873 Stefano, come bomboniera, ha scelto il pacco numero. Numero. Andore, a proposito, non l'ha già avuto a bomboniera, l'ha già chiamato a marketing. Ebbene, sono i primi. Sì, troppo, troppo, troppo. Vabbè, 081-546-6873 se volete, le linee sono libere. Va, oh, mettiamo un pezzo, vai.

0: Signore, ci sta traffico, le scuole sono chiuse, ormai siamo in estate, eppure c'è traffico da Garibaldi a Municipio in 1:20, appare sui giornali stamattina questo articolo. Napoli stretta nella morsa del traffico, pare che da piazza Garibaldi a piazza Municipio ci vuole 1:20, non va meglio per spostarsi su via Marina, anche qui tra cantieri e inciviltà, cantieri, traffico, maleducazione a Napoli, per citare un vecchio sketch, dice il giornalista, non ci manca niente, stamattina a Paricchi, non so più sul termine, dice la verità. Ed è quello che ormai ogni napoletano sa benissimo, trovandosi nelle prese con un sistema di traffico letteralmente nel caos, tra cantieri spesso semi eterni aperti, poi ci sono corsie ridotte, poi ci sono quelli là che parcheggiano in doppia e tripla fila, quelli là che si parcheggiano in doppia fila mettendo il quattro frecce, pare che hanno risolto tutto, e praticamente dici che per fare pochissimo, praticamente da Garibaldi a Municipio, che non è niente praticamente, ci vuole 1:20. Napoli sempre stretta di più nel traffico, pare proprio che non riusciamo a risolvere questa cosa. Ecco, raccontateci pure voi le vostre esperienze di traffico allo 0815466873, se volete potete intervenire in diretta, oppure 342 00 00 100.
1: Lo sai, ci stanno problemi con buongiorno, ci stanno problemi con carati, belle e buone, sento che stacchi attacchi, stacchi.
0: No, sono un po' cavinazzato.
2: E chissà, le 50 donne del villaggio che Marco ha conosciuto ieri cosa avranno pensato quando si è sposato il loro Latin Lover.
0: Ma non
3: ciao, Rosario, ci dici chi era la persona più importante invitata al matrimonio di Marco, a parte Stefano Di Martino e Rosario Verde?
0: Vabbè, c'era Barbara Foria, perché c'era anche la televisione, c'era Real Time che è venuta a riprendere il matrimonio, non si capisce perché un matrimonio, ma che non l'ha mai riprendere, è stato un evento. Buongiorno Rosà, per la bomboniera non ti persi niente, ha fatto un mini martello di Thor che ti spacca e confietta. Un abbraccio, Sasà, ciao Sasà. Ricordo i vostri messaggi al 342 00 00 100. Pronto? Pronto? Ci sei?
4: Sì, ci sono, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, ciao.
4: Diego Arenella.
0: Ciao, ciao. Diego, ciao, bello.
4: Buona fatta festa, amico mio.
0: Grazie.
4: Allora,
0: grazie.
4: A proposito del tema che avete lanciato stamattina, volevo segnalare che è l'ennesima volta che quando cominciano i lavori alla galleria che da Via Pigna ti mette poi sul raccordo che ti porta fino a Pianura, inevitabilmente ti chiude una sorpresa questa benedetta galleria, creando un traffico che arriva fino a Viepomeo, quindi che blocca tutto il vomero. Ma dico io, se questi lavori sono programmati, ma perché qualche giorno prima non mettete un cartello all'imbocco di questa benedetta galleria e avvisate gli automobilisti?
0: Perché l'ultimo dei pensieri sono i cittadini, secondo me. Proprio l'ultimo dei pensieri, far star bene il cittadino, pare che ci assamo noi servizi a loro, capito? Perché esistiamo, cioè ci muoviamo.
4: Esattamente, perché il discorso non regge. Se voi l'avete già programmato e sapete perfettamente che ha un inizio e una fine, perché mo ci metteranno sicuramente una settimana, ma niente di più bello nei nostri confronti come forma di rispetto che mettere un cartello fuori: da questo giorno fino a questo giorno la galleria è chiusa, percorso alternativo a tangenziale, faccio un esempio. Allora tutto filerebbe. Invece, come tu giustamente dicevi, se ne fottono di noi, che nonostante tutto siamo quelli che poi mettono mano alla tasca e pagano queste cose, e quindi campa cavallo che l'erba cresce. Comunque ti voglio bene, un bacio e saluto.
0: Ciao Diego, ciao ciao ciao, domani viene Marco. No, ma poi sta Napoli che è diventato un cantiere, c'è la Riviera che stanno ancora i lavori, so che si stanno lamentando anche giustamente i ristoratori là, perché naturalmente ci sono i lavori che dovevano finire e non sono finiti, poi si prolungano sempre. Pronto?
5: Dario, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
5: Antonio, tassista.
0: Qui andò. A proposito di traffico,
5: hai smaltito un po'?
0: Non ancora, non ancora. Faccio un altro bicchiere di vino.
5: No, ti vedo spesso a Piazza Cavatichino, però non ti voglio disturbare, però ti vedo spesso. Che...
0: E là ci sta il posteggio, perché mi disturbi, scusa?
5: Ah, vabbè, non voglio dare magari sei così.
0: Basta che non mi cerca soldi, mi può formare. Basta che non mi cerca offerte, cose, cioè, non ti preoccupare. Cioè.
5: Sei così famoso che ti scambiano per Stefano, allora non voglio
0: fare. Anche se mi assomigliassai.
5: No, lo sa, a proposito, mo senza voler parlare nello specifico del nostro lavoro, con i problemi, ecco, ma guarda, con tutte le pecche da migliorare pure nella nostra categoria, no? Ma noi siamo degli eroi a lavorare in questa città, mi dico, almeno questo fammelo dire. Ma è assurdo, cioè, è come hai detto tu, è un cantiere a cielo aperto. Mo adesso sono uscito dall'aeroporto, no?
0: Sì.
5: Mi ascolti, lo sa?
0: Sì.
5: Io sono obbligato, se viene il passeggero che mi chiede la tariffa predeterminata per il centro storico, è 21 euro, no?
0: Mm-hmm.
5: Io la devo fare, basta, perché è un diritto del passeggero, è mio.
0: Lo devi fare. Sì.
5: Accettarla, no?
0: Sì.
5: Cioè, un comune fa un russo casacca sì. In questo caso, no? Io sto da, se mi credi sulla parola, a 39 minuti, io sto ancora all'inizio del Corso Umberto.
0: Mamma mia.
5: E devo arrivare dopo, quasi dopo, all'angolo di mezzo cannone, va, per fatica.
0: Che di solito quando chiudono le scuole, insomma, è più sfilante, no?
5: Sì, ma pure qui, non lo so, ma noi, sai, siamo una città di liberi professionisti, su 30 anni faccio l'artista, ancora c'è
0: via. Va bene, ma non va a fare i cani sciullo,
5: aumenta l'assicurazione, aumenta la benzina, ma tutte cose, ma stanno sempre tutti quanti in macchina.
0: È perché non ci stanno i mezzi, capì? Allora...
5: Dice il compagno, lo dice, come botta a me che aumenta la benzina?
0: Ma va a assicurazione, dice Fabiuccio, capì?
5: Chi dice sempre 10 euro mette, ma un euro a 10 euro.
0: Sì, ma si può fare. Ciao fratello, ciao 081 546 6873, ma mettiamo un pezzo e torniamo, vai. Dico...

0: quella della Cagli di Caivano, no, tu vuoi raccontare che ieri sono stata in un matrimonio e vai e bago in una bella terrazza, goppo mare, cosa. Comunque sì, Stefano De Martino, che poi si è scusato
1: pure lì, quello,
0: come ospite, diciamo, come invitato VIP, se addirittura Stefano De Martino.
2: Più che Stefano De Martino, mi sembri un pochettino più Sean Penn.
1: Ciò bellissimo, Sean.
2: Un asso ci sta, quindi Sean, Sean, secondo me sei vicino a Sean.
3: Rosario, buongiorno. Sindaco Sam, fai una cortesia, può fare un programma con Manganiello nel frattempo che ci manca Marco, perché sta Gagnin che ci ha rato 50 euro all'avvocato Vigliotti e non ce l'ha tornata a rete, si voleva azzare, l'avvocato se l'ha pigliata. O fai fanno pochi straordinari, arrotonda un po',
1: non la
3: fanno poco con Manganiello, fallo fanno parlare più magari sabato pure 3 ore, vai.
1: Ma non ti dimmi straordinario,
4: signore, che sta lamentando della chiusura di via Pigna, sì, senza preavviso. Zio, ma ne ha mai sperato pure che stanno facendo lavoro là, se stessi che stanno facendo in tangenziale, perché praticamente ormai ogni sera che le capo di ponte sono 10 anni che non si capisce che sta facendo, ogni sera aiutano e una roba fa più schifo di prima, io non si capisco che fanno.
5: Uè, Rosa, buongiorno.
1: Oh, buongiorno.
5: Sta trasmissione senza Marco è come dire, è come la parmigiana bianca. È buono, sì, ma ci manca qualcosa.
1: Vabbè, logico, pensa, mi devo assestare. Comunque, vero, giornata tangenziale, secondo me la giornata a posto. Non fanno niente, mettono solo le cose in terra. Boh, io so, faranno un festino. Vabbè, cari signori, 342-00-00100 per i vostri messaggi, 081-546-6873 per le vostre dirette, ma dopo, perché adesso ci fermiamo, fine della prima ora, ci sta un'altra ora di Yes and Donkey's Kiss, vai!

0: ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a
0: Salvatore.
1: Ciao Dudu.
0: Per quanto riguarda i lavori alla tangenziale, praticamente c'è una squadra che sta cambiando tutti i bolloni. Per quanto riguarda la tenuta dei piloni dell'autostrada, e questi ragazzi vanno tipo minatori nella cavità delle travi con ossigeno, maschere e torcia, proprio uguale ai minatori, e stanno facendo un lavoraccio per mettere in sicurezza tutto il ponte della tangenziale che è sospeso sui pilastri. Va bene? Buona giornata, fanno un lavoraccio, eh?
1: Eh beh, onore a questi ragazzi, allora, onore a questi ragazzi. Allora, due.
2: Ma accettami, un ristorante vista a mare, questi che là. Stefano De Martino, matrimonio.
1: Non so, son Ginzo.
2: Si capita a Pesacana, se sa fate uno pizzo, se sa fate, che sa pirate combinà ognuno suo.
1: L'ho conosciuto a Ugo, ho conosciuto Ugo, e proprio ci sente, lo salutiamo, ciao Ugo, se ci stai sentendo. Allora,